0: di petrolio e gas. La guerra in Ucraina, Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese, mentre un attacco russo contro un centro commerciale uccide almeno 7 persone e ne ferisce oltre 60.
1: È pieno giorno quando due droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Muoiono in 4, 60 i feriti. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Torniamo in Italia con il maltempo, nubi fragili, allagamenti, di esondazioni hanno investito il centro nord, gravi danni e disagi in Lombardia, Liguria e Lazio, mentre in Toscana sono caduti oltre 63.000 fulmini. Nel Senese un'anziana è morta colpita da una scheggia di una finestra andata in frantumi a causa di una tromba d'aria. Un'altra vittima anche in Friuli Venezia Giulia, alla tisana.
2: Una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile, bloccata in un sottopasso completamente sommerso dall'acqua, a Paludo di Latisana. La vittima, una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento. I carabinieri, arrivati davanti al sottopasso, hanno trovato l'automobile quasi completamente sommersa. Senza esitare, si sono immersi nell'acqua per raggiungere il veicolo e cercare di mettere in salvo la conducente. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
3: L'acqua era tanto alta, sono stati due metri e mezzo d'acqua, perciò non ho esitato, insieme al collega, a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora.
2: La donna è stata estratta dall'abitacolo, ma era già priva di vita. I carabinieri hanno tentato di rianimarla praticando le prime manovre di soccorso, senza però riuscire a salvarla. La tisana per il GR1, Giuseppe Rolli.
0: È morta a suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dal marito andranghetista per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni. Denise, la stessa età della madre quando morì nel 2009 per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Resta in carcere Walter Lavitola, respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono far luce. Sport, calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, buona la prima per l'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capilista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Intanto è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga di altri 7 giorni del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, e su questi temi è intervenuta la Premier sui social.
3: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la Premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
4: Il taglio, che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
3: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
4: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
3: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina, almeno 7 morti in un attacco russo su un centro commerciale a Pavlograd, oltre 60 i feriti. Bombardata anche una stazione di servizio a Kiev. Intanto Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'episodio del drone che ha rischiato di colpire l'aereo con a bordo Zelensky. Ha annunciato per fine settembre un incontro tra il presidente ucraino e Trump. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa 17 anni fa per essersi ribellata alla mafia. Oggi verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Denise. Il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio. Verrà analizzato il cellulare.
5: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
6: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
5: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
2: Pesanti disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo in provincia di Udine. La tisana, una donna anziana, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Particolarmente colpite Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. Resta in carcere Walter Lavitola, ha respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono fare luce. Ultimo fine settimana per la mostra del cinema di Venezia, domani sera i verdetti della giuria, mentre il pubblico ha tributato un applauso record a Nazza, film sullo sterminio a Gaza, presente in sala anche Gali. Sentiamo l'inviata.
0: Questo è il lunghissimo applauso, la stampa internazionale parla di 24 minuti per Naza. Potentissimo film in concorso a Venezia di Rachel Zohr e Yuval Abraham, registi israeliani Oscar di No Other Land, una devastante denuncia del sistema per distruggere Gaza e i suoi civili in Naza. Confessione a 24 voci registrata sui tetti di Tel Aviv.
1: All the time.
0: Mi sono chiesto continuamente perché parlassero, ci dice Abraham, ad applaudire anche Gali. E aspettando oggi Marco Bechis, fuori concorso scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, inedito nonno.
7: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
0: Passaggio veneziano anche per l'ex madrina Emanuela Fanelli. In Peccato si immagina diva dimenticata nel 2049.
8: Quella che viene massacrata sono io. Non sono un'ammiratrice degli eroi, invece mi piace più vedere qualche magagna l'essere umano.
0: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Lipsia in casa davanti ai propri tifosi. Solo 1-1 invece per la Roma, che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, buona la prima per l'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo a Dallas, alla convention del Partito Repubblicano. L'intervento del vicepresidente americano Vance è iniziato poco fa. Le sue prime parole sono state per omaggiare Charlie Kirk, ucciso durante un comizio in un'università. La storia lo ricorderà come un grande uomo, ha detto Vance. Poi si è rivolto a un manifestante con la bandiera messicana. Caro amico, se ami tanto il Messico, vai pure, ti compro il biglietto. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, la Russia ha attaccato la capitale ucraina, in fiamme un palazzo di 9 piani, almeno 2 i feriti. Droni di Kiev hanno invece colpito un centro logistico di merci a Saratov in Russia. Nelle scorse ore 7 morti in un altro raid di Mosca su un centro commerciale a Pavlograd, oltre 60 i feriti. Bombardata anche una stazione di servizio a Kiev. Intanto Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'episodio del drone che ha rischiato di colpire l'aereo con a bordo Zelensky, annunciato per fine settembre un incontro tra il presidente ucraino e Trump. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capilista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Via libera dal Consiglio dei Ministri a un'ulteriore proroga del taglio delle accise sul gasolio e la Premier annuncia nuovi provvedimenti contro il caro carburanti la prossima settimana.
3: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora, prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: In Libano, Israele bombarda e distrugge una rete di tunnel di Hezbollah, usate oltre 1.000 tonnellate di esplosivo, subito dopo scossa di magnitudo 4.1 nella regione. La prossima settimana previsti nuovi colloqui a Roma fra Beirut e Tel Aviv. Nello stato ebraico intanto ancora polemiche sulle accuse al premier Netanyahu che avrebbe ignorato gli avvertimenti sul 7 ottobre. La corrispondente.
4: La bufera che ha travolto il premier Netanyahu 2 giorni fa con la pubblicazione da parte del quotidiano Haaretz di una telefonata che il leader israeliano avrebbe avuto solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre, con il presidente degli Emirati Bin Zayed non accenna a placarsi, anzi. Nessuna comunicazione, continua a ripetere Netanyahu. Haaretz aveva scritto che durante quella telefonata Bin Zayed lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas. Netanyahu ripete che furono i vertici militari e dei servizi di intelligence a fallire perché ore prima dell'inizio dell'attacco avevano informazioni che qualcosa di grosso si stava muovendo, ma non lo misero al corrente. L'opposizione però da 2 giorni punta il dito sul premier, chiede ancora che si assuma le sue responsabilità per aver fallito nel fermare il peggior attacco nella storia di Israele, conclusosi con un massacro. A quasi 3 anni da quel 7 di ottobre, le responsabilità di quanto accaduto allora avranno un ruolo importante nelle imminenti elezioni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: È morta lanciandosi da un balcone da Riccia, vicino a Roma, Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dal marito ndranghetista nel 2009 per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando morì per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Oggi l'autopsia e il PM di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Pesanti disagi in tutto il centro nord, investito da un'ondata di maltempo. In provincia di Udine, la Tisana, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'ottantenne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Particolarmente colpite Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, il tribunale del riesame ha respinto la richiesta dei domiciliari e confermato l'aggravante del metodo mafioso. La difesa ha già annunciato ricorso.
0: Ad un mese dal suo arresto, il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitola e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Il legale Sergio Cola.
5: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, in fatto, in diritto.
0: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci. Ranucci, parte offesa come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Diversi morti e feriti nell'incidente di un pullman olandese nel cantone dei Grigioni in Svizzera. Il mezzo con a bordo 48 turisti ha urtato un guardrail ed è precipitato sotto il livello della strada ribaltandosi su un fianco. La Farnesina sta verificando la presenza di italiani a bordo. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, al via agli europei maschili, l'Italia batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: I più programmati su Raiso Radio.

0: I love you when you're under my skin.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Io e te, io e te, perché io e te.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. A Dallas la convention del Partito Repubblicano si è concluso poco fa l'intervento del presidente Trump in vista delle elezioni di metà mandato. Sono stato eletto per salvare l'America, ha dichiarato, poi l'affondo contro i democratici. Vi confiscano la ricchezza, se vincerò io i cittadini americani avranno un dividendo da $5,000, ha ribadito prima di lui le parole del vicepresidente Vance, che aveva tacciato i Dem come partito dell'odio che disprezza gli Stati Uniti e simpatizza per i terroristi. Il vicepresidente Vance presenzierà oggi alla commemorazione al World Trade Center a New York per i 25 anni dall'attentato contro le Torri Gemelle l'11 settembre 2001. 2.977 i morti. Non sono previsti discorsi, i familiari delle vittime leggeranno i loro nomi, presenti anche alcuni ex presidenti americani e, nonostante le polemiche della destra, il primo sindaco di New York musulmano Mamdani. Assente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Nella notte, fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. La Russia ha attaccato la capitale ucraina, in fiamme un palazzo di 9 piani, almeno 2 i feriti. I droni di Kiev hanno invece colpito un centro logistico di merci a Saratov, in Russia. Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese, mentre sale a 7 vittime, oltre 60 feriti, il bilancio del raid di Mosca su un centro commerciale di Pavlograd.
3: È pieno giorno quando 2 droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd, alle porte del Donbass. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Italia, con la legge elettorale, il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
4: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan.
5: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
4: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze e chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ha tenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della premier di 12 anni fa.
6: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
4: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. Si è tolta la vita a Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 per essersi ribellata all''ndrangheta. Oggi verrà effettuata l'autopsia, il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio, verrà analizzato il cellulare.
0: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
7: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
0: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
2: Pesanti disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo. In provincia di Udine, alla Tisana, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un 80enne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Resta in carcere Walter Lavitola, ha respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Confermata l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono far luce. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Lipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, buona la prima per l'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: 5.30 ed ecco che Isoradio riprende il suo viaggio al vostro fianco. Sto dando un'occhiata ai sistemi e vedo che già qualcosa l'abbiamo in strada, quindi torneremo tra poco ad aggiornare la situazione della viabilità. Serena Mancarella alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, viaggeremo insieme sino alle 9. Poi naturalmente ci saranno gli altri colleghi che vi accompagneranno in viaggio. Dobbiamo dirla la data di oggi, una data importante, una data che ci fa pensare a tante cose, ci fa anche ricordare dove eravamo quel giorno, 11 settembre. Ma parleremo di questo dopo la situazione meteo. Presidente Colonnello Filippo Petrucci, buongiorno, ben arrivato.
6: Grazie, buongiorno, grazie, una buona giornata a voi.
5: È arrivato anche, non solo lei, ma è arrivato anche
6: ho portato un bel carico di fresco.
5: Era ora però. Sì, l'aspettavamo, beh, l'aspettavamo, la prima ondata, seconda ondata,
6: e
5: terza
6: comunque,
5: ondata.
6: Era stata ampiamente preannunciata, sì, diciamo, quindi almeno sotto questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti. Sì, dopo il passaggio dalla perturbazione di ieri che ha interessato dapprima il nord e poi il centro, adesso si è spostata al sud e infatti le piogge oggi saranno più che altro al meridione e anche sul medio Adriatico. Al momento ci sono piogge tra Abruzzo e Molise, piogge sullo stretto di Messina, altri fenomeni arriveranno più là nell'entroterra del meridione e ci aspettiamo ancora qualche pioggia sul nord-est, specie sul Friuli Venezia Giulia e sul medio Adriatico, mentre sulle aree tirreniche, sul gran parte del nord, specie il nord-ovest, già ci sono ampi spazi di sereno. E, tra l'altro è una situazione temporanea perché domani arriverà un'altra veloce perturbazione che interesserà però prevalentemente l'area adriatica, il medio adriatico, Marche, Abruzzo e buona parte del sud, quindi lì ci sono attese altre piogge e anche qualche altro temporale. Rimane buono invece al nord e sulle regioni tirreniche. Da lunedì, o meglio già da domenica, torna a consolidarsi l'alta pressione e quindi torna il tempo a stabilizzarsi, torna il sole a splendere un po' su tutto il paese. Ovviamente le temperature sono diminuite sensibilmente di almeno 6-7 gradi, quindi oggi ci attesteremo intorno ai 28-29 di massima e arriveranno tali anche nei prossimi giorni, insomma si sarà decisamente meglio.
5: Un clima settembrino.
6: Beh sì, diciamo quindi, il clima suo.
5: Il clima suo, il clima nostro.
6: Ci siamo riavvicinati alla normalità.
5: Meravigliosa parola. Bene, tenente colonnello Petrucci, noi la ringraziamo, ci ritroveremo più tardi.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: I had no choice but to hear you stay. Your case, time and again.

Musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, questo è il nostro programma, i nostri intendimenti anche per la giornata di oggi. E a proposito di messaggi, ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10. Dicevamo, cosa si trova in strada? Già qualche notizia l'abbiamo, quindi andiamo subito ad aggiornare alcune situazioni che troviamo, come ad esempio un incidente che è avvenuto in A4, la notizia è arrivata qualche minuto prima delle 5, auto in emergenza tra Bergamo e Dalmine verso Milano, ma l'incidente è indicato al chilometro 172 500. Fate attenzione, potrebbe esserci del movimento attorno. Abbiamo poi da valutare la viabilità della 26, dove anche qui si è indicato un incidente. Siamo tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso sud, verso Genova Voltri, incidente al chilometro 44, qui non abbiamo dettagli. A seguito di incidente si è formata una coda in A10 tra Varazze e Arenzano verso Genova, si sono tamponate un'auto e un furgone, disponibile una sola corsia al traffico, inevitabili le code che sono già stimate 2 km in aumento, e questa è la viabilità dell'A10. Scendiamo, ci spostiamo in A1, siamo tra Cassino e San Vittore verso Napoli, materiali dispersi. La dispersione è segnalata al chilometro 673, è un ramo ma è stato messo in sicurezza, però viene comunque indicato. Dicevamo situazione meteo che tra l'altro ha i suoi effetti anche sulla stampa di oggi, no? Si commentano i grandi acqua, la tanta acqua che è caduta sul nostro paese ieri, che piano piano ha investito il nostro paese. Si parla soprattutto di fulmini, tanto che c'è questo titolo di Repubblica che dice 300.000 fulmini caduti d'estate in Italia, più di tutta Europa, e questi sono dei dati di un servizio francese, stanno diventando sempre più frequenti, e soprattutto anche ieri ci sono stati effetti importanti anche sulla viabilità per la grande pioggia caduta. Detto questo, in questo momento abbiamo sia pioggia, vento forte, ma anche nebbia a banchi. La nebbia riduce la visibilità tra Torno in parte e L'Aquila Ovest, siamo scesi a 80 metri, quindi con questa situazione meteo, ricordiamo, si deve procedere a 50 km orari. Abbiamo poi gli animali, sempre sulla Roma Teramo, segnalati un cinghiale, per la verità, si muove in entrambe le direzioni nel tratto L'Aquila Est a Sergi. Completiamo per ora la viabilità con un paraurti perso e quindi segnalato in A1 tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, siamo al chilometro 695, perdita accidentale, prudenza.

Buonocore con Rosanna ci ha accompagnato sino alle 5.51. Alle 6 avremo l'edizione del GR1. È uno dei temi della giornata, anzi in realtà i giornali hanno cominciato sin da ieri con dei supplementi, è naturalmente l'11 settembre. E tra le tante cose segnalate vi indico su rainews.it online alcuni articoli che fanno anche riferimento a delle raccolte importanti della RAI che segnalano appunto i telegiornali di quel giorno, come sono stati affrontati i temi, insomma corredato oltre che dalla segnalazione che sto per farvi anche di tante testimonianze del periodo. 25 anni sono passati e gli Stati Uniti hanno ricordato una luce per ogni vittima, una costellazione si è alzata nella notte e ha ricostruito la sagoma delle Twin Towers, 2977 punti luminosi per ricordare ognuno delle vittime e quindi formano poi le Torri Gemelle. Questo è così New York ha cercato di non far dimenticare. Hanno stimato che da allora, dall'11 settembre, sono nati 100 milioni di americani e sono proprio dedicata a loro, a far conoscere quello che accadde a loro. Noi magari ce lo ricordiamo, io non posso dimenticare quel giorno, soprattutto lì, non so anche voi, questa immagine di queste torri trafitte come fossero burro, questo era l'esempio che facevamo tutti da questi aerei. È indimenticabile quello che è accaduto, la certezza che la guerra sarebbe scoppiata subito dopo. Quella giornata non è dimenticata e viene ricordata in vari modi, come detto, qui negli Stati Uniti, con queste luci per ricordare ogni vittima. Tra l'altro quest'opera, così viene definita per ricordare, è stata fatta da raccolta con i soldi di i parenti delle vittime, i soccorritori, insomma è stata una raccolta civile quella che viene fatta. Insomma è interessante quello che viene negli Stati Uniti. E poi ci sono i supplementi sui giornali e anche la RAI quest'oggi dedicherà anche la radio moltissima programmazione a ciò che è accaduto, anche attraverso i film che naturalmente hanno ricordato e hanno indicato in questi anni che cosa accadde. Salutiamo Mauro che ci scrive da Genova, camionista, lui sta simpaticamente riflettendo su come organizzare la giornata. Molti di noi hanno già cominciato a lavorare, quindi già sappiamo in parte quello che dobbiamo fare. Prima di andare con la musica voglio segnalarvi che in A4 non ci sono né più code per incidente che sono state segnalate tra Bergamo e Dalmine, quindi torna a regolare la viabilità. Le uniche code che indichiamo in questo momento sono in A10, sono tra Varazze e Arenzano verso Genova, dovute anche qui per incidente. L'incidente avviene al chilometro 20 e 700, sono tamponate un'auto e un furgone ed è disponibile una sola corsia.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Negli Stati Uniti, dalla convention repubblicana di Dallas, l'attacco ai democratici del vicepresidente americano J.D. Vance. I Dem sono il partito che disprezza l'America, noi quello del buon senso, dice. Prima l'intervento di Trump: fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore. Riforma elettorale. Via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Mancavano da quasi 35 anni le preferenze, il centrodestra le ha introdotte su proposta di Fratelli d'Italia, così la premier Giorgia Meloni, una rivendicazione di tutta la maggioranza che ha respinto gli emendamenti delle opposizioni per abolire anche i capilista bloccati. Opposizioni che parlano di promesse tradite, di un sistema che di fatto lascerà la scelta nelle mani dei partiti. La Presidente del Consiglio è poi intervenuta sul taglio delle accise, prorogato di una settimana in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la settimana prossima. Serve fare di più, ha detto Meloni, per soluzioni strutturali. Andiamo avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas. Sentiamo la Premier.
3: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
2: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa era largamente attesa e ha l'obiettivo, ha chiarito la Presidente Lagarde, di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25% al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno, ma rivista al rialzo per il 2027 al 2,5%. Correzioni al rialzo anche per le previsioni di crescita allo 0,9% nel 2026 all'1,4% nel 2027. Maltempo, pesaggi, disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo a Sinalunga in provincia di Siena, fatale per una 80enne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In provincia di Udine, alla Tisana, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. È morta a suicida Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della lotta all'andrangheta, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno e il cui corpo fu bruciato. Domenica il gesto estremo, un volo da una finestra. Denise è deceduta dopo 4 giorni di agonia, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando fu assassinata. L'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante. Il tribunale del riesame respinge la richiesta dei domiciliari e conferma l'aggravante del metodo mafioso. La difesa annuncia ricorso. Intanto si indaga sugli affari in Africa dell'indagato, ma anche sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci, emersi dal telefono dell'imprenditore, sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Ucraina, Zelensky annuncia: vedrò Trump a fine mese. Sul campo, un attacco russo contro un centro commerciale ha causato 5 morti.
4: È pieno giorno quando 2 droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare attivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
2: 25 anni fa, l'11 settembre del 2001, i devastanti attentati che sconvolsero l'America e cambiarono il mondo. New York commemora l'anniversario con una cerimonia segnata dall'assenza del presidente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono e non a Ground Zero, dove gli aerei dirottati distrussero le Torri Gemelle, causando la morte della maggior parte delle 2.977 vittime di quella giornata. Su Radio 1, lo speciale 11 settembre dalle 10. E ora lo sport, a partire dal calcio con la serata di Champions League.
0: Una notte stoica l'ha definita il tecnico Fabregas. Il Como ha celebrato nel migliore dei modi la sua prima volta in Champions League, travolto 4-1 il Red Bull Lipsia con una partita davvero da grande squadra. Sulle rive del lago si è vista una formazione da subito concentrata, a segno dopo appena 12 minuti con Baturina. Nel primo tempo anche il raddoppio di Duvikas e a inizio ripresa il tris di Diao. I tedeschi provano a riaprirla e segna Maximovic, ma al 90esimo la chiude Perrone. Primo match stagionale in Champions per la Roma e buon pareggio in Turchia. Sul campo del Fenerbahce, giallorossi avanti con Cristante. L'1-1 lo fa Brown. Volley, esordio vincente agli europei maschili per l'Italia di De Giorgi. Nonostante la pioggia, che costringe ad attendere, gli azzurri in piazza del Plebiscito a Napoli battono 3-7-0 la Svezia. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Prossimo GR alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
5: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

One, Elton John, così riapriamo dopo il GR1, 6 e 12, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, siamo insieme qui sulle strade del mattino a darvi conto di ciò che accade in strada, anche ad affrontare nuovamente la situazione meteo, perché come è importante ogni giorno, quest'oggi sappiamo c'è stato questo grandi piogge, a temporali in alcune occasioni, quindi valuteremo nuovamente anche il viaggio in questo senso e lo faremo intorno alle 6:30, poi ci collegheremo con il centro multimediale per fare il punto anche dei tempi di percorrenza. Nel frattempo abbiamo il nostro viaggio contraddistinto dai vostri messaggi al 348 103 1010, siamo sempre a vostra disposizione, arriva qualche ricordo dell'11 settembre, la nostra amica Carla sovrappone invece a un ricordo personale, un matrimonio, quindi tante cose accadevano quel giorno e poi siamo rimasti così sconcertati, terrorizzati da ciò che accadde negli Stati Uniti. Stiamo ricordando anche di là in regia che stava andando in onda un cartone sulla Rai e venne interrotta la trasmissione e arrivò appunto la notizia delle Torri Gemelle, quindi molti di noi si ricordano precisamente cosa accadde quel giorno anche da un punto di vista lavorativo. Dunque 348 103 1010 per i vostri messaggi, a questo punto ce ne torniamo in strada. Abbiamo un incidente in A26, ve lo confermo, autocarro fuori dalla sede stradale. Siamo tra Predosa Betto e Leovada in direzione sud verso Genova Volte, al chilometro 41.900. In A10 a Barazza Renzano verso Genova, tamponamento di un'auto e un furgone, è disponibile una sola corsia, quindi questo sta comportando delle code, valutate in questo momento un chilometro. Materiali dispersi, abbiamo una dispersione indicata tra Cassino e San Vittore verso Napoli, un ramo, ma è stato posto in corsia di emergenza. Nebbia Banchi tra Torre in Parte e L'Aquila Ovest, la visibilità è scesa sotto i 100 metri, stimata a 80 metri. Dobbiamo procedere a 50 km orari. Un cinghiale si muove sulla Roma Teramo tra L'Aquila Est e Assergi in entrambe le direzioni. Abbiamo il chilometraggio tra il 106 e il 116. Fate attenzione. Completiamo il nostro viaggio con la 1, dove tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, perdita accidentale, le indichiamo spesso al mattino, poi vengono recuperate. Paraurti, qualcuno ha perso un paraurti, lo trovate appunto in direzione di Napoli tra San Vittore e Caglianello. Morire.

0: ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

Musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, questa, di tutto questo è fatta Raiso Radio, ma anche di previsioni meteo, tra poco le affronteremo nuovamente insieme. Nel frattempo aumentano, non dobbiamo dire non in modo importante, ma comunque qualcosa in più abbiamo, le notizie di infomobilità. Allora aggiorniamo il vostro viaggio. Intanto io parto dalla 4 tra Milano S e Sesto San Giovanni verso Torino, abbiamo indicazioni di code a tratti, circa 2 km di autostrada interessate a questi rallentamenti. Finite le code in A4 tra Bergamo e Dalmine verso Milano, c'era stato un incidente con relative code, tutto questo lo possiamo archiviare, mentre permangono, tra l'altro arrivano anche le vostre foto, in A10 tra Varazze e Arenzano, di questo tamponamento tra un'auto e un furgone disponibile in una corsia, la situazione si sta risolvendo come anche voi raccontate e noi valutiamo ancora 1 km di coda a seguito di questo evento. Rallentamenti, e questa è una novità, in A1 tra Scandicce e Barberino di Mugello verso Bologna, un tratto che va dal chilometro 285 al 277, quindi un pezzetto abbastanza lungo di autostrada. Materiali dispersi tra Cassino e San Vittore verso Napoli, un ramo, lo ricordiamo, ancora indicato al chilometro 673, e poi la presenza di animali in strada. Parliamo di un cinghiale segnalato tra L'Aquila S e Assergi, il chilometraggio è il 106-116, quindi fate attenzione, e si muove in entrambe le direzioni. Un dato meteo, però, come detto, tra poco aggiorniamo la situazione meteo su tutto il nostro paese, vi parliamo di nebbia Banchi segnalata tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest, la visibilità è scesa 80 metri, quindi dobbiamo procedere a 50 km orari.

0: 6.30, pronti ad aggiornare la situazione meteo. Sabina Angeloni, ben arrivata, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te e buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Perturbazione che negli ultimi giorni ha determinato condizioni di forte maltempo, ma anche calo termico, soprattutto al centro-nord, si sta spostando via via verso sud. Nella giornata di oggi andrà a determinare ancora condizioni di instabilità con piogge e temporali, soprattutto al centro-sud, ma si tratterà di fenomeni generalmente sparsi, quindi rispetto ai giorni scorsi saranno meno diffusi. In queste prime ore del mattino però abbiamo ancora qualche pioggia che sta interessando il settentrione, soprattutto l'Emilia Romagna, ma la situazione almeno al nord sarà in progressivo miglioramento a partire da ovest, ed è proprio dalle regioni più occidentali che ci sarà nel corso della giornata, ci saranno ampie schiarite, quindi comunque tendenza al miglioramento. La stessa cosa, come anticipato, non si può dire per le regioni centro-meridionali. In questo caso soprattutto per le regioni adriatiche, ma anche per la Campania, per la Basilicata e la Calabria, avremo delle piogge anche a carattere temporalesco e dei fenomeni appunto che tenderanno ad interessare queste zone nel corso della giornata, quindi sia al mattino che al pomeriggio. Avremo poi fenomeni più isolati sulla Sicilia, già in queste prime ore del mattino qualche pioggia su rilievi con una nuvolosità diffusa, ma comunque tendenza al miglioramento su parte dell'isola nel corso della giornata. E dal punto di vista delle temperature, ecco, queste nella giornata di oggi saranno in calo proprio sulle regioni dove arriverà il maltempo, quindi in particolare su Molise, Puglia Garganica, anche e soprattutto sulla Campania e sulle aree tirreniche di Basilicata, Calabria ed anche Sicilia. Sul resto del paese, in particolare su gran parte del settentrione, sulla Toscana e sui settori più occidentali dell'Umbria e sull'Alto Lazio, invece le temperature oggi saranno in lieve risalita rispetto alla giornata di ieri.
0: Tutto chiaro, nei nostri sistemi abbiamo già un po' di nebbia, no? Che preannuncia forse un po' l'autunno, quindi arrivano, no, i fenomeni legati più a questa stagione. Io per esempio te ne indico in Abruzzo, siamo attorno in parte dell'Aquila Ovest, sono tra Lazio e Abruzzo, e comunque sta migliorando la situazione. I temporali di ieri non sono indicati.
1: Esatto.
0: Sono raccontati però dalla stampa di oggi con anche i conti dei fulmini, con i conti dei danni, quindi insomma...
1: dell'accumulo di pioggia che è stato in alcune zone, in alcune località, veramente importante, esatto, con danni annessi.
0: Sabina Angeloni, con te ci ritroviamo tra circa una quarantina di minuti.
1: Perfetto, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E già camminando nella nostra città, nella città di Roma, sono arrivati manifesti, sono arrivati messaggi variabili che ci dicono appunto di questo grande concerto. In realtà nei messaggi non è scritto chi è che canterà sul palco, non lo sappiamo, è Jovanotti, ma il cambiamento è importante in città per accogliere queste due serate di musica. Allora andiamo a leggere dalla TGR del Lazio online che appunto Roma si sta preparando a accogliere le grandi musiche di Jovanotti e il suo immenso pubblico sabato 12 e domenica 13 per ovviamente pianificare in modo adeguato il deflusso e l'afflusso. Roma Capitale ha predisposto uno straordinario piano di mobilità che noi naturalmente vi racconteremo nei prossimi giorni. Importanti le misure che riguardano la metropolitana, che anche nella notte tra domenica e lunedì sarà in servizio prolungato sino all'1:30. L'idea è quella di un piano Roma Notte che serve proprio per cercare di attirare il pubblico verso i mezzi pubblici, evitare che le macchine si intasino la città più di tanto, anche perché come al solito la serata di sabato, quindi serata già impegnativa. Ci sarà la polizia locale di Roma Capitale che presiderà i varchi, insomma tutto è pronto per godersi questa serata di musica qui a Roma. L'obiettivo appunto è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze del pubblico, che non sono poche, è importante, vogliono passare una bella serata, e i residenti che devono comunque sopravvivere a tutto questo. 348 103 1010, vi salutiamo, sempre presenti, sempre affettuosi, sempre in viaggio parallelo con noi. A proposito di viaggio parallelo, 6:42, un po' di musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale, così valutiamo anche eventualmente i tempi di percorrenza. Bye.

0: Ed eccoci pronti al primo dei collegamenti previsti per la giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento, specie a ridosso dei principali centri urbani. Partiamo dalle notizie che ci arrivano dalla 4 Milano-Brescia. Qui segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, code a tratti segnalate tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti, traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Il tempo di attraversamento del tratto di circa 22 minuti. L'ultima segnalazione arriva dalla A10 Genova-Savona, dove per un incidente appena risolto rimane ancora un chilometro di coda. Siamo nel tratto compreso tra Barazze e Arenzano in direzione di Genova. Il traffico comunque ha ripreso a scorrere su tutte e tre le corsie. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

E abbiamo ritrovato anche Gianni Morandi questa mattina. Fate i complimenti per la scaletta. Più di un messaggio arriva in questo senso. Chiedi chi erano i Beatles. Stiamo parlando di un pezzo della metà degli anni Ottanta. Gli Stadio, Gianni Morandi che poi lo riprendono. E comunque un grande successo. Allora, tra poco avremo i titoli del GR1. Prima di salutarci vorrei segnalarvi che in A1 abbiamo una novità. Coda a tratti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Dito nella piaga i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Legge elettorale. Al Senato la maggioranza compatta dice sia preferenze e capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica la scelta. Opposizioni, solo menzogne, riforma farsa. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise per altri 7 giorni. Palazzo Chigi annuncia a breve nuovi provvedimenti. 11 settembre 2001, 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e il mondo non fu più come prima. Dalle 10 lo speciale sulla nostra rete. Calcio, spettacolo. Como vince e convince allo storico debutto Champions. Pareggio in Turchia per la Roma. Volley, l'Italia di De Giorgi balla sotto la pioggia. Svezia battuta agli europei.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

E ripartiamo dopo il GR1 con i Maroon 5. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Tra poco affronteremo la giornata anche da un punto di vista meteorologico con la rubrica Dove vanno le nuvole. Nel frattempo saluto Alessandro Rosi, Alessandra Tocci, siamo insieme, saremo insieme sino alle 9. Poi Monica D'Angelis vi accompagnerà per il resto della mattinata. E poi ci siete voi al 348 103 1010 tra il fresco ritrovato con immagini dei vostri cruscotti che vedono una temperatura 15 gradi di meno, almeno l'ultima arrivata era questa, ma con tanta umidità, e poi il viaggio che è ancora abbastanza tranquillo sullo sfondo, come avete sentito anche dal GR1, oltre che la situazione meteo, anche l'11 settembre ricordato dalla RAI in modo importante sia in radio che in televisione con approfondimenti e film e quant'altro. Detto questo, noi ce ne andiamo subito in strada con un aggiornamento che ci porta sulla Firenze Pisa Livorno. Tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze abbiamo 1 chilometro di coda in aumento dovuto a un veicolo in avaria. Arriva anche Roma tra Turbano e la 24, viabilità che interessa il tratto Portonaccio tangenziale est verso quest'ultima, quindi come di consueto siamo sempre nelle stesse zone con coda dovuta a viabilità esterna che non riceve. Spostiamoci ora in A1, siamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di rallentamenti, un tratto di oltre 10 km interessato da traffico intenso. Per la 1 abbiamo chiuso e quindi ci spostiamo in A14, Bologna-Borgo Panigale a 13 verso Ancona, abbiamo coda e traffico intenso. Incidenti in A26, rimane attiva la notizia, autocarro che però è posto fuori dalla sede stradale, l'incidente però ancora indicato, tra Predosa Bettole e Ovada verso sud, potrebbe esserci del movimento attorno, parliamo del chilometro 41.900, quindi comunque attenti. Una notizia di meteo che riguarda la viabilità, oltre alla pioggia che troverete in più di una zona, è la nebbia Banchi che riduce la visibilità sotto i 100 metri, valutata 80 nel tratto torno in parte L'Aquila Ovest. Dobbiamo ricordare che con questa situazione meteo si deve procedere a 50 km orari. Prima di andare con la musica, che poi è Genova-Napoli, questa doppio specchio delle città di mare tra Gigi D'Alessio ed Alfa, voglio ricordarvi anche la viabilità della 4, siamo nel tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Dove vanno le nuvole? Sabina Angelone di nuovo con noi. Che ci racconti di questa giornata?
2: Di buongiorno di nuovo a te, a quanti sono in ascolto su Isoradio. Giornata che vedrà lo spostamento della perturbazione.

0: via a migliorare, ma continueremo ad avere delle piogge e dei temporali sparsi ancora sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Partiamo però dalla situazione meteo attuale, quindi diamo uno sguardo a quello che sta accadendo proprio in questi minuti, partendo dalle regioni settentrionali. Al nord in questo momento abbiamo delle nubi basse e anche un po' di nebbia lungo tutto il corso del Po, e abbiamo poi qualche pioggia che sta interessando ancora parte dell'Emilia Romagna, ma si tratta di piogge sparse, ed anche parte del Friuli Venezia Giulia. Come anticipato, però, questi fenomeni tenderanno via via ad attenuarsi e il miglioramento arriverà a partire da ovest, dove ci saranno ampie schiarite nel corso della giornata. Sulle regioni centrali, allora, abbiamo in generale una nuvolosità che tende ad essere maggiore lungo il versante adriatico, e anche in questo caso tra Marche ed Abruzzo ci sono delle piogge, un po' di nebbia ed anche nubi basse. Abbiamo poi, spostandoci a sud, una nuvolosità che invece risulta essere più diffusa, più consistente. Abbiamo piogge tra Molise, Campania, anche su parte sulle zone tirreniche della Calabria e della Basilicata, e se ci spostiamo anche in Sicilia, anche in questo caso sulle zone più orientali dell'isola, nel Catanese ci sono delle piogge sparse e più nuvolosità. Sulla Sardegna tempo al momento asciutto con qualche nube in più sui settori meridionali. L'evoluzione per la giornata di oggi: come detto, tempo in miglioramento al nord, ancora piogge sparse al centro-sud, soprattutto in area adriatica tra Campania, Calabria e Basilicata, e temperature che proprio in queste zone, dove di fatto si sposterà il maltempo, saranno in calo nei valori massimi, mentre risulteranno in lieve aumento rispetto a ieri su parte delle regioni settentrionali, su Toscana, Alto Lazio e zone più occidentali dell'Umbria.
1: Grazie Sabina Angeloni, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

Il pianoforte di Sergio Caputo e poco prima Kamrad. Queste sono le musiche, le proposte per il nostro viaggio questa mattina. 7:19, buona giornata a tutti voi, buon viaggio da Raiso Radio. Stiamo parlando di infomobilità e non solo, e torniamo però a vedere la strada. Dobbiamo dire che questa mattina il traffico sta partendo in sordina, quindi evidentemente una giornata così un po' diversa dalle altre, questo registriamo. Andiamo a vedere quali sono però le novità e le conferme. Intanto io vi porto con la coda in tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e qui arriva il traffico intenso come di consueto. Ci spostiamo poi in A26, siamo tra Predosa Bettola e Ovada verso sud, abbiamo un incidente, ricordiamolo, un autocarro fuori della sede stradale, notizia che è arrivata qualche minuto prima delle 6 e che è ancora attiva. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, il tratto diventa San Miniato a Empoli Ovest, direzione Firenze, abbiamo un chilometro di coda in aumento per veicolo fermo in avaria. In A1 poi registriamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna dei rallentamenti, un tratto di circa 10 km, un pochino di meno forse. Questa è la situazione della A1, spostiamoci in A14, coda e traffico tra Bologna-Borgo Panigale alla 13 verso Ancona, e poi nuovamente la zona sud, soprattutto Napoli, è in primo piano. Quindi torniamo a parlare della tangenziale di Napoli, siamo a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, c'è traffico intenso, e poi code sono indicate in A3 tra Vieti sul Mare e Salerno verso Salerno, questa è una coda per lavori. Vi salutiamo, state segnalando un po' il cambiamento del tempo con queste basse temperature, se pensate fino a ieri in questo orario parlavamo già di 30, 27, 28, 29 gradi, 30 gradi, adesso siamo scesi a un magnifico 12.7 che ce lo manda la nostra amica Sara da Tarvisio, quindi ci sta, ma quello che colpisce è che credo Sara abbia aggiunto in un dettaglio non da poco, 75 però di umidità, quindi ancora un po' un senso di oppressione. Proseguiamo con la musica e poi diamo un'occhiata alle nostre abitudini di acquisto. C'è un bell'articolo su Repubblica quest'oggi, c'è stato uno studio, un report fatto dalla Coop che fotografa le nostre abitudini più recenti negli acquisti. Il titolo è interessante: Kefir, semi di girasole, robottini per la casa, la nuova spesa italiana.

0: sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

ultima canzone, Biagio Antonacci. Dunque, dicevamo delle nostre abitudini nell'acquisto, che ogni tanto poi vengono valutate tutte insieme, ne esce un quadro di cosa stiamo facendo quando andiamo a fare le nostre spese. Allora, l'articolo di pagina 29 di Repubblica quest'oggi rientra nelle cronache, è lo studio di Coop che fa un report su questo e racconta un po' le nostre abitudini. Allora, intanto, come abbiamo detto, il titolo è chiaro: Kefir, semi di girasole, robottini per la casa, quelli che puliscono per casa con grande sconcerto dei nostri animali, sono la nuova nostra spesa. Allora andiamo a vedere quali sono le nostre nuove abitudini registrate appunto da questo studio Coop. Intanto compriamo più uova allevate a terra e non più uova allevate in batteria, questa è la prima distinzione. Poi prendiamo il pane di segale e non più il pane bianco a fette. Le insalate in busta vanno tantissimo, le lattughe, quelle singole, molto di meno in quantità. Pensate che l'insalata in busta ha più un 10% di acquisti. Yogurt intero bianco entra, esce invece quello alla frutta. Il burro è aumentato, è diminuita invece la margherina nelle nostre scelte. Il caffè a cialde la fa da maggiore, ma ve ne accorgete pure voi, perché di fronte prima c'era solo caffè, adesso sono solo cialde e fai fatica a trovare la bustina per il caffè macinato espresso. Poi abbiamo le bevande zuccherate che scendono mentre aumentano quelle a valore zero di zucchero. Il petto di pollo a fette va tantissimo, mentre la bresaola si mangia di meno. Cioccolato fondente, anche lì molto. Sono le nuove abitudini, no? Le conosciamo tutti per nutrirci bene. Guarda. Il cioccolato nocciolato, anch'esso se ne va un po' via. Questo è il report, taglio dagli sprechi, questa è anche la nostra intenzione. E poi il benessere, quindi cercare di nutrirsi in modo più importante. Ma il kefir è il padrone indiscusso, 51% in più. Quindi questo è veramente un dato importante. Che cos'è il kefir? Lo prendiamo, ci piace, non ci piace, insomma è diventato un'abitudine nelle nostre giornate. E poi i robottini, appunto, aspirapolveri 74%, in realtà li ho visti anche che tagliavano l'erba nei giardini, ma non nei giardini privati, proprio nei giardini anche pubblici, che ci sono questi robottini che tagliano l'erba. E poi cellulari ricondizionati, pensate, una vendita del 58%, quindi questi sono i nostri cambiamenti, vi riconoscete in queste novità? 348 103 1010. E delle novità le abbiamo anche dalla strada, abbiamo la 14, la Bologna-Taranto, che arriva con il tratto Bologna-Borgo Panigale a 13 verso Ancona, code traffico intenso, e poi ci sono i pedoni che si muovono in entrambe le direzioni in A1 tra la tangenziale est di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Attenzione, si muovono anche in un tratto autostradale importante, circa 3 km, dal chilometro 1 e 200 al chilometro 4 e 300. Ancora una novità, la 11 Prato Ovest, Bivia 1 verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti dovuti a traffico intenso. Tra poco poi ci colleghiamo nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo, musica.

0: che bella vita.
1: E questo è il titolo della novità tra Angelina Mango e Ariete, dopo l'unione con Marco Mengoni sulla Dizio Artistico, la ritroviamo insieme ad Ariete, novità per lei. Andiamo in A4, avete scritto numerosi, dall'A4 siamo nel tratto Brescia-Padova, noi abbiamo l'aggiornamento che ci parla di code per 4 km per incidente, di 4 km per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Siete numerosi, insomma avete aggiornato anche con fotografie, di questo vi ringraziamo, al 348 103 10 10. Vediamo quali sono gli altri aggiornamenti. La Firenze-Pisa-Livorno arriva nel tratto Santa Croce sull'Arno, Empoli Ovest verso Firenze, 3 km di coda in aumento. In questo caso è anche complice un veicolo fermo in avaria. Spostiamoci ora sulla 14 per questa entrata di Rimini Sud, ora interessata da incidente, quindi posizione delicata. Fate attenzione, il chilometro 127 e 400. Roma, tratto urbano della 24, via Fiorentini, tangenziale est, come di consueto verso la tangenziale troverete traffico congestionato, la stima della coda adesso è di 2 km. Lasciamo Roma e ci spostiamo in A1 per questa presenza che riguarda in entrambe le direzioni di pedoni tra la tangenziale est di Milano e la tangenziale ovest, quindi prudenza, anche qui non è in un solo chilometro ma è una zona, dal chilometro 1 al chilometro 4 sono indicati i pedoni. Vediamo cosa accade in Liguria, abbiamo la 10 intanto ad aggiornare perché il traffico è rallentato, un tratto di circa 6 km tra Genova Peglia e la 7 verso Genova. Spostiamoci ora dalla 10 direttamente in A11, tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze abbiamo indicazione di rallentamenti. Al sud, a Napoli, in tangenziale di Napoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code, e in A3, tra Torre del Greco e il porto di Napoli verso Napoli, abbiamo indicazioni di rallentamento, un tratto non così importante, ma insomma anche qui li stiamo descrivendo da tempo. Direi che possiamo aggiungere anche un altro tratto a Napoli, sempre in tangenziale, Camaldoli, Capodimonte verso Capodichino, anche qui coda e traffico intenso.

0: 7.44 e siamo pronti ad essere al collegamento con il centro multimediale da Tossate per l'Italia. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. Il traffico è intenso sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani per i consueti spostamenti pendolari e commerciali del mattino. Vediamo la situazione. Ci sono code a tratti sulla A4 Milano-Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti, ed anche in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est, dove occorrono 20 minuti. Code a tratti si sono formate sulla A14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la A13 Bologna Padova verso Ancona. Per attraversarle servono 20 minuti. In Toscana invece il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla A11 Firenze Pisa Nord, con code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Andiamo poi nella capitale sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove il traffico è congestionato con 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. Mentre a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso le registriamo tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino ed anche tra Doganella e Corso Malta in direzione opposta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

programma sino alle 7.53. Diamo un'occhiata a ciò che vi stiamo per proporre in questa nostra diretta questa mattina sulle strade del mattino. Avremo i titoli del GR1 alle 8. Nel frattempo ricordiamo la viabilità della 4, siete numerosi nel tratto Brescia-Padova, abbiamo code per 5 km, l'incidente ne è la causa tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Disagio che è iniziato, l'incidente si è maturato intorno alle 6.45, quindi insomma immaginiamo anche la vostra fatica. Andiamo poi in A9, code dell'attraversamento della Dogana, parliamo del tratto Lago di Como-Chiasso verso la Svizzera, rimangono queste gote, stimate circa 500 metri, quindi non importanti, ma comunque da segnalare. Poi abbiamo la 4 in altra zona, perché siamo tra Milano Est e Cormano verso Torino, anche qui abbiamo indicazioni di code a tratti dal chilometro 138 al 129. Onda Alta, lui è D'Argent Amico, aggiungiamo anche che è un Sanremo del 2024, lo ascoltiamo e poi i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Legge elettorale in Senato maggioranza compatta, sia l'emendamento con capilista bloccati e fino a 3 preferenze sulla scheda. Giorgia Meloni rivendica, mancavano dal 93, con noi tornano. Le opposizioni, una menzogna, la Premier ha perso la faccia. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga di una settimana il taglio delle accise. Palazzo Chigi, a breve nuove misure, avanti con produzione nazionale di petrolio e gas. La BCE alza i tassi dello 0,25%. 11 settembre 2001, la fine di un'era. 25 anni fa gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle, al Pentagono, in Pennsylvania. Quasi 3.000 i morti, dalle 10, speciale di Radio 1. Centro-nord sotto la pioggia, nubi fragi e trombe d'aria. 2 donne morte a Udine e a Siena, danni in diverse regioni. Suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone uccisa nel 2009 perché si ribellò all'Ndrangheta. Aveva 35 anni, la stessa età di sua madre quando fu assassinata. All'asta il revenge dress, nero, corto, con le spalle scoperte. Fu il tubino indossato dalla principessa Diana per un galà di beneficenza, la sera in cui Carlo ammise in TV il tradimento con Camilla. Un applauso infinito a Venezia, ovazione per NASA, film documentario di 2 registi israeliani sulle stragi di civili a Gaza. Oggi, ultimo giorno di concorso. Champions League, notte da leoni per il Como, vittoria all'esordio, pareggio per la Roma in Turchia. Eurovolley maschile, bene l'Italia nella prima partita, in piazza del plebiscito c'era anche il presidente Mattarella.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Village People, così ripartiamo. 8:06, Alessandro Rosa e Alessandra Tocci insieme, l'infomobilità naturalmente su tutto, poi tanta musica, le news che quest'oggi diciamo riguardano anche un po' la storia, la recente storia, gli ultimi 25 anni, raccontando soprattutto ciò che accadde a New York in particolare, ma non solo, le Torri Gemelle, così lo riassumiamo, e poi voi con i vostri messaggi raccontate sia di una situazione meteo che cambia, dei disagi che si trovano, insomma le nostre storie quotidiane. Questa è Rise Radio, e a cui aggiungiamo, partiamo proprio con l'infomobilità, perché una situazione un po' delicata si è venuta a creare in A4. Dico delicata perché le code non si stanno risolvendo, voi siete tanti, ci scrivete. Brescia Padova, abbiamo code di 9 km per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Considerate che siamo alla quinta versione di questa notizia, l'incidente è avvenuto questa mattina molto presto, quindi segno che appunto non si conclude, ecco, quindi comprendiamo anche meglio i vostri messaggi al 348 103 10 10. Sul nostro sito, sul sito della RAI, abbiamo un riassunto di come la RAI aggiornerà, affronterà, ricorderà la giornata di oggi, l'11 settembre, partendo dal fatto di ricordare che era il 2001 negli Stati Uniti, attacco terroristico 25 anni fa, sono passati moltissimo tempo, sembra ieri, almeno nella giornata di oggi tutti ci ricordiamo chi c'era naturalmente, che cosa facevamo quel giorno, e si ricordano gli avvenimenti, i 4 aerei, la strage delle Torri Gemelle, lo schianto sul Pentagono, i 3.000 morti. Abbiamo raccontato di questa installazione di luce che è stata proposta proprio per ricordare tutti coloro che persero la vita da parte dei familiari e delle forze che aiutarono. Trasmissioni radio, piattaforme digitali della RAI avranno una programmazione quest'oggi dedicata. Si comincerà intanto alle 8:30 con Uno Mattina, poi l'avete sentito anche GR, l'hanno ricordato sempre. RAI Cultura naturalmente è coinvolta anche con documenti e quant'altro. Le testate giornalistiche, la piattaforma RAI Play, quindi ci darà la possibilità di andare con più calma al di là dell'orario. E poi la radio, Radio 1, ci saranno servizi e collegamenti. Italia in diretta, e poi su Radio 2 Vado al Massimo, ma anche Fahrenheit, Tutta la città ne parla, speciale Radio 3 Mondo. Ecco, questo sarà il modo per la RAI di ricordare quanto accaduto. E poi ci siamo noi che possiamo ricordarci cosa accadde quel giorno, è difficile dimenticare. 8:08, torniamo alla nostra strada. L'incidente è avvenuto in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, la Firenze Pisa Livorno, che vede tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest verso Firenze 4 km di coda in aumento. La coda è dovuta anche a un veicolo fermo in avaria. E poi, appunto, come detto, vi ringraziamo per la vostra presenza. Simone è l'ultimo, è a rappresentanza di tutto un gruppo che ci manda anche dei vocali. Dicevamo musica, e iniziamo con Ligabue.

novità degli U2, poco prima Ligabue, 8:15, torniamo a parlare della A4, abbiamo sempre 9 km di coda per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Diciamo, l'evento è iniziato intorno alle 7:15, quindi siamo alle 8:15, immaginiamo quanto sia faticoso il viaggio da quelle parti questa mattina. E poi ci spostiamo alle code tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest verso Firenze, perché sono in aumento, sono dovute a veicolo fermo in avaria. Adesso siamo saliti a 5 km di coda, anche qui viaggio impegnativo. In A13 coinvolti un camion e una vettura tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Incidente in A14, due vetture erano coinvolte ma sono state spostate in sicurezza, è indicato tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari. Incidente acqua via delle Fonti, parliamo sempre della viabilità della Bologna-Taranto, in uscita, quindi anche qui posizione delicata. Dedichiamoci ora a Roma, anche qui code importanti, 2 chilometri la valutazione tra Fiorentini e Tangenziale Est verso quest'ultimo, stiamo parlando del tratto urbano della 24, quindi questa è la situazione, vediamo se

possiamo aggiungere qualche altra cosa. A proposito di situazione meteo, che abbiamo ampiamente così evidenziato e torneremo a farlo più tardi alle 9.45, ricordiamo che abbiamo della nebbia a banchi tra Torno in parte l'Aquila Ovest, la visibilità è stimata ancora 80 metri, valutata 80 metri, quindi con questa situazione meteo dobbiamo procedere a 50 km orari.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

po' di rumori di fondo per concludere questo pezzo di Alex Warren e poco prima Franco Battiato, e questa è la nostra musica, prosegue il nostro viaggio. Dobbiamo dire, stanno aumentando le notizie, quindi andiamo subito in strada. E soprattutto voglio ricordarvi questa situazione nel nord-est, in A4 Brescia Padova, abbiamo queste code di 9 km, quindi la situazione non cambia tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Rimaniamo in zona, ma siamo sulla 28 Portogruaro Sacile, code per incidente tra il chilometro 17 e il chilometro 21. Vi do anche le località di riferimento: Cimpello, allacciamento raccordo Cimpello, e poi Pordenone Sud direzione Sacile. Quindi questa è la situazione della 28. Lasciamo il nord e ci spostiamo direttamente in A2, autostrada del Mediterraneo. Vedete dei rallentamenti prima di Pizzo Calabro direzione Fisciano. Vediamo poi cosa accade in A14, vengono definite alcune informazioni. Abbiamo due vetture spostate in sicurezza per incidente tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari, e questo ha effetto sulla viabilità naturalmente. Variante di Valico, materiali dispersi e rallentamenti sono ora segnalati tra Firenzuola e variante di Valico verso Bologna, un tratto di circa 6-7 km interessato da questi rallentamenti. Incidente poi ancora sulla Bologna-Taranto, lo confermiamo, siamo a Acquaviva delle Fonti in uscita per le provenienze da Bari, non abbiamo dettagli. Code importanti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo a descriverne 5 km in aumento per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Santa Croce sul Larno ed Empoli Est-Ovest. Incidente anche in A13, approfondiamo la situazione, si tratta di un camion e vettura coinvolti tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, il chilometro è il chilometro 48. I nostri confini, andiamo in A9, lago di Como-Chiasso verso la Svizzera, abbiamo indicazione di code per l'attraversamento della Dogana. Scendiamo, andiamo in A14 all'altezza di Rimini Sud, in entrata al chilometro 127-400, incidente. Attenzione per la posizione, non mi sembra che ha effetto sulla viabilità, quindi raddoppiate l'attenzione, siamo al chilometro 127-400.

Sal Da Vinci a braccetto con i Beatles, anche questa è la nostra musica. 8:33, prosegue il nostro viaggio, ma ce ne andiamo adesso a Venezia. I nostri giornali sono pieni di ciò che sta per accadere, ciò che è accaduto, valutazione e quant'altro. Si parla naturalmente di cinema e non solo. Ci affidiamo a Focus Junior, la rivista, diciamo, per ragazzi di Focus, che ci dice le 10 curiosità dell'edizione di quest'anno, che è l'83esima. Allora, intanto partiamo dal fatto che appunto si è tenuta dal 2 sino al 12 di settembre, e quindi in Laguna naturalmente, e ha aperto, e questa è la prima curiosità, è Danny Boyle con Ink, che magari ce lo siamo già dimenticato, regista inglese, che parla dell'acquisizione del quotidiano The Sun nel 69 da parte di Murdoch e Lamb, e la storia dei media come è cambiata. Poi abbiamo il film di chiusura, che invece è un film italiano di Giovanni Veronesi, di Dioride, e racconta di un frate interpretato da Favino che nella Toscana del 600 parla di fede sfidando il potere della Chiesa. Leoni d'oro naturalmente ci saranno anche quest'anno, uno dei quali è andato a George Clooney. Proseguiamo il nostro giro ricordando che abbiamo 5 film italiani, abbiamo Nanni Moretti, De Angelis, Palla Oro, Strippoli e Beghis come registi. I titoli sono Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, Deco Chamber di Pallaoro, L'estranea di Strippoli, Ritorno a Buenos Aires di Beckis, che tra l'altro è la sua giornata quest'oggi. Poi il manifesto rappresenta fenicotteri rosa illuminati da un faro cinematografico, sembra che stanno per spiccare il volo nella laguna ed è Fior che lo ha fatto, e sembrerebbero questi fenicotteri quasi degli attori che si mettono in mostra. Queste un po' le curiosità, e poi naturalmente l'attesissimo documentario degli Oasis, che sta tenendo banco, spostando un po' più verso la musica che non verso il cinema. Queste sono, così, riassunto un po' le caratteristiche di Venezia. 8:35, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo abbiamo degli aggiornamenti che ci portano in variante di valico, tra Firenzuola e variante di valico verso Bologna. Sono rallentamenti segnalati per materiali dispersi. Napoli in primo piano con due notizie: Doganella Corso Malta verso Pozzuoli, code. Corso Malta Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti. Incidente in A14, due vetture coinvolte ma spostate in piazzola tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari. Incidente ad Acquaviva delle Fonti in uscita per le provenienze da Bari. Completiamo con la 13, anche qui è avvenuto un incidente, Occhiobello Ferrara Nord è il tratto, direzione Bologna, il chilometro 48, coinvolti un camion e una vettura.

0: Musica, infomabilità, news, il collegamento con il centro multimediale e Monica D'Angelis. Ben arrivata. Dividiamoci il microfono, brave sorelline.
1: Ben trovata, Ale.
0: Allora, dalle 9?
1: Dalle 9 alle 13.
0: Attenzione.
1: Sì.
0: Presiedi tutte le strade.
1: Sì,
0: brava.
1: Sì.
0: Ecco fatta. Allora, con Monica D'Angelis proseguirete, come abbiamo già accennato. Stiamo parlando anche del Festival del Cinema.
1: Oh.
0: E con un po' di curiosità, e mi ho fatto riferimento alla rivista Focus Junior, che è sempre molto chiara per i bambini, se non è chiara. Io la capisco e quindi questo mi aiuta molto nel lavoro. E a proposito, tra le curiosità dell'edizione di quest'anno del Festival del Cinema di Venezia, 83esima edizione, è la lunghezza dei film. Sembrerebbe che i film siano molto lunghi quest'anno, molti superano le due ore, come per esempio quello di Linas, che arriva a 330 minuti, era la biografia di Borges. Poi quello di Guadagnino, diviso in due parti, oltre 7 ore, vabbè, queste sono anche un po' delle cose particolari. Intermission, 225 minuti, e quello dedicato a Musk, 212.
1: Belli lunghi,
0: e viva i film lunghi come i libri lunghi, che così ci coinvolgono in modo importante. Bene, allora io proseguo segnalando alcune novità in strada. Abbiamo Roma in primo piano. Ora, tratto urbano della 24, tra Fine Complanare e Via Togliatti verso la tangenziale, abbiamo un incidente. E spostiamoci poi nel nord, siamo in A27, Venezia Belluno, Mogliano Veneto, tangenziale di Mestre verso Venezia, abbiamo code. In variante di Valico sono confermate le code, sono aggiornate, stanno aumentando, sono arrivate a 2 km verso Bologna tra Badia e variante di Valico. Veicolo fermo in avaria, inizialmente ne è la causa. Animali, novità dalla 1, Parma, Terra di Canossa Campeggio verso Bologna, non abbiamo ulteriori dettagli, fate attenzione al chilometro 124.

0: Meraviglioso pezzo, Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia, 8.45, pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale. Buongiorno.
1: A te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Vediamo la situazione partendo dalla 1 direttissima, dove tra Badia ed il bivio con la 1 panoramica in direzione di Bologna registriamo una coda di 2 km per un mezzo in panne. Restiamo in Toscana perché il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove si sono formate code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Ci spostiamo in prossimità di Bologna sulla 14 Adriatica, dove code a tratti ci sono tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la A13 Bologna-Padova verso Ancona, con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio e code verso la A14 a partire da Bologna-Casalecchio. Code anche in Lombardia, nelle vicinanze del capoluogo, sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per attraversarle occorrono circa 20 minuti. Andiamo infine anche nella capitale sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società. Qui il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare ed il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Eccolo qua, Rock Me Amadeus Falco, con questo suo fare così molto, molto tedesco di cantare. Evviva, non sono tanti i cantanti che cantano appunto dalla Germania, quindi ce lo siamo goduto, l'abbiamo ricordato. Dunque, via Appia, tratto chiuso a Ciampino in entrambe le direzioni, che cosa è successo? Allagamento del sottopasso all'altezza di via dell'Aeroscalo in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla strada Complanare in direzione dell'aeroporto di Ciampino sino a cessate esigenze. Quindi attenzione, qui stiamo parlando ancora evidentemente degli effetti del tempo burrascoso sulla capitale di ieri, che abbiamo letto questa mattina, abbiamo commentato insieme. Intanto arriva il sole però anche nei vostri messaggi, soprattutto la temperatura precipitata a Ravenna, 18 gradi scrive Paolo, ma arriva anche da Genova le temperature precipitate, anche a Cremona 17 gradi, quindi insomma quello che aspettavamo è arrivato, lo state testimoniando anche voi. Siamo alle ultime battute di questo nostro viaggio insieme, Monica D'Angeli sei già pronta per accompagnarvi in viaggio per il resto della mattinata. Vorrei aggiungere, prima di andare con la musica, il GR1, che la 4 vede Dalmine in uscita per le provenienze da Milano, code 2 km di coda in variante di Valico tra Badia e variante di Valico verso Bologna. La causa è risolta, era un veicolo fermo, sono rimaste però le code stimate 2 km. E Firenze Pisa Livorno aumentano le code, siamo saliti a 7 verso Firenze tra Montopoli Valdarno e Empoli Ovest, perché anche qui abbiamo un veicolo fermo in avaria che sta complicando la viabilità. A Roma, tra Turbando e la 24, a parte le consuete code che abbiamo già descritto, abbiamo anche un incidente che va a gravare sulla viabilità tra Fine Complanare e Via Togliatti in direzione della tangenziale est. Questi gli ultimi aggiornamenti, 8:55, un po' di musica e poi il GR1 e poi Monica D'Angelis.

Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: C'è un sogno per te.
1: Ore 9.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Si è chiusa nella notte italiana la convention del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Dal suo vice, Vance, tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale, un attacco ai democratici. Noi il partito del buonsenso, idem quello del che odia l'America, ha affermato Vance. Vance, che presenzierà oggi alla commemorazione al World Trade Center a New York per i 25 anni dall'attentato contro le Torri Gemelle l'11 settembre 2001. 2.977 i morti totali, compresi quelli al Pentagono e in Pennsylvania. Non sono previsti discorsi, i familiari delle vittime leggeranno i loro nomi. Presenti anche alcuni ex presidenti americani e, nonostante le polemiche della destra, il primo sindaco di New York musulmano, Mamdani. Assente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Il ricordo di quel giorno nello speciale qui sulla nostra rete a partire dalle 10. Allora la guerra era al jihadismo nel lontano Afghanistan, oggi invece la guerra in Medio Oriente preoccupa l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, lungo le coste del Mar Rosso. La navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb resta sicura e regolare. Nessuna minaccia per il commercio, questa è la dichiarazione di un portavoce dei ribelli dopo la conquista della città portuale di Mocha e dell'isola di Zucar, lungo la rotta che conduce al canale di Suez. Il governo dello Yemen ha chiesto l'intervento delle Nazioni Unite per fermare i ripetuti attacchi Houthi. E tutte queste tensioni, crisi che influenzano i mercati, in special modo e pesantemente gli energetici. Allora, per sapere come sta andando Piazza Affari in apertura di contrattazioni, colleghiamoci con Milano e con Luigina Venturelli.
4: Come dicevi, il petrolio rimane il principale elemento di rischio valutato dai mercati. Ieri il prezzo del Brent è schizzato a quota $109 al barile, questa mattina ritraccia $106, comunque un aumento settimanale del 10%, e allo stesso modo si comporta il gas, che sulla piazza di Amsterdam è quotato quasi a €81 al megawattora, più 12% su venerdì scorso. Le borse europee aprono le contrattazioni in cauto rialzo, Milano e Parigi guadagnano lo 0,5%. Circa Londra e Francoforte lo 0,3%. Le borse asiatiche invece hanno avuto una seduta in forte calo nonostante la solidità di alcuni titoli legati all'intelligenza artificiale, le più pesanti Tokyo e Seoul, che hanno ceduto quasi 2 punti percentuali. A innescare una generale avversione al rischio è anche l'aumento dei rendimenti obbligazionari dopo la decisione ieri della BCE di aumentare i tassi di interesse. Il decennale italiano rende il 4,37%, mentre i titoli del tesoro decennali americani stanno raggiungendo il 5%, una soglia psicologica per cui aumentano le probabilità con cui il mercato sconta che anche la Fed tagli i tassi di interesse la prossima settimana al 70%. A voi.
3: Riforma elettorale. Dopo il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati, i lavori riprenderanno questa mattina alle 10, voto finale previsto per martedì 15 settembre. Poi il testo andrà alla Camera. Mancavano da quasi 35 anni, il centrodestra le ha reintrodotte su proposta di Fratelli d'Italia, così la premier Giorgia Meloni. Le opposizioni invece parlano di promesse tradite, di un sistema che di fatto lascerà la scelta nelle mani dei partiti. La Presidente del Consiglio è poi intervenuta anche sul taglio delle accise, prorogato fino al 17 settembre in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la prossima settimana. Sentiamola.
5: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
3: Rialzarsi sulle proprie gambe, riappropriarsi di piccoli grandi gesti che da tempo non facevano più parte della loro quotidianità, come passeggiare o salire le scale. Un sogno che diventa realtà per alcuni pazienti che hanno partecipato a un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra Università San Raffaele di Milano e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Paralizzati per una lesione del midollo spinale, tanto da non avere più controllo sui muscoli delle gambe. quattro giovani si sono potuti alzare dalla sedia a rotelle per tornare a camminare con l'aiuto di un deambulatore, il professor Sandro Iannaccone di MindLab.
0: L'autonomia di questi pazienti migliora molto e anche il tono dell'umore, perché il paziente finalmente guarda le persone direttamente negli occhi e non dal basso verso l'alto.
6: Sono tre uomini e una donna, tutti italiani e con meno di 35 anni. La tecnica non richiede impianti cerebrali, ma si basa su uno stimolatore attivato da piccoli movimenti volontari del torace. Dopo 4 mesi di esercizi, i ragazzi sono riusciti a salire delle scale e a stare in piedi aiutandosi con una sola mano. Sono riusciti anche a camminare affrontando curve, pendenze e superfici irregolari. Tanto ovviamente la soddisfazione.
2: Quando ho ricevuto la notizia di essere stato scelto per questo intervento sperimentale, mi ha ridato speranza. L'età è dalla mia parte, ho solo 20 anni. La medicina e la scienza insieme fanno passi da gigante.
6: Federico Mello, GR1.
3: Sport calcio, Champions League, storico successo del Como nel suo debutto in Europa. Lipsia ha battuto 4-1. La Roma invece pareggia 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce. E stasera torna il campionato con l'anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 11.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Stand by you qui su Rai Iso Radio. Buongiorno e ben ritrovati. Sono le 9:11, al microfono Monica D'Angelis a tenervi compagnia fino alle 13 e accompagnata la parte tecnica da Serena Mancarella, una regia tutta al femminile. Partiamo subito con gli aggiornamenti da autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 146. Continuiamo in A4 Torino-Trieste, dove all'altezza di Dalmine, in uscita da Milano, abbiamo code per traffico intenso. 4 chilometri di code invece sulla strada dei

e 100. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli Valdarno e Empoli Ovest, in direzione di Firenze, 7 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 32 e 700.

Il nuovo singolo di James Blunt, Taste is Like Summer, qui su Raiso Radio. Torniamo ad aggiornare la situazione in autostrada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 146 che vede coinvolti un'auto e un camion. Sempre in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 725. E sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo code per attraversamento dogana.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Li avete riconosciuti? Sono i The Bausa che dopo Magnetic arrivano con questa nuova novità, Lose Myself. 9:26 minuti e ora vorrei parlarvi di un'iniziativa partita proprio dalla capitale. Se avete una casa vuota a Roma o vi spaventa l'idea di affittarla, o magari cercate un appartamento ma i prezzi sono troppo alti, beh, c'è una novità. Nasce ASAC, Agenzia Sociale per l'Abitare Capitolina. Come funziona? I proprietari mettono l'immobile a un prezzo più basso del mercato, ma in cambio il comune offre garanzie reali se l'inquilino non paga, oltre a sconti sulle tasse come l'IMU per esempio, mentre chi cerca casa invece trova affitti sostenibili e tutelati. Per maggiori informazioni asac.comune.roma.it. E ora abbiamo Tommaso Paradiso e dopo abbiamo il collegamento con Roma Infomobilità.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Buongiorno e ben trovato a Simone Colonna.
2: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, per quel che riguarda la viabilità a Roma, segnaliamo per un allagamento del sottopasso la temporanea chiusura di via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino. Il traffico è deviato sulle strade laterali. Ci spostiamo nel quadrante ovest della città, su via di Brevetta, incidente, traffico rallentato in prossimità di via della Tisana. I rallentamenti per incidente sono possibili anche su viale delle Medaglie d'Oro all'altezza di via Vito Artale. Adesso nel quartiere Parioli, dove proseguono i lavori di sostituzione dei binari tranviari di via Aldrovandi, una nuova fase di cantiere in programma da oggi e sino al 9 di ottobre nel tratto tra via dei Tre Orologi e via Giuseppe Mangili, previste modifiche alla viabilità e anche una deviazione per due linee di bus della zona. Infine, domani e domenica, doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Per quel che riguarda la viabilità, le prime chiusure nell'area sono previste da oggi. Tutti i dettagli su romamobilita.it. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.

Achille Lauro con La città degli angeli, 9:38. Vi ricordo il numero per comunicare con noi, che è il 348 103 10 10. Torniamo in autostrada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 146. Tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione di Roma invece abbiamo traffico rallentato per un veicolo in fiamme al chilometro 725. Si tratta di un'auto, quindi moderate la velocità. Sulla A3 Napoli-Salerno, tra l'allacciamento A1 A3 e Porto di Napoli in direzione di Napoli, anche qui traffico intenso. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord all'altezza di Prato Est in uscita da Pisa abbiamo code per lavori. Spostiamoci ora sulla strada dei parchi, dove tra Fine Complanare e tangenziale est di Roma in direzione ovest abbiamo ancora 4 km di coda per traffico congestionato. E ora Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo e dopo le informazioni meteo.

0: E dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri la capitale, facciamo il punto della situazione con l'aeronautica militare. Ci ha raggiunto in studio per noi il tenente colonnello Filippo Petrucci. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie. Un buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, un tempo che oggi va migliorando almeno al centro nord. In realtà ci sarà qualche pioggia residua sul Triveneto e sul Medio Adriatico, ma poca roba destinata a scomparire. Invece al sud avremo ancora maltempo, ci saranno ancora delle piogge. Tra l'altro anche per domani continuerà a piovere su gran parte del sud, sulla Sicilia. E una situazione però prevista in graduale miglioramento nel corso del fine settimana. Infatti già da domenica l'alta pressione tornerà su tutto il paese e quindi il sole tornerà a splendere quasi ovunque, a parte qualche pioggia residua sulla Sicilia. Chiudo con le temperature, che sono diminuite sensibilmente e meno male rispetto ai giorni scorsi. Adesso si stabilizzeranno intorno ai 30-31 gradi come massima.
0: Quindi abbiamo finito, diciamo, con queste temperature record.
1: Sì, diciamo che non dovremmo avere più le famose onde di calore che ci arrivavano dall'Africa e che portavano le temperature almeno a 6-7 gradi sopra le medie, insomma.
0: Bene, ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, il nuovo singolo uscito a fine agosto. Un brano scritto insieme a Bruno Risasse e Di Martino. E ora dalla musica passiamo agli aggiornamenti del traffico sui tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo un incidente tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Code anche in direzione opposta verso Brescia tra De Senzano e l'allacciamento con la A21, sempre per un incidente. In autostrada critica la situazione sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna abbiamo 3 km di coda per l'incidente accaduto al chilometro 146 che vede coinvolti un'auto e un camion. Sempre in A1 tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione di Roma un veicolo in fiamme al chilometro 725 che sta causando 2 km di coda. E un chilometro di coda sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivi e Vignole Borbera in direzione di Milano per un veicolo fermo al chilometro 99.500. Concludiamo con la 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna code per traffico intenso.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Genesis con Invisible Touch, un bel salto indietro di 40 anni, brano del 1986, tra l'altro l'unico dei Genesis ad arrivare al primo posto nella classifica degli Stati Uniti. E ora dalla musica ci spostiamo di nuovo in autostrada, dove sulla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia, il bivio con la 22 e Brennero-Modena in direzione di Bologna, segnaliamo 3 km di coda per l'incidente accaduto al chilometro 146. Altri 3 km di coda, sempre sulla 1, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, per un veicolo in fiamme al chilometro 725. Un chilometro di coda invece sulla 7 Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, per un veicolo fermo al chilometro 99 e 500. Passiamo ora invece sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli Valdarno e Empoli Ovest in direzione di Firenze, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 32 e 700.

Oh My Soul, ancora insieme su Rai su Radio. E volevo parlarvi di una cosa: quando vi arriva un messaggio sul cellulare, non trovate che a volte sia stressante? È stressante perché ormai o ti sale l'ansia da lettura o ti sale l'ansia da ascolto. Da una parte ci sono i poeti, quelli che per una cosa semplice ti scrivono un papiro così lungo che per leggerlo serve la Treccani. E poi ci sono i miei preferiti, i creator di podcast. Ti mandano i messaggi vocali da 4 minuti dove senti la spesa alla cassa, i rumori del traffico, la loro filosofia di vita e la cosa più importante arriva negli ultimi 3 secondi. Dite la verità, quando vedete quel vocale infinito, andate subito di velocità 2x o fate finta di non averlo visto? Diteci cosa ne pensate al 348 103 10.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai su Radio.

E dopo il tempo di ieri, un po' di buon vento ci voleva. Giovanotti e Alfa, 10:23 su Rai Iso Radio, torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e la A22 Brennero-Modena in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 146. Salgono a 4 invece i chilometri tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma per un veicolo in fiamme al chilometro 725. Stabile la situazione sulla A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 99.500. Sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera abbiamo code per attraversamento dogana. E sulla A12 Genova-Roma tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno un veicolo in fiamme segnalato al chilometro 34.300. Si tratta di un'auto. Un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna al chilometro 1.400 che sta causando attualmente 2 km di coda.

Tutta l'Italia di Gabri Ponte, la canzone che abbiamo sentito praticamente ovunque durante Sanremo 2025. Infatti era la sigla ufficiale del festival. E ora parliamo di una scena che abbiamo vissuto tutti almeno una volta. Sei a cena fuori, cena romantica o tra amici, e la persona di fronte a te appoggia il telefono sul tavolo. A faccia in giù, ovviamente, così fa finta di essere presente. Però ogni due minuti la schermata si illumina, lo sguardo cade lì, parte il ditino che scorre e tu stai parlando da solo o da sola da 10 minuti. Ora, diciamoci la verità, è diventata una forma di maleducazione accettata o stiamo diventando tutti tragicamente dipendenti? Io onestamente non la tollero, la trovo una mancanza di rispetto. E voi che fate? Raccontatemi la vostra al 348 103 10 10.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E questa era Julie insieme a Bresh con Serenamente. Partiamo, aggiorniamo di nuovo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra fine Complanare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna un incidente accaduto al chilometro 61. Un chilometro di coda invece sempre per un altro incidente in A1 tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, accaduto al chilometro 146. Salgono a 4 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma per un veicolo in fiamme al chilometro 724 e 700. Sulla 12 Genova-Roma tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno un chilometro di coda per un altro veicolo in fiamme al chilometro 34 e 300. Continuiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord abbiamo code a tratti per traffico intenso.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai Su Radio.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore. 10:45 è il momento del collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per il quadro aggiornato della situazione lungo la rete stradale. Buongiorno a voi.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete, la principale segnalazione al momento ci porta sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno il traffico è bloccato con code per consentire ai vigili del fuoco di intervenire su un'auto in fiamme. Restiamo in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova tra Ronco Scrivi e Vignole-Borbera, c'è 1 chilometro di coda in direzione di Milano a causa di un mezzo in panne, mentre sulla A1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale 4 chilometri di coda si sono formati per un'altra autovettura che aveva preso fuoco, ora spenta. In alternativa consigliamo di uscire a Caserta Nord e percorrere la statale Casilina. Andiamo poi in prossimità di Bologna sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto ed Arcoveggio in direzione di Bologna. 2 chilometri di coda li segnaliamo a causa di un incidente, mentre sulla 14 Adriatica code a tratti si sono formate per il traffico intenso tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli. Per attraversarle occorrono circa 35 minuti. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Lipa con Levitating qui su Rai su Radio. E nuovi aggiornamenti dalla rete stradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra fine con Planare Piacenza e diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna un incidente accaduto al chilometro 61 in Piazzola. Sempre in A1 tra Santa Maria Capovetere e Capua abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato, e in A4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia anche qui traffico intenso, 2 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Genova-San Pier d'Arena e il bivio con la 12 Genova-Livorno in direzione di Milano per un incidente accaduto al chilometro 130 e 200. E ora Elodie, respira, ok?
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Sting con Englishman in New York, una canzone ispirata a Quentin Crisp, un personaggio che ha fatto della libertà di essere se stesso una scelta di vita. E proprio parlando di libertà, di diritti e di battaglie civili, arriviamo a una notizia che riguarda una delle figure che più hanno segnato questi temi nella politica italiana. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, la notizia è stata diffusa questa mattina. Bonino era ricoverata da lunedì scorso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Una vita politica lunghissima, cominciata nelle file del Partito Radicale e attraversata da battaglie per i diritti civili fino ai grandi incarichi istituzionali, tra cui quello di Ministro degli Esteri e di Commissaria europea. Una figura che nel bene e nel male ha sempre fatto una cosa: scegliere le proprie battaglie e portarle avanti fino in fondo.

0: 11.08, Rai su Radio, musica, notizia e infomobilità. A proposito di mobilità, da oggi fino al 13 settembre Torino torna a essere la capitale dei motori, parte il Salone dell'Auto. È un'esposizione a cielo aperto e gratuita con il meglio delle quattro ruote, dalle supercar alle auto storiche.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: Per raccontarci le novità e l'atmosfera di questa edizione c'è per noi Roberto Fragomeno. Ciao Roberto, che aria si respira lì al Salone?
2: Buongiorno Monica, buongiorno a tutti gli amici che sono in viaggio all'ascolto di Isoradio. In questo venerdì qui si respira una bella aria, intanto fresca, e arrivando da Roma devo dire che questa è già una bella notizia, e poi è una bella aria perché già c'è tanta gente, c'è tanto entusiasmo. Questo è un salone aperto a tutti, nel senso non bisogna fare il biglietto, si va in centro a Torino e si vive questo momento di full immersion nel mondo dell'automobile, del design, quindi veramente un momento molto bello che andrà avanti fino a domenica, quindi da oggi fino al 13 settembre. Noi siamo proprio in Piazza Castello, siamo all'inizio della piazza, quindi per chi arriva trova subito lo stand di Rai Pubblicità. Siamo ospiti degli amici di Rai Pubblicità e siamo qui in diretta insieme agli amici di Radio 1 e Radio 2, quindi vi racconteremo un po' sulle reti radiofoniche della Rai questo Salone dell'Auto Torino 2026. Direi di partire subito, il nostro gradito ospite qui con noi in studio in diretta c'è l'amministratore delegato di Mazda Italia, Roberto Pierantonio, benvenuto su Isoradio.
3: Grazie, buongiorno.
2: Siamo appena partiti, però è una bella manifestazione, una piazza stupenda, il palazzo Reggio, meglio di così non si potrebbe stare.
3: Sì, il luogo è bellissimo e oltretutto è un luogo dove dalla passione di Andrea Levi, che è il patron del salone, c'è l'intenzione, no, di mettere le automobili a contatto diretto col pubblico, di creare connessioni, e quindi come Mazda, che è un costruttore giapponese che fa della passione per il prodotto automobile quasi la propria ragione d'essere, ci siamo sempre sentiti a casa in questa manifestazione. Anche noi cerchiamo connessioni, cerchiamo di creare contatto diretto con il pubblico, parlare di arte, di design, di piacere di guida e rimettere anche un po' l'auto sotto una luce di ottimismo.
2: Ecco, ha parlato di passione è un argomento che a voi sta a cuore, cercate di alimentarla questa passione. Che strade usate, che metodi usate?
3: Beh, certamente il prodotto parla da solo, tant'è che qui siamo in uno stand dove esponiamo delle vetture, esponiamo la CX-6e, che è l'elettrica che fa il suo debutto al pubblico, la CX-5, che è la nostra best seller, ci sono 5 milioni di clienti in tutto il mondo che l'hanno apprezzata, e soprattutto la MX-5, che presentiamo nella versione 2027, che è la Spider più venduta di tutti i tempi e che è una vettura che è proprio l'incarnazione di questa passione per Mazda.
2: Ecco, come dicevo prima, la passione per queste macchine con la Spider c'è ancora, i vostri clienti, il pubblico è ancora attento a questo tipo di emozioni, diciamo così.
3: Assolutamente sì, chi conosce Mazda ovviamente sa che MX-5 rappresenta un po' i valori di questa marca, ma anche chi non conosce Mazda, osservavo stamattina, no, è un po' come il miele, cioè c'è tantissima gente che sta osservando, è bello poter sognare ancora davanti alle linee estetiche o anche alla promessa che una vettura come la MX-5 ti fa già solo guardandola.
2: Ecco, il momento dell'elettrico, voi presentate questa novità appunto tutta elettrica, è un momento, l'elettrico ormai è diciamo così entrato nella nostra abitudine, qual è il risultato finora secondo lei, come stiamo andando?
3: Da i risultati in Italia non sono proprio i migliori, nel senso che anche se nel 2026 c'è stata una crescita rilevante legata agli incentivi, siamo un paese che è ancora parecchio indietro rispetto alle medie europee, e io diciamo nel ruolo che ricopro anche come presidente di URAE, diciamo è un messaggio che passo spesso anche alle istituzioni, dovremmo trovare la ricetta giusta per allinearci. Detto questo, l'interesse degli italiani è forte, e anche qui osservavo stamattina, no, quante persone stanno avvicinando alla nostra nuova elettrica. Sarà anche per il design, che è veramente affascinante, noi la definiamo arte in movimento, ed è per questo che oggi l'abbiamo abbinata anche a una performance live di un artista, Coté, che sta disegnando una propria opera che si ispira un po' ai principi di estetica e filosofia giapponese ai quali poi è ispirato il design di questa vettura.
2: Ecco, in questa edizione del Salone Auto Torino si ricorda Sergio Pininfarina, si celebra Sergio Pininfarina, papà del design dell'automobile. Quanto conta il design ancora oggi su un'automobile che voi stessi poi proponete al pubblico?
3: Il design in Italia soprattutto, sarà che noi viviamo fortunatamente ancora circondati da

0: che ripeto è un costruttore giapponese sempre stato atipico, perché se i giapponesi hanno sempre proposto design piuttosto razionali, Mazda invece va molto sull'emozione, tant'è che ci sono molte storie di collaborazione tra designer italiani e designer di Mazda, che è un marchio che arriva da Hiroshima, quindi un po' sì, tipico infatti. Anche no, come provenienza, e quindi lo stile delle nostre vetture direi che è molto europeo, molto italiano.
1: E se vi capita andate a vedere la storia di Mazda, perché è interessante il fatto di Hiroshima, dopo l'esplosione ha dato una grande mano a riorganizzare un po' la situazione, insomma è interessante leggerlo, quindi lo troverete sicuramente in giro online.
0: Sì.
1: Io ringrazio Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, buon salone, ovviamente avrete parecchio da fare in queste ore, sarete presi da salto.
0: Gran divertimento, grazie.
1: A presto, alla prossima. E per ora è tutto, questo è il primo collegamento appunto qui da Torino, io cedo nuovamente la linea allo studio a Monica, ma ci risentiamo tra poco, altri ospiti, altri racconti.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

finge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori con Cosa Sarà. E noi dalla musica ci spostiamo alla mobilità invece. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. 3 km di code invece tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di nord, in direzione nord per traffico congestionato. Sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Brescia, anche qui traffico intenso. E sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, 1 km di coda per un veicolo che era fermo al chilometro 99.500 e ora è stato spostato e messo in sicurezza. Proseguiamo rimanendo sempre in A7, dove tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno in direzione di Milano abbiamo traffico bloccato per un incidente accaduto al chilometro 130 e 200. E ora Gaia con Bossa Nostra.

Questa canzone di Hugel insieme a Ultranate, Moving to the Sun. E ora voglio farvi una domanda: avete mai riaperto gli album fotografici degli anni 80-90? Immagino di sì, io l'ho fatto proprio ieri. Ve li ricordate i nostri tagli a scodella? Che fossi maschio o femmina, la pettinatura era sempre quella, per non parlare dei vestiti e di quelle pose assurde, rigide, col rullino che non potevi neanche vedere come eri venuto. In pratica, a 14 anni, sembravamo tutti un po' dei casi umani. Oggi invece guardo i ragazzi sui social e sembrano usciti da un salone di bellezza. Pose perfette, luci giuste, sembrano che abbiano tutti un personal stylist. E quindi la domanda vera è meglio la perfezione digitale di oggi o quell'imbarazzante effetto Amarcord di una volta? Scrivetecelo al 348 103 10 10.

0: Buongiorno Isoradio, qui da Prato, siamo in vacanza, comunque le foto sono meglio quelle degli anni Ottanta. Buona giornata.
1: Eh sì, concordiamo, concordano anche Mirko e Erminia che dice decisamente a Marcord, oggi tutti perfetti, Photoshop rende tutti belli e perfetti. E ora dai tagli ci spostiamo alla viabilità e partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 27. Sulla 7 Milano-Genova, tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la 12 Genova-Livorno in direzione di Milano, 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 130 e 200. Autostrade consiglia a chi viaggia verso Milano di percorrere la 26 dei trafori. E rimaniamo sempre in A7, dove tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 99 e 500.

E questa era Walking on Music. 11:43 minuti, torniamo ad aggiornare la situazione del traffico in autostrada sulla 1 Milano-Napoli. Tra l'inizio della 1 e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna abbiamo code per traffico intenso. Materiali dispersi segnalati al chilometro 102-600 tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Continuiamo in A1 dove tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione di Roma 3 km di coda per traffico congestionato. Un chilometro di coda invece sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Rimanendo in A7 tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la 12 Genova Livorno in direzione di Milano, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 130 e 200 che vedeva coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Milano si consiglia di percorrere l'autostrada A26 dei trafori. E ora

0: E ora ci colleghiamo nuovamente con il nostro Roberto Fragomeno dal Salone dell'Auto di Torino.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: Ciao Roberto, a te la linea.
2: Ciao Monica e buon pomeriggio, buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori. Piazze vuote qui non esistono, anzi davanti a me c'è una piazza piena e che piazza, una delle piazze più belle d'Italia, Piazza Castello a Torino, per il Salone Auto appunto Torino, cominciato da qualche mezz'ora, un paio d'ore, e già c'è tanta gente ovviamente che si sta gustando lo spettacolo, e noi abbiamo il piacere di essere qui con il papà del Salone Auto appunto Torino, con il presidente nonché pilota della Ferrari, Andrea Levi, benvenuto su Isoradio.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ah, presidente, stamattina l'inaugurazione in una location ovviamente particolare, alla presenza anche di un nome importante, c'era Piero Ferrari, quindi parliamo di automobili, cosa dire di più? Insomma, siete partiti, credo, nel migliore dei modi.
3: Sì, proprio così. Prima cosa, come detto, Piazza Castello, abbiamo 47 case automobilistiche che portano 37 anteprime nazionali, quindi la dimostrazione che c'è ancora voglia di innovare. Abbiamo un po' tutte le motorizzazioni, questo è un ottimo riscontro, quindi sì, veicoli 100% elettrici, ma visto anche la certa resistenza che c'era del, diciamo, pubblico italiano, abbiamo oggi un'offerta, devo dire, davvero completa a tutte le motorizzazioni, quindi bello che Torino ridiventi il punto d'incontro tra pubblico, case automobilistiche e poi tutti i media di settore.
2: Anche ieri c'è stato un incontro per addetti ai lavori, importante, perché parlarsi, confrontarsi in questo campo credo sia importante sempre.
3: Sicuramente, perché poi noi vogliamo proprio favorire quella che è l'interazione, diciamo, soprattutto tra i nuovi brand cinesi, che sono tanti, e tutto quello che anche l'indotto automobilistico, non solo in termini di design magari che può sembrare scontato, ma in tutti componentistica, servizi di logistica, comunicazione. Abbiamo nuovi brand che si devono far conoscere in Italia e in Europa, quindi l'occasione per le tante aziende eccellenti dell'indotto di comunque trovare nuove collaborazioni.
2: Il nuovo, quasi la sperimentazione, si sposa poi però con la tradizione e con la storia dell'auto, perché abbiamo visto una mostra stupenda di auto d'epoca, anche un po' più recenti, ma che rappresentano il meglio. Poi c'è un nome, Sergio Pininfarina, che svetta, no, in varie zone del Salone.
3: Eh sì, proprio così, perché sarebbero stati 100 anni dalla nascita di Sergio Pininfarina, quindi il figlio di Nino Battista, quindi fondatore della Pininfarina. Oggi all'inaugurazione avevamo proprio, come hai ricordato, Piero Ferrari e il nipote, sempre Sergio Pininfarina. È stato un momento molto emozionante, poi fare da quinta alcune tra le Ferrari più belle mai costruite da Pininfarina, quindi dall'F40 alla Pininfarina Sergio, la 246 Dino, quindi tantissime auto che saranno presenti per 3 giorni e accompagnano soprattutto i giovani un po' nella storia, in questo racconto dell'automobile. Noi tra l'altro partiamo ancora più indietro, perché nei Giardini Reali abbiamo messo le auto ultracentenarie, quindi delle carrozze motorizzate, i primi motori a scoppio, nel racconto che un po' l'evoluzione dell'automobile, passando proprio dai grandi designer. Quindi a parte Pininfarina abbiamo anche la collezione Bertone, ricordiamo anche Marcello Gandini, un altro grandissimo designer, Ital Design, avevamo Fabrizio Giorgetto Giugiaro, Ramacciotti, Fioravanti, quindi i più grandi designer, devo dire, mondiali, erano presenti, e soprattutto con i loro prototipi.
2: Ci sono molti costruttori appunto asiatici, continuano a guardare comunque all'Europa, all'Italia come l'eccellenza, no, del design dell'auto.
3: È proprio così, e questo ci fa particolarmente piacere, che sono venuti a Torino a presentare le loro anteprime, qualche brand anche nuovo, come GAC per dire, ma abbiamo il gruppo Geely, Great Wall Motors, Shangan, Chery, sono tantissimi brand cinesi che hanno portato novità, e devo dire anche tanti brand europei, perché comunque abbiamo Stellantis con 3 anteprime assolute, la Lancia Gamma, la Fiat Grizzly, la Leap Motors, Renault anche con novità, BMW che presenta la nuova serie 5, Mercedes la nuova classe C. Sono davvero tantissime novità, anche interessante che dopo averle viste si possono provare, perché abbiamo 50 modelli in test drive provabili subito, e visto che le motorizzazioni, devo dire, sono, non dico complesse, però vanno capite, perché abbiamo delle elettrificazioni più o meno, diciamo, impattanti in ogni veicolo, e quindi è giusto informarsi, dopodiché passare subito alla prova.
2: Questo del test drive è una cosa veramente importante, poterle provare. Io, per chiudere, presidente, voglio cambiarle il look dall'abito da presidente alla tuta da pilota, perché abbiamo questo ragazzo, questo Kimi Antonelli, che sta facendo faville. Le devo chiedere per forza un suo parere sulle sue performance, sulla sua esplosione.
3: Allora, già il motorsport è nel cuore di tutti gli italiani, ovviamente per i successi della Ferrari, delle Lancia, anche tra l'altro qua abbiamo le Lancia di Biasione, eccetera. Vedere un pilota che torna a vincere, a dominare, come sta facendo Kimi Antonelli, leader del mondiale, dimostrando una personalità incredibile a neanche 20 anni, anche se guida una Mercedes, è nel cuore di tutti gli italiani, fa bene al motorsport. A Monza c'erano 400.000 persone e quindi è un talento che siamo orgogliosi di avere e ci teniamo ben stretti.
2: Come immagino sia orgoglioso del Salone dell'Auto, la sua idea che sta andando benissimo.
3: Guarda, io vedere passeggiare qua, tra l'altro voi di Rai avete questa finestra proprio davanti a Palazzo Madama in Piazza Castello, guarda, tutte le generazioni, le famiglie, le coppie, liberamente in città, si informano, più o meno interessati all'auto, e quindi è una cosa bellissima, con tutta serenità. E altra cosa importante, i brand che quasi non sono competitors, ma uniti insieme nell'informare, nel far vedere quanto questo settore comunque abbia investito nella sostenibilità, a quanto questo settore sia stato richiesto uno sforzo. E devo dire che si vedono i frutti, perché abbiamo veramente delle macchine sempre più tecnologiche, sempre più efficienti, sempre più sostenibili.
2: Veniteci a trovare, siamo proprio davanti a Palazzo Madama, qui a Piazza Castello. Anche cani ho visto, Presidente, parecchie famiglie al completo, anche con i quattro zampe, quindi l'ideale per passeggiare, completamente aperto al pubblico, non ci sono biglietti da fare. Io ringrazio il Presidente Andrea Levi, complimenti, e magari ci ritroviamo in questi prossimi giorni.
3: Grazie a tutti e vi aspettiamo fino a domenica.
2: E allora, Piazza Castello è tutto, come dicevo, veniteci a trovare, siamo qui appunto a Torino, lo stand di Rai Pubblicità, siamo in diretta su Radio, ma non solo, anche Radio 1 e Radio 2. Per ora cedo la linea allo studio, noi ci ritroviamo nel primissimo pomeriggio. A te, Monica.

Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri e commissaria europea, a lungo parlamentare, voce forte e riconoscibile della politica italiana, così la ricorda la premier Giorgia Meloni, che si trova a Vercelli per il Festival Internazionale del Riso, dove è stato osservato un minuto di silenzio sia per Emma Bonino sia per l'ex ministro Raffaele Costa, esponente prima dei liberali e poi di Forza Italia. Per quanto riguarda Bonino, ieri era stata trasferita alla clinica Santa Maria della Mercedes a Roma, dove c'è per noi Simone Zazzera.
3: Sì, Emma Bonino si è spenta poco prima delle 9 in questa struttura in via di tagliamento nel quartiere Coppedè, la stessa clinica dove il 16 maggio del 2016 morì anche Marco Pannella. La storica leader dei radicali era stata trasferita qui ieri mattina dall'ospedale Santo Spirito, dove lunedì era arrivata in pronto soccorso in codice rosso per l'ennesima crisi respiratoria. Era finita in terapia intensiva, poi le sue condizioni erano parse in miglioramento e i medici l'avevano risvegliata dalla sedazione e avevano dato il trasferimento in questa clinica. Anche per questo gli esponenti di Più Europa con i quali abbiamo parlato ci hanno detto che la notizia della sua morte è arrivata nel momento più inatteso di questo ricovero. Al momento qui ci sono soltanto giornalisti, sappiamo che sono in corso interlocuzioni con i cerimoniali istituzionali per capire dove potrà essere organizzata la camera ardente, quasi sicuramente non in questa clinica, anche perché ci sarà un gran numero di persone che vorranno darle l'ultimo saluto. Lo dicevi, 78 anni, fumatrice incallita, Emma Bonino aveva avuto nel 2015 un tumore ai polmoni e nel 2023 aveva detto di essere guarita. Poi le riacutizzazioni nel 2024 e nel novembre del 2025, due crisi respiratorie tutte superate, anche questa volta chi le voleva bene sperava che andasse così, ma la cosa invece sono andate diversamente. E per ora dalla clinica di Roma è tutto, linea allo studio.
2: E profondo cordoglio per la morte di Emma Bonino arriva da tutto il mondo della politica e delle istituzioni, a cominciare dai presidenti delle Camere. Al Senato, Ignazio La Russa, dopo il minuto di silenzio, ha ricordato le numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Anche il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Dalla Lega, Zaia ci ha insegnato che la politica può essere coerenza e stile. Di partito, Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, dice Più Europa, che definisce Bonino una delle protagoniste più lucide e coraggiose libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e leader del Movimento 5 Stelle Conte, sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali, mentre per Frato Iani di Alleanza Verdi Sinistra ha segnato la storia del paese. Ma sentiamo un passaggio del presidente del Senato La Russa in aula a Palazzo Madama.
4: Le sue battaglie, sempre sentite profondamente, e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
2: E sulla scomparsa di Emma Bonino abbiamo sentito Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.
5: Una grande attenzione per il prossimo, anche e soprattutto per il prossimo che non la pensava come lei. Io penso che sia stata una grande combattente radicale anche contro la sua stessa malattia, insomma, non ha mai smesso di fumare, un po' come è accaduto anche a Marco Pannella. Hanno voluto vivere come hanno scelto di vivere fino all'ultimo, e quindi sono stati radicali anche contro le malattie che li hanno colpiti.
2: Negli Stati Uniti, 25 anni dell'attentato contro le Torri Gemelle l'11 settembre 2001, di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra programmazione su Radio 1. Il vicepresidente Vance presenzierà tra 2 ore la commemorazione a World Trade Center a New York. 2.977 i morti totali, compresi quelli al Pentagono e in Pennsylvania. Non sono previsti discorsi, i familiari delle vittime leggeranno i loro nomi. Presenti anche alcuni ex presidenti americani e, nonostante le polemiche della destra, il primo sindaco di New York musulmano, Mamdani. Assente il presidente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Le mani degli Houthi sullo stretto di Bab al-Mandeb dopo la conquista di altre località sul Mar Rosso. Allarme per la navigazione commerciale.
0: Sembra inarrestabile l'avanzata degli Houthi sulla costa sud-occidentale dello Yemen. Dopo aver preso la città strategica di Mocha, le milizie alleate dell'Iran avanzano in poche ore di altre decine di chilometri con i loro pick-up, conquistando Dubab e persino l'isola di Perim, che divide in due canali lo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo Al Jazeera, sarebbe compiuta la presa dello strategico passaggio sul Mar Rosso, cruciale per i transiti verso il Mediterraneo. La navigazione attraverso Bab el-Mandeb resta sicura e regolare, nessuna minaccia per il commercio, assicurano gli Houthi, la cui avanzata ha costretto le forze governative a riparare più a sud-ovest, mentre l'esercito saudita sta tentando di fermarla anche con raid sull'aeroporto di Mocha. Secondo il sito Axios, il principe ereditario Bin Salman ha chiesto un aiuto militare a Trump, che però si è rifiutato. Lo sviluppo yemenita è un altro colpo grosso per l'Iran dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Stando al Financial Times, lunedì saranno i paesi del Golfo a tentare di sbloccare la situazione a Hormuz con un incontro con i rappresentanti iraniani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento dovrà quindi avvenire entro il 28 ottobre, come già stabilito nel verdetto di primo grado. Respinta l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva, ora in amministrazione straordinaria. E ora lo sport. MotoGP, da poco concluse a Misano le prime prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Alle 15 si farà già sul serio con le prequalifiche. Stamattina miglior crono per Marc Marquez, che ha preceduto di 60 millesimi Marco Bezzecchi. Ottavo il leader iridato Martin. Proprio il riminese dell'Aprilia ha parlato della sfida per il titolo, ma anche dell'amicizia con Kimi Antonelli, per cui ha tifato dal box durante il successo di Monza, dopo che il pilota Mercedes aveva fatto altrettanto a giugno al Mugello. Sentiamo allora l'intervista del nostro inviato.
6: Mi ha fatto piacere poter andarlo a trovare, vedere dal vivo la Formula 1. Per me è stata la prima volta e è stata una prima volta col botto, perché ovviamente la vittoria di Kimi, ma un bel weekend in generale. Sono contento di aver contribuito nel mio piccolo in questa grande giornata. Ecco.
7: Com'è nata questa amicizia?
6: Beh, noi ci conosciamo da un po' di anni, lui ancora non era neanche in Formula 1, è sempre stato un grande appassionato di moto. Io onestamente avevo solo sentito parlare di lui quelle poche volte che sono andato a girare col kart. Poi l'abbiamo conosciuto, è venuto a trovarci al ranch, ci siamo subito stati simpatici, ci siamo subito presi bene, siamo sempre rimasti abbastanza in contatto. Il nostro rapporto è durato nel tempo.
7: Guardando la classifica, siete rimasti in tre a giocarvi il titolo, tu, Jorge e Mark. Cosa pensi che uno abbia in più e meno rispetto agli altri?
6: Jorge dalla sua parte che è sempre molto costante, Mark quando è in forma è veramente difficile da battere. Io sono stato abbastanza veloce, ho avuto un po' più alti e bassi rispetto a loro, quindi sicuramente questo è un aspetto da migliorare.
7: Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale.

0: Destinazione Estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

12:10 su Rai Isoradio, un'altra ora insieme fino alle 13. Dopo vi terrà compagnia Alessandro De Gerardis e alla parte tecnica, cambio di guardia, abbiamo Patrizio Gotti. E adesso ritorniamo in autostrada aggiornando la viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 106 che vede coinvolte 3 vetture. Attualmente ci sono 2 chilometri di coda e Autostrade consiglia di uscire a Parma e rientrare a Fidenza. Rimaniamo in A1 dove al bivio tra la A22 Brennero Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano abbiamo 1 chilometro di coda per curiosi in seguito a un incidente, anzi a un veicolo in fiamme, scusate, al chilometro 149 nella direzione opposta verso Bologna. Poi passiamo in A7 Milano-Genova dove al bivio tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno in direzione di Milano un incidente segnalato al chilometro 130 e 200. Il traffico attualmente è bloccato e sono coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. Continuiamo in A10 Genova Ventimiglia dove tra Genova Pra e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo una coda per un incidente e traffico rallentato sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Capannori e Altopascio in direzione di Firenze per un veicolo fermo al chilometro 54. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 26. Autostrade consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e di rientrare a Castel San Pietro.

0: tante smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Perché? Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
3: Ecco perché. L'offerta termina oggi. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Rai Isoradio.

E questa era Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, brano del 1979. E ora aggiorniamo la viabilità, perché sono diversi gli incidenti che in queste ore stanno creando qualche rallentamento in A1. E nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna segnaliamo code per un incidente al chilometro 89. Anche tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano abbiamo 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 106 che vede coinvolte 3 vetture. Autostrade consiglia di uscire a Parma e rientrare a Parma Ovest. Sempre in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano un altro incidente al chilometro 183 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità, mentre abbiamo code all'altezza di Firenze in Pruneta in uscita da Roma per un incidente accaduto al chilometro 295 e 500. Traffico rallentato anche tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna, sempre per un incidente accaduto al chilometro 295 e tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione di Roma, 2 chilometri di coda per traffico congestionato.

E dalla costiera amalfitana di Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo ci spostiamo con una notizia sulla viabilità della capitale. Su via Appia Nuova, all'altezza di via di Ciampino, è chiuso il sottopasso in direzione fuori Roma a causa di un allagamento. La chiusura resta attiva fino a cessate esigenze. Ora andiamo in A14, Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 27 che vede coinvolte 3 vetture. Attualmente si registrano 6 chilometri di coda in aumento e a chi viaggia verso Ancona, Autostrade consiglia di uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la via Caselle statale provinciale 31 e via degli Stradelli Guelfi statale provinciale 19. Continuiamo a rimanere in A14 dove segnaliamo un altro incidente passiamo ora in A23 Palmanova Tarvisio, dove all'altezza di Ucovizza in direzione di Tarvisio abbiamo 2 chilometri di coda per traffico intenso. E continuiamo con la Firenze Pisa Livorno, dove tra Scandicci e Lastrasigna in direzione di Livorno coda per un veicolo fermo al chilometro 4 e 200.

Malika Ayan, detto tra noi, questa isonovità delle 12:38 minuti. Altri aggiornamenti dalla rete stradale, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 89. Sono coinvolte 5 vetture, quindi prestate attenzione. Sempre in A1 tra Parma e il bivio con la 15, Parma La Spezia in direzione di Milano, 4 km di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 106. Autostrade consiglia di uscire a Parma, seguire la via Emilia e rientrare a Fidenza. Continuiamo a rimanere in A1, dove tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano è segnalato un altro incidente al chilometro 160 che vede coinvolte 2 vetture. Attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. E dalla 1 ci spostiamo in A14, Bologna-Taranto, tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro verso Ancona si registrano 6 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 27 in cui sono rimaste coinvolte 3 vetture. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Ancona, Autostrade consiglia di uscire a Bologna-Sallazzaro e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso Viale Caselle, Statale Provinciale 31 e Via degli Stradelli Guelfi, Statale Provinciale 19.

0: Dance Tyria di Madonna, il nuovo singolo uscito a luglio 2026. E ora sono le 12.43 e ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti sulla viabilità. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione particolarmente intensa su gran parte della nostra rete. Partiamo però dalla notizia principale, che al momento riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che vede coinvolte più auto si sono formati 6 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Ancona. Per questo e per evitare la fila consigliamo di uscire ad Arcoveggio, percorrere via Caselle, poi via degli Stradelli Guelfi e per fare rientro in autostrada direttamente a Castel San Pietro. L'incidente poi sta generando coda anche in senso opposto di marcia a causa dei curiosi tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Ci spostiamo poi in A1 Milano-Napoli, dove troviamo una coda anche qui per incidente di 4 km. Un incidente avvenuto tra più auto tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia in direzione di Milano. Vi consigliamo come strada alternativa di uscire a Parma seguire la via Emilia e fare rientro in autostrada direttamente a Parma Ovest. C'è coda poi di 1 km anche tra il bivio con la 14 Adriatica e Modena Sud per un incidente, questo è per chi viaggia in direzione di Milano. Infine concludiamo con la 4 Milano-Brescia, dove c'è traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Queste le nostre notizie e principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Per chi viaggia.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
2: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Piani tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Rai Isoradio.
1: Sorry scusa mi senti?
0: Ti sento benissimo Alessandro, bene. La voce che sentite è quella di Alessandro De Gerardis che vi farà compagnia nelle
1: prossime
0: ore.
1: 4 ore, sì.
0: Sì.
1: Allora tu hai terminato il tuo viaggio.
0: Il mio viaggio è finito.
1: Questo lungo viaggio, adesso tocca a me e vedo che mi lasci anche una bella eredità.
0: Sì sì.
1: Grazie.
0: Un bel po' di movimento abbiamo in autostrada.
1: Bene, bene. Sarò io a gestire il tutto a questo punto, da questo momento in poi.
0: Sì, ti lascio il volante.
1: Sì, bene, grazie. Anche il cambio.
0: Anche il cambio, giusto.
1: Sebbene il cambio te lo do io adesso, però vabbè.
0: Beh, facciamo che è una macchina automatica.
1: Una macchina automatica,
0: quindi
1: okay,
0: niente cambio, cambio automatico.
1: Sì, siamo a posto. Bene, allora per te giunge il meritato riposo.
0: Esatto. Noi saluto tutti i nostri radioascoltatori e ci vediamo la prossima settimana, lunedì, sempre dalle 9 alle 12. Ciao, buon viaggio!

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Isoradio. Quando sono solo in casa.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: È morta a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale in prima linea per i diritti civili, presenza forte nelle istituzioni, credeva nell'Europa. L'attentato che cambiò il mondo 25 anni dall'11 settembre, le commemorazioni negli Stati Uniti, tra poco le testimonianze, le storie, i ricordi. Giorgia Meloni al Festival Internazionale del Riso a Vercelli, tutelare il patrimonio agroalimentare italiano. Accordi di libero scambio solo con chi adotta gli stessi standard. L'avanzata degli Houthi in Yemen, forze governative in ritirata dopo lo stretto di Hormuz, a rischio anche la circolazione sul Mar Rosso, l'altra rotta del petrolio. Ex Silva, il diritto alla salute prevale sulla libertà di impresa. Con questa motivazione i giudici confermano lo stop all'area a caldo di Taranto. Istat, dati record per l'occupazione nel secondo trimestre e calano gli inattivi. Venezia, ultimi film in concorso per la mostra del cinema che domani assegna i suoi premi. E oggi è il giorno di Russell Crowe. Radio Rai, presentati i nuovi palinsesti della stagione il 21 settembre, il via su Radio 1. La favola continua, anche in Europa il Como viaggia a 1000, è l'unica italiana ad aver vinto nella prima giornata di Champions League.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Haley con Rock Around the Clock, un classicone del rock and roll con il quale iniziamo questo pomeriggio insieme. Ben trovati all'ascolto da Alessandro De Gerardis, e c'è un altro Alessandro, dirà, c'è Alessandro Rosi, siamo in doppia classe A, perfetto. Allora andiamo subito in A14, perché tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona si registrano 8 chilometri di coda in diminuzione a seguito di un incidente ormai risolto avvenuto al chilometro 27. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire ad Arcoveggio, percorrere la tangenziale di Bologna, rientrare a Bologna a San Lazzaro, oppure da Bologna a San Lazzaro rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso via Caselle, provinciale 31, e via degli Stradelli Guelfi, la provinciale 19. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda e a velocizzare il deflusso dei veicoli. Vi ricordo anche le code a tratti per traffico in A14 tra Castel San Pietro e Bologna a San Lazzaro in direzione di Bologna, poi rallentamenti per l'incidente in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Altre situazioni, le code in A1 tra il Bivio A14 e Modena Sud verso Milano, code di un chilometro in aumento a causa di incidente tra Valsamoggia e Modena Sud al chilometro 183 che vede coinvolti due camion. Un altro incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano al chilometro 160, qui sono due vetture a essere coinvolte. Ci sono code per traffico tra Modena Sud e il Bivio A22 in direzione di Milano. Code per traffico a tratti tra Reggio Emilia e il Bivio A22 sulla 1 in direzione di Bologna, poi code di 5 km per un incidente risolto tra Terni di Canossa Campeggi nel Bivio A15, consigliato di uscire a Parma, seguire la via Emilia e rientrare a Fidenza. Code anche tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, incidente al chilometro 89, coinvolte 5 vetture. Traffico congestionato e code in A10 tra il Bivio A26 e il Bivio A7 in direzione di Genova. Ricordiamo anche l'incidente a Bergamo in uscita da Milano, coinvolte 3 vetture. Incidente poi con un'auto e un camion in A4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord in direzione di Brescia. Traffico e code a tratti tra Pero e Milano Est sulla 4 in direzione di Brescia.

questo incidente in uscita da Roma al chilometro 295 e 5. Poi andiamo a Roma, tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la tangenziale stessa, code per traffico congestionato. E poi a sud sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, 2 chilometri di coda per traffico. Incidente sulla A30, la Caserta Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Code anche a Castellammare di Stabia sulla 3 in uscita per le provenienze da Napoli. Torniamo alla musica. Cosa succede in città? E questa volta non si parla di traffico, ma si tratta di musica, la musica di Vasco Rossi.

rigorista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi, dettagli e regolamento in negozio online.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il

Sina Spyro, Great Expectation. Parliamo di documenti PDF. A chi non è mai capitato di ricevere via email un contratto, una disdetta, un modulo da parte della banca o della tua palestra da firmare e restituire compilato? La cosa più ovvia da fare è stampare il foglio, firmarlo a penna, scannerizzarlo con una stampante o un'app per lo smartphone e poi rispedirlo. Si tratta di un procedimento lento e spesso inefficace. In realtà oggi non è più necessario procedere in questa maniera. Esistono tantissimi strumenti gratis e veloci che danno modo di apporre una firma su un PDF direttamente dal tuo PC o dallo smartphone in pochi minuti. In questa guida che vi dico adesso vediamo quali sono tutte queste soluzioni disponibili. Intanto ci sono più occasioni in cui si è costretti a firmare un documento, spesso è consentito farlo in digitale. Basti pensare alle disdette o ai recessi di contratti telefonici, abbonamenti e assicurazioni. Quasi tutti i moduli oggi vanno inviati via email o PEC con firma allegata. Lo stesso vale per i contratti di lavoro o di locazione. Molte aziende proprietarie di casa inviano PDF da firmare e rispedire ancora prima dell'incontro fisico. Vanno poi menzionati i moduli per la pubblica amministrazione come autocertificazioni, domande, consensi informati, così come documenti bancari e assicurativi quali variazioni di contratto, richieste di prestiti, infine collaborazioni professionali tra preventivi, accordi di riservatezza, fatture da controfirmare. Per tutti questi casi firmare direttamente il PDF fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori. Con la tecnica tradizionale del stampa, compila e scannerizza si potrebbero inviare pagine mancanti, scansioni sfocate o file troppo pesanti da inviare. Prima ancora di scegliere il giusto strumento è importante sapere cosa dice la normativa. Il regolamento europeo EIDAS distingue tre livelli differenti di firma elettronica, ognuno con il suo valore. C'è la firma elettronica semplice, FES, che è la più comune e permette di disegnare, digitare o incollare un'immagine della propria firma su un PDF. Vale per molti documenti standard, ma in caso di contestazione il suo valore va valutato da un giudice. Poi c'è la firma elettronica avanzata, FEA. Questa garantisce un legame univoco con il firmatario e la stessa validità di una firma su carta adatta a contratti che richiedono la forma scritta. La firma elettronica qualificata, FEC, la classica firma digitale, è il livello più sicuro in quanto basato su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e riconosciuto in tutta l'Unione Europea. Nel pratico, se hai bisogno di firmare una disdetta o un modulo informale, ti basta una firma semplice, mentre per contratti importanti o pratiche verso gli enti pubblici dovresti preferire una firma digitale qualificata. Per la maggior parte dei documenti PDF il modo più rapido è firmare con uno strumento online gratuito senza il bisogno di avere un software sul PC o sullo smartphone. La scelta migliore è quella del Adobe Acrobat Online, un tool dove ti basta caricare il PDF, digitare, disegnare o caricare un'immagine della firma e infine scaricare il file già firmato. La versione base è gratuita e funziona su qualsiasi browser. Ce ne sono tantissime altre, basta informarsi online e così tutto diventerà più semplice. Si evitano anche di sprecare fogli per doverli firmare a penna, poi doverli scannerizzare, magari la scannerizzazione non viene bene, insomma. Ci sono metodi adesso molto più rapidi da farsi totalmente online senza spreco di carte e soprattutto con la sicurezza che tutto vada a buon fine. Ritorniamo nella situazione relativa all'area bolognese, dove ci sono code a tratti per traffico tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro. 1:20 il tempo di percorrenza adesso in direzione di Ancona. Poi ricordiamo le code a tratti tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna. E vado rapidamente al nord-est sulla 23 a Carnia in uscita per entrambe le provenienze, anche a Pontebba code per traffico. Ugo Vizza vede code di 6 km in direzione di Tarvisio e code di 3 km in direzione sud verso Palmanova.

0: E lasciamo Craig David con All The Way. Risolto l'incidente in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, chilometro 29,5. Rivediamo anche la situazione in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine, dove ci sono dei pedoni in direzione sud Bologna e code a tratti tra Terre di Canossa Campegine e il bivio A15 direzione Milano, code a tratti per traffico. Incidente tra Fiorenzuola e Fidenza con coda in direzione di Bologna, coinvolte 5 vetture al chilometro 89. Risolta la coda per il traffico in A26 tra Masone e Bivia 10 verso Genova. Risolto anche l'incidente allo svincolo di Seriate sulla 4 in entrambe le direzioni. Modena Sud, Modena Nord, tratto della 1 interessato da incidente, coinvolte 2 vetture e siamo al chilometro 160. Poi incidente anche tra Valsamoggia e Modena Sud, 2 camion coinvolti al chilometro 183 e tra il raccordo di Casalecchio e Modena Sud in A1 ci sono code di 3 km con tendenza all'aumento. Il traffico invece provoca rallentamenti sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Traffico adesso anche sulla 23 tra Gemona, Osoppo e Carnia verso Tarvisio, sono infatti segnalati degli incolonnamenti. Arriva Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Zabausa con Magnetic. Siamo arrivati alle 13:41. C'è un mezzo fermo in A14 sulla corsia di sorpasso. Siamo tra Bologna Fiere e Bologna San Lazzaro, direzione sud Ancona, il chilometro è il 17. Code a tratti tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord a causa del traffico appunto particolarmente intenso che si registra in quel tratto. Nel frattempo un tamponamento tra un furgone e un'autovettura sulla 23 Palmanova Tarvisio, fra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione di Palmanova. Siamo al chilometro 106, almeno fino a questo momento non sono segnalati problemi alla viabilità. Risolte le code sulla Firenze Pisa Livorno all'Astra Signa, code terminate in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Code adesso sulla tangenziale di Napoli, non più a Castellammare di Stabia sulla 3, ma a Corso Malta sulla tangenziale in entrata verso Napoli. Appunto, stavo dicendovi che a Castellammare di Stabia tutto si è risolto, sulla 3 non ci sono più code. E torniamo decisamente al nord, code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e code in A10 tra Genova Pra e il Bivia 7 verso Genova. Il traffico qui è proprio congestionato. Adesso noi facciamo un bel tuffo nel passato con un vecchio, vecchissimo successo dei Pooh.

Sue Me, Audrey Hobart, questa è Destinazione Estate. Alessandro Rosi, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Si avvicina l'autunno e nonostante la stagione autunnale stia appunto per iniziare, l'estate 2026 riserva ancora importanti sorprese meteorologiche e alternando fasi di caldo intenso a improvvise ondate di maltempo atlantico. Bene, già da ieri una forte perturbazione si è abbattuta sull'Italia portando a un generale abbassamento delle temperature soprattutto al centro nord e inaugurando un fine settimana all'insegna dell'instabilità. Tuttavia questa tregua dal caldo è temporanea. Dopo il passaggio di questi temporali le temperature salgono di nuovo regalando una settimana estiva prima di lasciare definitivamente spazio all'autunno. L'estate insomma non ha ancora intenzione di abbandonarci. Dopo la parentesi di maltempo da lunedì 14 fino a domenica 20 settembre le condizioni meteorologiche torneranno a essere stabili, di conseguenza le temperature registreranno una nuova impennata. Si toccheranno al centro-sud nuovamente picchi di 30-32 gradi, tuttavia con l'arrivo della nuova stagione tra domenica 20 e mercoledì 23 settembre si prospetta un ulteriore calo termico accompagnato da nuove perturbazioni atlantiche, ma avremo modo, grazie ai nostri meteorologi, di fare il punto della situazione volta per volta. Adesso noi invece facciamo il punto sulla musica, quella di J-Ax, Vita, Morte, Miracolo. Morì.

Chapman, Baby Can I Hold You. Andiamo in A14, dove tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord sono terminate le code, ma in zona Bologna abbiamo altri problemi: code di 3 km con tendenza all'aumento tra il raccordo di Casalecchio e Modena Sud verso Milano, code a tratti tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, un'ora il tempo di percorrenza. C'è poi un mezzo fermo, un'auto sulla corsia di sorpasso, attenzione al chilometro 17 tra Bologna Fiere e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, e code a tratti tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 1 in direzione nord. Anche il raccordo di Casalecchio è interessato da incolonnamenti tra Bologna Casalecchio e il bivio a 14 in direzione sud. Attenzione sulla 27 Venezia Belluno presso l'area di servizio Sile Ovest in direzione sud Venezia, veicolo in fiamme al chilometro 8 e 900. Incidente poi fra Treviso Sud e il nodo a 4 a Mogliano Veneto in direzione sud Venezia. E andiamo poi a dare di nuovo uno sguardo alla zona di Bologna, questa volta siamo in A13, code per traffico tra Bologna Interporto e il bivio a 14 direzione di Bologna. Proseguono le code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna, e code per incidente a Firenze in Pruneta sia in uscita da Roma che in entrata verso Bologna. Sul tratto urbano della 24 a Roma proseguono le code per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Poi vado al sud, incidente in A30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani direzione Caserta chilometro 4300, incidente tra Salerno e Castel San Giorgio verso Caserta al chilometro 48 e 2, coinvolte due auto in galleria. Ricordiamo nell'occasione, visto che siamo in Campania, i rallentamenti dovuti al traffico sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, e anche a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Arriva Michael Jackson.

0: Woman, era star Peggy Goo, 14:11, mancano pochi secondi, siamo ancora noi in questo momento di destinazione estate, Alessandro Rosi, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla e vi parlo del tempo di attesa al traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese, 15 minuti per entrare in Italia. Confermo le code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, poi le code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord. Attenzione sulla 26 tra Gemme e il nodo con la 4, c'è un copertone in seconda corsia sulla carreggiata sud, siamo in direzione di Genova al chilometro 139,2. Poi sempre sulla zona di Genova in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 direzione est, code per traffico, sempre in direzione del capoluogo ligure sulla 10 tra lo svincolo di Ventimiglia e Bordighera, code a tratti causate da incidente. Code a tratti anche in A1, questa volta per traffico, fra Terri di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano. Incidente ancora segnalato con due vetture coinvolte tra Modena Nord e Bivia 22 sulla 1 verso Milano, chilometro 157. Incidente anche in cui sono rimasti coinvolti due camion sulla 1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, chilometro 183. E ancora parliamo di incidenti, questa volta con 3 chilometri di coda e tendenza all'aumento sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Modena Sud direzione Milano. Code a tratti dovute al traffico, un'ora il tempo di percorrenza in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione sud Ancona. Code a tratti anche tra Bologna, San Lazzaro e il Bivio con la 1 in A14 in direzione nord e anche il raccordo di Casalecchio è interessato da incolonnamenti tra Bologna, Casalecchio e il Bivio A14 direzione sud verso la Bologna a Taranto. E adesso arriva Tricarico, si presenta, io sono Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia.

DNA di Jovanotti e Gabri Ponte, questo mix che non sta fermo un secondo, energia pura. E noi torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. Terminate le code per traffico in A23 tra Gemono, Zoppo e Carnia in direzione di Tarvisio, ma sulla 23 abbiamo ancora code a Pontebbe in uscita per entrambe le provenienze e code di 5 km con tendenza all'aumento per traffico congestionato tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio. Code di 3 km per traffico a Ugovizza in direzione sud verso Palmanova, incidenti in A23 fra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione sempre di Palmanova, qui si tratta del tamponamento tra un furgone e un'autovettura. Rivediamo anche la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, interessata da rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, sempre in Toscana. Ricordiamo anche i rallentamenti dovuti al traffico in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, e poi rapido salto al sud per ricordare i due incidenti sulla 30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, chilometro 43 e 100, e tra Salerno e Castel San Giorgio verso Caserta, incidente al chilometro 48 e 200. Qui sono rimaste coinvolte due auto all'interno di una galleria, quindi fate attenzione. Tangenziale di Napoli, incolonnamenti a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno.

E con queste vibrazioni super smooth di Bruno Mars e Karol G abbiamo ascoltato questa Still. Bene, sono le 14:37, abbiamo novità dalla Toscana, in A1 tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma, rallentamenti per traffico, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Arezzo e Valdichiana verso Roma, e poi incidente tra Monte San Savino e Valdichiana che appunto sta provocando questa coda, l'incidente al chilometro 374. E dobbiamo parlare di un incidente anche sulla 14, si è verificato pochi minuti fa tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona, siamo al chilometro 305, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ritorno in Toscana sulla 1 per ribadire i rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze e 1 chilometro di coda per un mezzo fermo in avaria tra Empoli ed Empoli Ovest direzione Livorno.

0: Radio.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Con Don't Stop, questa voce inconfondibile, potente, che ormai si riconosce bene dopo pochissime note, un brano che nel titolo ci dà anche un piccolo suggerimento: non fermarsi, Don't Stop. Infatti noi non ci fermiamo, continua Destinazione Pomeriggio, continuano le informazioni, continua la musica naturalmente, e abbiamo aggiornamenti dalla 14, incidente chilometro 305 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso Ancona. Adesso sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Capannori, il raccordo Lucca-Viareggio verso Pisa, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Sempre in Toscana confermo le code per un mezzo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno, mentre verso Firenze abbiamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Ricordiamo anche la situazione sul raccordo di Casalecchio, dove ci sono code a tratti tra Bologna-Casalecchio e il Bivia 14, anche allo svincolo di Bologna-Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze. In A14 code a tratti tra il Bivia 1 e Castel San Pietro verso Ancona, un'ora è il tempo di percorrenza, 3 km di coda per un incidente ormai risolto in A14 tra Bologna, Borgo Panigale, il Bivio con la 1 in direzione nord. Code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze in direzione opposta, abbiamo dei rallentamenti. Risolto l'incidente, ma ancora ci sono code in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Modena Sud in direzione di Milano, e sono 4 km di coda con tendenza comunque alla diminuzione. Poi incidente tra Modena Nord e Bivia 22 verso Milano, chilometro 157, incidente adesso anche a Genova Nervi sulla 12 in entrata in direzione di Livorno.

0: E lasciamo i Backstreet Boys e ci colleghiamo con Torino.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: E pronto per noi c'è Roberto Fragomeno. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri radioascoltatori in viaggio a quest'ora appunto del pomeriggio. Sono in molti a viaggiare, a camminare qui in Piazza Castello, Salone Auto 2026 che è stato inaugurato questa mattina. Già molta gente in giro per i vari stand, anche noi andiamo poi in giro a curiosare. Siamo idealmente arrivati allo stand della Suzuki, siamo con il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli. Benvenuto su Isoradio.
3: Grazie, grazie a voi di essere venuti a trovarci, sì, virtualmente. Perché poi e siamo lì vicini.
2: Sì, siamo lì vicini. Dirimpettai,
3: è il suo bello, che è tutto compatto.
2: Sì, qui abbiamo una vetrata che vediamo un po' buona parte qui di Piazza Castello. Allora, siete un po' più avanti, avete portato un po' tutti i vostri gioielli, insomma, avete schierato la vostra formazione, diciamo così.
3: Sì, noi abbiamo questa triplice anima, quella delle... Beh, iniziamo storicamente da quella delle moto, poi le auto e poi i motori marini, motori nautici. Qui al Salone di Torino portiamo una auto nuova, si chiama Across, è la nostra ammiraglia, è una ibrida plug-in che per i non tecnici significa che ha sia il motore elettrico che fa 129 km, sia un motore termico con un normale serbatoio di benzina che fa centinaia e centinaia di chilometri. È un po' la soluzione ideale perché mette insieme i due mondi,
2: le due soluzioni, insomma.
3: Poi le moto, togliamo due ruote e saliamo in sella alla GSXR 1000, che è la nostra super sportiva, che abbiamo presentato questa mattina in una versione limitata di soli 10 esemplari che abbiamo messo in vendita stamattina su web. Sarei curioso di vedere, sì, se qualcuna
2: è originale come situazione.
3: Certo, sono solo 10 esclusive versioni. E poi c'è un motore marino da 250 cavalli che ha partecipato ad una specie di rally sull'acqua che si svolge ogni anno tra Pavia e Venezia, lungo il Po, diciamo, lungo il Ticino e lungo il Po, classificandosi sul podio.
2: Ottima performance.
3: Certo, 250 cavalli, quindi molto molto potente,
2: diciamo tre fronti aperti, quindi auto, sì, moto e mare. Poi questa sera sarete in diretta su Rai 1 perché avete insieme a Rai 1 organizzato questa bella serata musicale, diciamo così.
3: Sì, ci piace sostenere le passioni, la passione, le passioni degli italiani, la musica e lo sport sono due grandi passioni degli italiani. Con la musica abbiamo siamo stati coinvolti da Rai un anno fa nella scommessa di creare una specie di macchina del tempo, cioè si torna indietro con il jukebox, che forse vale la pena di spiegare che cos'è un jukebox.
2: Sì, forse perché, non tutti lo sanno adesso.
3: Ecco, qualcuno non lo saprà, beato lui o beata, sì, lei, che non lo sa perché vuol dire che è molto giovane. Ad ogni modo, con 100 lire, se ricordo bene, si poteva fare una sorta di playlist del passato scegliendo tre brani o qualcuno in più, non ricordo, di vinili. Erano tutti
2: 45
3: allineati,
2: giri,
3: sì, 45 giri. Ecco, noi abbiamo ovviamente in chiave moderna riproposto le grandi hit del passato con ospiti di livello nazionale e internazionale.
2: E quindi questa sera su Rione e anche domani sera qui,
3: sì, proprio due dirette
2: da Torino, due belle dirette per musica così da ricordare. Voi avete tanti modelli da ricordare, ma guardate ovviamente al futuro. Che ci dice il futuro dell'auto, soprattutto nel nostro paese? Come siamo messi?
3: Il futuro dell'auto, per la verità, non lo conosco io e direi che non lo conosce nessuno. L'unica certezza è che non vincerà una tecnologia. Ecco. Ci sarà un mix di tecnologie, ci sarà sicuramente l'elettrico, ma non sarà l'unica tecnologia. Ci stiamo accorgendo che il pianeta chiede aiuto, ma non è detto che l'auto elettrica sia l'unica soluzione, perché è importante produrre energia pulita per poi metterla, certo, dentro l'auto elettrica. Quindi ci saranno i biocarburanti, ci sarà perché no anche l'idrogeno. Ci saranno una serie di tecnologie, ognuna adatta alle esigenze di ogni cliente. quello potrebbe essere lo scenario futuro.
2: Quindi varie soluzioni, ognuno deve capire qual è quella giusta. Sì. È interessante questo discorso, ci porterebbe parecchio lontano, magari lo faremo in un'altra occasione. Intanto, per chi vi vuole venire a trovare in Piazza Castello, c'è lo stand della Suzuki e troverete un po' tutto riguardo alle cose che abbiamo trattato in questi minuti. Io ringrazio Massimo Nali, che è presidente della Suzuki Italia. Buon viaggio, le dico, siamo a Esoradio, quindi idealmente le dico buon viaggio.
3: Grazie a chi ci ha ascoltato.
2: Alla prossima volta io cedo nuovamente la linea allo studio qui dal Salone dell'Auto 2026 a Piazza Castello a Torino.

0: Businessman, dito nella piaga, tra pochissimo il GR1 delle 15. Intanto andiamo subito sulla 1, dove tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano si sono formate delle code a tratti per traffico, code a tratti anche tra il raccordo di Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Code al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale francese, 15 minuti l'attesa per entrare in Italia, non ci sono problemi invece in direzione opposta verso la Francia. Andiamo poi sulla 7, dove Serra Valle Scrivia, ricordiamo, rimane chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. In A8 code per un mezzo fermo tra Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese, veicolo fermo esattamente al chilometro 33 sulla corsia di marcia, fate attenzione. Code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e ricordo anche le code di un chilometro con tendenza all'aumento per l'incidente in A1 tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud di Bologna. Ci ritroviamo tra qualche minuto dopo il GR1.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri e commissaria europea a lungo parlamentare, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. È stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Profondo cordoglio da tutto il mondo politico e istituzionale, a cominciare dai presidenti delle Camere, il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo il minuto di silenzio nell'aula di Palazzo Madama, ha ricordato le numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Anche il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Ci ha insegnato, dice Luca Zaia della Lega, che la politica può essere coerenza e stile. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, sottolinea il suo partito Più Europa, che definisce Bonino una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo di Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Ha segnato la storia del paese, così Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra. E anche dalla premier Giorgia Meloni arrivano parole di cordoglio e ammirazione per Emma Bonino. La presidente del Consiglio questa mattina ha partecipato al Festival del Riso a Vercelli. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio proprio in memoria di Bonino e dell'ex ministro Raffaele Costa, l'inviata.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
4: Questo è il ricordo di Giorgia Meloni, che poi annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino e l'ex ministro Raffaele Costa e torna sulla legge elettorale.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
4: La premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare, la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia, in particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte a prodotti contraffatti e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E sull'affermazione della FDENSA, Sonia dice che la Gross Coalizione non dà risposte chiare, ma nessun parallelismo con l'Italia, perché il governo italiano le dà sull'immigrazione. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale mattinata al Senato, al voto gli emendamenti, cade la cosiddetta norma anticespugli o antiframmentazione prevista dal testo uscito dalla Camera, perché per il calcolo del premio di maggioranza varranno anche i voti sotto la soglia del 3%, sale il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti attualmente non presenti in Parlamento. L'esame del provvedimento per oggi è sospeso, si riprende lunedì, martedì il voto. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre, negli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare i quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania.
5: È iniziata da poco e sta entrando nel vivo la commemorazione del 25esimo anniversario della strage terroristica dell'11 settembre. Come annunciato, il presidente Trump non ha scelto di essere a Ground Zero, ma sarà il Pentagono a fare da sfondo al suo atteso discorso. A New York invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, che in queste ore ha ricordato come si è trovato improvvisamente trascinato in guerra. Con lui, nei pressi del luogo dove i terroristi di Al-Qaeda colpirono le torri, il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton. Con loro anche il sindaco di New York Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare poco fa, negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, prenderanno la parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita, un elenco che 25 anni dopo resta di dolorosa memoria. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Caso del Mastro, la Procura di Roma solleverà un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per il caso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia. Quest'ultimo è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Obiettivo dei magistrati: far annullare la decisione con cui la Camera ha negato l'acquisizione dei contenuti del telefono di Caroccia. Ora la musica, per noi il nuovo singolo di Geolier, un duetto con Achille Lauro che il rapper napoletano definisce collega e amico, la loro prima collaborazione in studio. L'intesa tra i due è nata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Lauro è stato ospite di Geolier. Intanto, dopo un'estate di concerti sold out, Geolier guarda già la prossima con 6 date in programma al Maradona di Napoli per oltre 300.000 spettatori. Anche Achille Lauro lancerà un tour negli stadi nel 2027 con 10 appuntamenti. E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Coradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
9: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i dati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Era il 1982 con questa canzone Gli America tornarono prepotentemente nelle classifiche americane. You Can Do Magic, scritta e prodotta da Russ Ballard, arrivò fino al numero 8 di Billboard, un titolo che è quasi una dichiarazione: tu puoi fare magie. You Can Do Magic, certe canzoni dopo più di 40 anni, una piccola magia, continuano davvero a farla. Lasciamo Gli America, ritorniamo ad aggiornare la situazione. Intanto saluto Francesco Paradisi alla parte tecnica, ancora con voi Alessandro De Gerardis. Siamo a metà di questo mio percorso pomeridiano su Destinazione Estate. Intanto andiamo subito in A1 perché tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia è risolto l'incidente, terminate le code, rimangono dei rallentamenti dovuti al traffico che si era accumulato nel frattempo. Rimaniamo sempre in zona Bivio A1 A22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code per traffico. Incidente tra Terni di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna, ci sono delle code tra Parma e Reggio Emilia, tamponamento tra un'auto e una moto, traffico che scorre in emergenza all'altezza del chilometro 125 e 4. Ci sono anche rallentamenti per curiosi in direzione opposta tra Reggio Emilia e Terni di Canossa Campegine, quindi verso Milano. Code a tratti in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna per traffico sempre, e tra l'altro questi rallentamenti sono all'interno di una galleria, fate attenzione tra i chilometri 208 e 206. Poi raccordo di Casalecchio, code tra Bologna Casalecchio e il Bivio con la 1 in direzione nord, incolonnamenti anche tra Bologna Casalecchio e il Bivio a 14 a tratti per traffico, ci sono code anche a Bologna Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze. Pontebba Ugovizza sulla 23 verso Tarvisio, 2 chilometri di coda per traffico congestionato, 3 chilometri in direzione sud in entrata Ugovizza verso Palmanova, incidente poi fra Tarvisio Sud e Malborghetto sempre in direzione di Palmanova, siamo tra un furgone e un'auto, l'incidente appunto è un tamponamento al chilometro 106. Sulla 14 tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Ancona, chilometro 305, è risolto l'incidente, però segnaliamo invece un incidente tra Monte San Savino e Valdichiana sulla 1 in direzione di Roma, c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Sempre in Toscana, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, rallentamenti tra Calenzano e la variante Livalico in A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. E andiamo a Roma, dove abbiamo ancora problemi di traffico tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto urbano della A24. Pedoni sono segnalati in A25 tra il Bivio con la 14 e Chieti, quindi siamo orientativamente tra Pescara e Chieti in direzione ovest verso la A24 verso Torano. E poi confermo le code in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno, direzione Salerno. Qualcosa per te c'è, Ligabue.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Una dichiarazione intensa, quasi una richiesta. Parlami d'amore anche quando le parole sembrano non bastare. Era il 2007 e i Negramaro affidavano alla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi Parlami d'amore, uno dei brani più amati di quell'estate. Certe canzoni hanno proprio questo potere, finiscono ma continuano a raccontarci qualcosa. E allora noi vi raccontiamo invece, sicuramente meno poetico, il traffico. In A23 non ci sono più le code a Ugo Vizza, abbiamo code di 2 chilometri adesso tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per l'incidente, 2 chilometri con tendenza all'aumento anche per i curiosi tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Poi non più code ma rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ricordiamo l'incidente tra Parma e Reggio Emilia, 5 chilometri di coda in direzione di Bologna con tendenza all'aumento, tamponamento tra un'auto e una moto, traffico che continua a transitare solo sulla corsia di emergenza. In A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti dovute al traffico, code a tratti di 2 km anche in A10 tra Ventimiglia e Bordighera direzione di Genova, code in A1 tra Modena Nord e il Bivia 22 verso Milano. Ricordiamo anche i rallentamenti in A14 tra il Bivia 13 e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, rallentamenti anche in A1 tra il Bivia 14 e Modena Sud in direzione di Milano, e code in A14 tra Bologna Borgo Panigale e il Bivio con l'A1 in direzione nord. Planet Funk, Steve Edwards, Remind My Mind.

Cabana e Rai Rama, tra poco torneremo a collegarci con Torino, dove c'è il nostro Roberto Fragomeno. Intanto sulla 1 nel tratto tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna si registrano 7 chilometri di coda, per questo tamponamento tra un'auto e una moto al chilometro 125.4. Il traffico defluisce sulla corsia di emergenza, per chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma, percorrere la statale 9 via Emilia per poi rientrare a Reggio Emilia. Ricordiamo anche le code tra Modena Nord e il Bivio A22 sulla 1 in direzione di Milano per traffico, i rallentamenti in A14 tra il Bivio con la 13 e il raccordo di Casalecchio in direzione nord. Rihanna, Eminem insieme con Love the Way You Lie e poi linea Torino. Just

0: Rihanna insieme a Eminem con Love the Way You Lie, e noi torniamo a Torino.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: Bene, ancora buon pomeriggio a Roberto Fragomeno.
2: Ancora buon pomeriggio, siete collegati con Torino, siamo in Piazza Castello, lo stand di Rai Pubblicità, il Salone Auto Torino. Qui è cominciato ormai da qualche ora, tanta gente a frequentarlo, a gustarsi tutti i modelli che vengono presentati anche in anteprime, sono parecchi. Ora noi siamo qui con Giuseppe Pinti, che è presidente di Kia Italia. Benvenuto su Isoradio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ah, presidente, anche voi siete presenti, uno stand, proponete i vostri modelli, ne parlavamo poco fa. Voi avete un'offerta veramente che va a interessare un po' tutti, nel senso che avete vari modelli, vari segmenti.
3: Sì, beh, direi che questo in questo momento è il nostro punto di forza, ma che deriva dal fatto che Kia nel mondo opera in più di 170 paesi, quindi con delle logiche di mercato che sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista di tendenze sono diversi, e quindi di fatto noi siamo in grado di offrire qui in Europa e in Italia una gamma molto articolata, sia per quanto riguarda la tipologia di auto, diciamo il segmento, cioè quindi partire dalla city car per arrivare fino ai SUV di segmento D, quindi di grandi dimensioni, e da poco anche una gamma di veicoli commerciali, e con una varietà di sistemi di propulsione, quindi una varietà tecnologica che parte dai semplici mild hybrid per arrivare ai più sofisticati elettrici, con un'aggiunta per l'Italia che è una motorizzazione ibrida col GPL che chiamiamo Trifuel, che permette sostanzialmente di avere i vantaggi che si avevano una volta col diesel in termini di costi chilometrici. Quindi il fatto di avere una gamma così articolata è quella che ci permette di far fronte a questa fase di transizione del mercato che è estremamente complessa.
2: Ecco, questo GPL Trifuel immagino in questo momento storico sia in effetti un'arma in più come concetto.
3: Sì, anche perché di fatto unisce quelli che sono i vantaggi della motorizzazione full hybrid, quindi con la mobilità elettrica alle basse velocità, ai bassi regimi, quindi con una coppia che è quella di un motore elettrico, con quelle che sono le prestazioni del motore a benzina, nel caso specifico della Sportage turbo benzina con 240 cavalli, ma con i costi a 0,70-0,75 del GPL. Oltretutto questi motori sono stati testati per lunghissime percorrenze chilometriche, quindi sono la perfetta alternativa per chi fa tante decine di migliaia di chilometri all'anno e normalmente usa un diesel, ma oggi diciamo che con quello che è il caro carburanti è chiaro che non è più una scelta conveniente come poteva essere anni fa.
2: Eh sì, le cose stanno cambiando abbastanza rapidamente. Sull'elettrico, qual è il suo punto di vista, come vanno le cose in questo momento anche nel nostro paese?
3: Beh, nel nostro paese diciamo che c'è stata una crescita un po' diciamo spinta da una politica di incentivi che è stata fatta lo scorso anno, però credo che serva per allineare quella che è la crescita dell'elettrico a quello che succede negli altri paesi europei. Servono delle riforme un pochettino più strutturali e soprattutto una strategia di sinergia per quelli che sono gli attori coinvolti, quindi da un punto di vista delle istituzioni sicuramente favorire quella che può essere il ringiovanimento del parco, quindi con degli incentivi mirati alla rottamazione delle auto molto vecchie. Noi abbiamo un parco circolante molto vecchio in Italia, è praticamente il più vecchio di Europa, quindi da un lato dal punto di vista istituzionale stimolare da un punto di vista economico lo sforzo delle famiglie per comprare un'auto elettrica, e dall'altra però facilitare le ricariche, quindi il costo delle ricariche è un tema abbastanza sensibile, e poi chiaramente la diffusione delle colonnine anche deve essere sicuramente più intensa, soprattutto in alcune zone d'Italia, e credo che quindi questo sia il passo da fare veramente. Per quanto riguarda noi abbiamo una gamma estremamente articolata, dicevo prima abbiamo lanciato i veicoli commerciali elettrici e ne stiamo per presentare altri di dimensioni più grandi, quindi la tecnologia c'è. Io credo che le case automobilistiche abbiano fatto più del loro dovere per quanto riguarda, con degli investimenti estremamente sensibili, e quindi credo che adesso serva uno sforzo sinergico proprio per far sì che le persone capiscano quali sono i vantaggi della mobilità elettrica.
2: Sull'elettrico ancora lavoro in corso, però ci stiamo avviando a momenti sicuramente migliori. Io ringrazio Giuseppe Pinti, presidente di Kia Italia, buona permanenza qui a Torino.
3: Grazie, grazie a voi.
2: E cedo nuovamente la linea allo studio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Lunch is ready!
6: Listo en la mesa!
7: Essen ist fertig!
8: A tavolo!
9: È pronto!
10: In tavola!
11: Una tavola ci unisce.
8: Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Rai Su Radio.

0: sombre, il mio corpo non è pronto, my body isn't ready, ma noi siamo pronti invece per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla notizia che interessa la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna per un tamponamento tra un'auto e una moto. Il traffico circola sulla sola corsia di emergenza. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma e di rientrare in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per lo stesso incidente segnaliamo inoltre una coda di 2 km per curiosi in direzione opposta di Milano. Restiamo sulla 1, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ancora sulla 1 si è formato un chilometro di coda tra Rezzu e Monte San Savino verso Roma per un incidente da poco risolto con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, traffico intenso con code a tratti che si formano tra il bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Il tratto in questione si percorre in 45 minuti. Situazione simile anche sulla 4 Milano-Brescia, dove le code tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia si attraversano in 25 minuti. Infine sulla A23 Palmanova-Tarvisio, 2 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
2: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Solo una sana e consapevole libidine era la voce di Zucchero. Sono le 15:59.
1: Roma servizi per la mobilità per Rai Radio. Traffico e viabilità.
0: E diamo subito la parola a Simone Innocenti. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, in Via del Foro Italico in direzione della Salaria e sulla Pontina dall'Euro in direzione di Castel Romano. In centro sono già in corso le chiusure al traffico in occasione dei concerti di Giovanni Notti in programma domani e domenica a Circo Massimo. È prevista la deviazione di 10 linee diurne della notturna NMC. Per l'occasione, lo ricordiamo, domenica le metropolitane faranno gli straordinari, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 1:30 di notte. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
1: Rai Radio, traffico e viabilità.
3: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: You Can't Hurry Love, Diana Ross con le sue Supremes. 4 minuti dopo le 16 abbiamo più volte parlato della situazione dell'incidente in A1 tra Parma e Reggio Emilia. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo, come si stanno svolgendo le operazioni, e ne parliamo direttamente con il responsabile ufficio traffico del tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, l'ingegner Maurizio Nardozza. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, situazione piuttosto critica.
1: Sì, situazione piuttosto critica, si è presentata molto complessa all'inizio perché ci dava un incidente molto grave con il coinvolgimento di più mezzi, tra cui 2 moto, per cui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che fortunatamente non è stato necessario far caricare poi i feriti a bordo, perché i due motociclisti non erano in condizioni di tale gravità, quindi fortunatamente soccorsi dall'ambulanza e portati via. Più complesse le operazioni di risoluzione dell'incidente, nell'incidente che, come dicevo, ha visto il coinvolgimento di 2 moto, 2 mezzi pesanti e 2 furgoni. Le 2 moto sono già state caricate, stanno agganciando uno dei 2 pesanti che va a bisogno del soccorso, quindi direi a brevissimo dovremmo riaprire l'intera carreggiata. Al momento però questa situazione provoca ben 7 km di coda tra Parma e Reggio Emilia. Siamo al 125 più 400 sud, siamo 1 chilometro dopo il casello di Terra di Canossa, quindi il tratto interessato dalle code è tra Parma e Reggio Emilia, 7 chilometri di coda che richiedono circa 70 minuti in più per percorrere il tratto, quindi consigliamo l'uscita di Parma da qui per correre la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Reggio Emilia. Code anche in nord, 2 chilometri di coda per curiosi, quindi massima attenzione anche a chi sta percorrendo la carreggiata opposta, quindi verso Milano, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, per queste code. Quindi al momento il traffico scorre sulla sola corsia di emergenza, le 3 corsie sono occupate dal mezzo pesante intraversato e dagli altri mezzi di soccorso, ma come dicevo direi che a brevissimo il mezzo pesante dovrebbe essere portato via, quindi le moto incidentate già caricate, e si dovrebbe riaprire l'intera carreggiata. Massima attenzione perché, come dicevo, le code sono lunghe sia in una carreggiata che nell'altra.
0: Bene, grazie allora per questi dettagli in più. Auguro a lei e naturalmente a tutta la sua squadra buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci. Cosa sogni?

James Blunt, Tastes Like Summer. Allora, abbiamo sentito qual è la situazione, purtroppo ancora molto critica, tra Parma e Reggio Emilia. Svoltiamo altrove, vediamo altre situazioni, insomma, perché quella purtroppo non è l'unica. Code a trattina 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a trattina 4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, risolte le code a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano. Code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova, code in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 verso Genova. Poi andiamo sulla 1 nel bivio con la 22, abbiamo incolonnamenti da Bologna verso il Brennero e code a tratti anche tra Modena Sud e Terre di Canossa Campegine verso Milano. Rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sia in direzione di Firenze che in direzione di Bologna. Poi abbiamo in A14 code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, 40 minuti il tempo di percorrenza, code a tratti anche tra Bologna, San Lazzaro e il bivio con la 1 direzione nord, il raccordo di Casalecchio, code tra Bologna, Casalecchio e il bivio con la 1 e abbiamo anche tra Bologna, Casalecchio e il bivio A14, quindi in entrambi i sensi una situazione di incolonnamenti. Risolto l'incidente in A27 fra Treviso Sud e Mogliano Veneto in direzione sud Venezia. In A1 rallentamenti tra Carenzana e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code a tratti tra il nodo A24 e Ferentino verso Napoli, poi tratto appenninico variante di Valico tra Badia e Aglio verso Firenze, 2 chilometri per incidente con tendenza all'aumento, incidente tra Firenzuola e Aglio al chilometro 28. Anche a Roma incolonnamenti per traffico congestionato nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. E adesso vamos a bailar, Paola e Chiara.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

You Shall Ultranate con Moving to the Sun. Andiamo subito sulla direttissima, la variante di Valico, dove ci sono code per incidente tra Badia e Aglio verso Firenze, 2 chilometri. L'incidente di per sé è risolto, ma come spesso capita le code rimangono perché nel frattempo si è accumulato del traffico e quindi bisognerà smaltire queste code residue. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci direzione Firenze, rallentamenti per lavori in A16 tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, non ci sono più i pedoni sulla 30 tra Palma Campania e Sarno verso Salerno, rallentamenti tra Lacedonia e Vallata verso Napoli e poi sulla 30 incidente tra Salerno e Castel San Giorgio verso Caserta. Sulla tangenziale di Napoli code a Corso Malta verso Pozzuoli e tra Viale Maddalena e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. Code anche in A3, la Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione Salerno. Torniamo nella zona di cui abbiamo parlato prima con l'ingegner Nardozza di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 nel tratto tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna abbiamo ancora 7 km di coda per questo incidente ora risolto al chilometro 125.4. Per chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma per la statale 9 via Emilia per rientrare poi a Reggio Emilia. E torniamo alla musica. Uelo, Alvaro Soler, Eloy Paci, Il Sole.

Il rock raffinato dei Toto con Pamela. Sono le 16.30, ultima mezz'ora di viaggio insieme per questo pomeriggio di Destinazione Estate su Raiso Radio. Alessandro De Gerardis, Francesco Paradise la parte tecnica. E beh, possiamo dire che sta pian piano migliorando la situazione tra Parma e Terre di Canossa Campegine, dove ci sono 4 km di coda in direzione sud Bologna, l'incidente al chilometro 114. Ormai le code sono per questo mezzo fermo, sono terminati i rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Certo, ancora una situazione che non ha ancora una risoluzione, però sicuramente migliorata rispetto a prima. Sulla 1 poi code a tratti per traffico tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campeggio, in 1 ora e 10 il tempo di percorrenza in direzione di Milano. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in entrambi i sensi rallentamenti dovuti al traffico, code a tratti in 14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. Le troviamo a tratti anche tra Bologna, San Lazzaro e il bivio con la 1 in direzione nord. Anche il raccordo di Casalecchio è interessato da code verso l'autostrada del Sole tra Bologna, Casalecchio e la 1, verso l'autostrada 14, verso abbiamo tra Bologna, Casalecchio e la 14 in direzione sud. Code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Più a sud sulla 1 registriamo code a tratti tra il nodo a 24 Roma Teramo e Ferentino in direzione di Napoli, e poi a Roma Portonaccio tangenziale est, il tratto della A24 urbano in direzione est vede code per traffico congestionato. Torno in Toscana per ricordare sulla Firenze Pisa Livorno i rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Sulla 30 incidente a Salerno, risolto quello tra Salerno e Castel San Giorgio direzione Caserta. Un dubbio amletico per Madame, ma mama, non mama. Facciamo

0: Mama, non mama, era Madame. Situazione di parità Italia-Francia. Sembra una partita di calcio. In realtà sto parlando del traforo del Monte Bianco. Stiamo 15 a 15, nel senso che ci sono 15 minuti di attesa al piazzale francese e 15 al piazzale italiano. Quindi si sono formate code anche dal nostro versante. Aggiorniamo anche la situazione della 7 code per un mezzo fermo tra il Bivia 12 e Busalla verso Milano, con incolonnamenti anche a Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova. Sempre in zona Genova sulla 10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso il capoluogo ligure, code per traffico. Confermo i 5 km di coda con tendenza all'aumento in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. L'incidente al chilometro 114 e tra Parma e Terre di Canossa Campegine abbiamo anche le code per un mezzo in avaria, sono di 4 km. Sono due eventi distinti all'interno dello stesso tratto. Sulla 1 poi tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine verso Milano code a tratti per traffico, 1:10 il tempo di percorrenza. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico da rallentamenti passiamo a code a tratti, quindi traffico in aumento. Ricordiamo, si è verificato poco fa un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo sulla 1 in direzione di Napoli. Tutto questo sei tu, la canzone di Ultimo.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa-

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
2: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai Isoradio.

0: Questi erano gli orecchini di Malcolm Todd. Earrings, 16 e 44, mancano pochi secondi. Siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per un camion in avaria all'altezza del chilometro 123 e 600. Il traffico circola su due corsie. Sempre in A1 segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Modena Sud e Terre di Canossa verso Milano con tempi di circa un'ora e 10 minuti. Andiamo sul la 1 direttissima, dove segnaliamo un chilometro di coda in diminuzione tra Badia e Aglio verso Firenze per un incidente risolto. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, traffico intenso con code a tratti che si formano tra Bologna Fiera e Imola per chi viaggia verso Ancona. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Situazione analoga anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove le code tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia si attraversano in 35 minuti. Code anche in direzione opposta di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni con tempi in questo caso di un quarto d'ora. Infine in Liguria sulla A7 Milano-Genova si è formato un chilometro di coda tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Busalla verso Milano per un camion fermo all'altezza del chilometro 125. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
2: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Dracula, Jenny, Tame Impala. Ritorniamo sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa, Campegine verso Bologna, 8 km di coda per questo camion in avaria al chilometro 123.6, traffico che defluisce su due corsie. Per chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma, percorrere la statale 9 via Emilia e poi rientrare a Terre di Canossa, Campegine. Siamo arrivati al termine del mio viaggio, tra poco con voi ci sarà per le prossime ore Claudio Campobasso che vi seguirà. Tra poco avremo anche l'informazione del GR1. Per quanto mi riguarda auguro un buon proseguimento di ascolto, ci ritroviamo domani sera per concludere il sabato insieme. Io ringrazio Francesco Paradisi per la collaborazione tecnica, siate prudenti e naturalmente quando vi trovate in coda cercate di avere un po' di pazienza.

Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre per gli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania. Al Ministero della Guerra il discorso del presidente Trump.
3: Non possiamo dimenticare il male che ci è stato inflitto, ma dobbiamo anche ricordare come abbiamo reagito. Con forza è passata una generazione e il nostro spirito ora è più robusto dell'acciaio. Usa un tono solenne il presidente Trump nel suo discorso commemorativo. Non parla da Ground Zero a New York, dove gli attentatori colpirono le Torri Gemelle, ma dalla sede del Pentagono, altro obiettivo di Al-Qaeda, alle sue spalle. All'alba è stata srotolata una bandiera a stelle e strisce sulle note dell'inno americano. A Ground Zero invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, con lui il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton, e anche il sindaco di New York, Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, hanno preso parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Notizia di questi minuti: il volo per riportare in Italia Alessandro Di Battista è partito dall'Havana poco fa. L'ex parlamentare 5 Stelle si trovava nel paese per realizzare un reportage quando è stato ricoverato in ospedale per forti dolori alla testa ed è stato poi operato d'urgenza la scorsa settimana. Ora il rientro a Roma con un volo sanitario, cui arrivo è previsto per domani. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella. Cordoglio anche da parte della Premier Giorgia Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, sottolinea la Presidente del Consiglio.
4: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
5: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
4: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana, europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Mentre prosegue l'avanzata degli Houthi verso lo stretto di Bab al-Mandeb, che ne rafforza il controllo dell'imbocco del Mar Rosso, sei missili hanno colpito il porto yemenita di Mocha, attualmente sotto il controllo dei miliziani filo-iraniani. La città è stata sottratta dagli Houthi alle forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Da quando la scorsa settimana sono ripresi i combattimenti, almeno 46.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La cronaca con la vicenda dei neonati sepolti in giardino a Traversetolo in provincia di Parma. La procura della città emiliana ha presentato appello contro la soluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, partorito e morto il 12 maggio 2023. Secondo i giudici di primo grado mancano le prove che fosse nato vivo. La sentenza è arrivata lo scorso aprile, quando la giovane è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito nell'agosto 2024. In chiusura lo sport calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, torna il campionato. Stasera è il primo anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina. Entrambe le squadre sono ancora a 0 punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Radio Cronaca in diretta sulla nostra rete dalle 20.45. E con questo è tutto, prossimo giornale radio alle ore 18.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV
7: Rai
8: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Riprendiamo la linea dopo il GR1 delle 17. Ora c'è Claudio Campobasso con Emanuele Rinaudo in console. Vi faremo compagnia nelle prossime ore. Ripartiamo dalla A1 Milano-Napoli e tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna si registrano 8 km di coda per un camion in avaria al chilometro 123 e 600. Il traffico defluisce su due corsie. Per chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma Ovest e percorrere la statale 9 via Emilia per poi rientrare a Terre di Canossa Campegine. Sempre in A1 tra Modena Sud e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano si sono formate code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato, attenzione perché è rallentato in galleria, siamo al chilometro 208 e 800. Ci spostiamo sulla A3 Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud si è formata una coda. Andiamo a vedere anche la situazione della 7 Milano-Genova. Tra la 12 Genova-Livorno e Busalla in direzione di Milano 1 chilometro di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 125. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 24. In A11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa 1 chilometro di coda anche qui con tendenza all'aumento a causa di un incidente al chilometro 23. Andiamo a vedere anche la situazione della A14 tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti e chiudiamo con la situazione del traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, tempi di attesa di 15 minuti e sono 15 minuti tempi di attesa anche al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

Olivia Dean, Baby Steps, le 17:17 su Raiso Radio. Andiamo sulla 7, alle 17:17 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. C'è coda per lavori, c'è anche una coda di un chilometro tra la 12 Genova Livorno e Busalla in direzione di Milano. Andiamo in A8 tra la 4 Torino Trieste e Fiera Milano in direzione di Varese, code per traffico intenso, e ci sono anche code tra lo svincolo Lainate Arese e Castellanza in direzione nord. Andiamo a vedere anche la 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, coda per traffico intenso, e rimangono 5 km di coda con tendenza all'aumento anche in A11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. La causa è un incidente avvenuto al chilometro 23. Andiamo in A13, Bologna-Padova, e tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 24. Si consiglia di uscire a Bologna Interporto, percorrere la strada statale 64 Porrettana per poi rientrare a Ferrara Sud. Diamo un'occhiata anche alla 14 tra Bologna Borgo Panigale e Forlì in direzione di Ancona, ci sono code, e ci sono anche code tra Castel San Pietro e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Inoltre, sempre in A14 è avvenuto un tamponamento tra due auto allo svincolo di Rimini Sud in uscita da entrambe le direzioni. E diamo un'occhiata anche alla A24 Roma-Teramo tra Tivoli e Castelmadama in direzione di Teramo, 1 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 18 e 900.

Antonello Venditti sotto il segno dei pesci alle 17.24 su Rai Isoradio, tratto dal suo sesto album uscito l'8 marzo 1978, cioè il giorno del suo 29esimo compleanno. Ma parlando di grandi cantanti, grandi artisti, ci giunge notizia che l'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta, spiegano dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi di comunicazione contemporanea. Che dire? Allora, auguri a Vasco Rossi. Intanto noi aumentiamo il ritmo su Rai Isoradio. Sono le 17.25. Arriva Another con Talk to You. Restate con noi.

Avril Lavigne, Complicated, sicuramente molti di voi, magari quelli nati negli anni 90, la ricordano, brano uscito nel 2002. Ricordo che a quel tempo sembra brutto, però insomma, in quegli anni molti giovani, molti adolescenti andavano in giro con col telefonino in tasca ascoltando musica, e tra queste era possibile ascoltare anche questo brano di Avril Lavigne. Emanuele Rinaudo mi guarda scioccato, per fortuna poi la moda è passata. Torniamo in strada, torniamo a vedere la situazione della A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna si segnalano ancora 8 km di coda per un camion in avaria al chilometro 123 e 600. Il traffico defluisce su due corsie, si consiglia di uscire a Parma Ovest e percorrere la strada statale 9 via Emilia per rientrare a Campegine. Sempre in A1 tra Modena Sud e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna e più precisamente in galleria c'è traffico rallentato. E poi diamo un'occhiata anche alla A1 nel tratto tra Frosinone e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Qui c'è coda per traffico congestionato stimata di 6 km con tendenza all'aumento. Diamo un'occhiata di nuovo alla A14 tra Castel San Pietro e l'A1 Milano-Napoli in direzione nord, code a tratti, e code a tratti anche tra Bologna, Borgo Panigale e Forlì in direzione di Ancona. Andiamo a dare un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, restano tempi di attesa di 15 minuti al Piazzale Francese in direzione di Courmayeur e tempi di attesa di altrettanti 15 minuti al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

Le 17.37, torniamo immediatamente in strada, ci arrivano messaggi al 348 103 1010, chiariamo alcune situazioni sulla 7 Milano-Genova, code per 3 km, la causa è di lavori, tra Barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Poi ci trasferiamo in A1 tra il bivio A1, A24, Roma Teramo e Ceprano in direzione di Napoli, ci sono code a tratti per circa 60 km. Non è segnalata la causa è il traffico intenso e non ci arrivano segnalazioni da parte di Autostrade per dei percorsi alternativi. Continuiamo col tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, anche qui code a tratti. È all'altezza di Firenze Scandicci in uscita da entrambe le direzioni, anche qui coda per traffico intenso. Poi c'è traffico rallentato tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna e permane il traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Il traffico rallentato si trova precisamente in galleria. E chiudiamo con la situazione tra Modena Sud e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza stimati di 1 ora e 10 minuti.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: E con i Måneskin alle 17.46 ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per un camion in avaria all'altezza del chilometro 123 e 600 da poco rimosso. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma-La Spezia e rientrare in autostrada a Terre di Canossa Campegine dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sempre in A1 segnaliamo 4 km di coda tra Frosinone e Pontecorvo verso Napoli per il traffico congestionato. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Frosinone e di rientrare in autostrada a Pontecorvo dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Andiamo ora sulla 11 Firenze-Pisa, dove si sono formati 7 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 23 nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni e un'auto. Il traffico circola su una sola corsia. Ci trasferiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove evidenziamo 2 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso con code a tratti che si formano tra Bologna, Borgo Panigale e Forlì per chi viaggia verso Ancona. Il tratto si percorre in circa un'ora e 20 minuti. Situazione simile infine sulla 4 Milano-Brescia, dove le code tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia si attraversano in circa 35 minuti. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo...

0: romantica.
1: Sono le 17.57, questa è Raiso Radio, ancora un saluto da Claudio Campobasso, torniamo in strada e torniamo sulla A22, in direzione sud ci sono code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1, traffico intenso anche tra Egnaora e Affi, traffico intenso a causa di un incidente tra Bolzano Sud e Egnaora. Andiamo a vedere anche la situazione in direzione nord, c'è traffico rallentato con code a causa di traffico intenso tra Verona Nord e San Michele, e ci sono code per incidente tra Pegognaga e Mantova. Andiamo a vedere anche la situazione di alcuni tratti come in A7 Milano-Genova, dove ci sono code per 3 km a causa di lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Andiamo un'occhiata anche alla tangenziale est di Milano, ci sono code a causa di traffico intenso tra Carugate e in uscita all'altezza di Carugate in uscita in direzione dello svincolo di Lecco. Diamo un'occhiata anche alla 4 Torino-Milano, code a tratti tra Brandizzo e Chivasso Ovest in direzione di Milano.

La voce di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, le 18.06, questa è Rai Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 1010. Torniamo in strada, torniamo sulla 11 Firenze Pisa Nord. Tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Pisa ci sono 7 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23. Nella direzione opposta, tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze, c'è traffico rallentato a causa di curiosi. Andiamo sulla 10 tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Milano Genova. In direzione di Genova c'è coda per traffico intenso e code a tratti anche in A8 tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Sempre in A8, code a tratti tra la 4 Torino-Trieste e Fiera Milano in direzione di Varese. Sulla 7 Milano-Genova, tra la 12 Genova-Livorno e l'uscita Bolzaneto in direzione di Milano ci sono 2 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 126 e 400. Sempre in A7, tra la 12 e l'uscita, tra il bivio a 12 Genova-Livorno e l'uscita Bolzaneto in direzione di Milano, ci arriva la segnalazione di traffico bloccato per un intervento meccanico. Diamo un'occhiata anche alla situazione della 1 Milano-Napoli. Tra Frosinone e Cassino in direzione di Napoli ci sono code per traffico intenso e ci sono anche code a tratti tra il nodo A24 Roma-Teramo e Ceprano in direzione di Napoli. Restano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma, così come anche tra Firenze Scandicci e Variante di Valico in direzione di Bologna. Permane la notizia di traffico rallentato in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata al traforo del Monte Bianco, situazione al Piazzale Francese. Direzione di Courmayeur non c'è più coda, il traffico è tornato regolare, ma restano tempi di attesa di 30 minuti al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Talk about.

18 e 16, torniamo in strada, torniamo in A1, vediamo la situazione tra Prato Est e Pistoia. In direzione di Pisa ci sono ancora 7 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23. Tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze anche qui c'è traffico rallentato a causa di curiosi. Andiamo in A12 tra Genova Est e il Bivio a 7 Milano-Genova in direzione di Genova, coda per un incidente. E poi in A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, traffico rallentato. C'è traffico rallentato anche tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova e code a tratti tra Ferrara Sud e Occhiobello, sempre in direzione di Padova. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio A1 Milano-Napoli e Forlì in direzione di Ancona, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. Poi, sempre in A14, tra Castel San Pietro e il bivio A1 Milano-Napoli in direzione nord, code a tratti anche qui per traffico intenso. Diamo un'occhiata anche alla situazione del tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Rai Radio.

E con Superstar alle 18:25 torniamo in A1 tra Parma e Terre di Canossa a Campegine. Migliora la situazione in direzione di Bologna, è rimasto un chilometro di coda per traffico congestionato con tendenza alla diminuzione. Tra Modena Sud e la A22 Brennero Modena in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso, tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Resta traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Ed è rallentato anche il traffico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi con i nord in direzione di Bologna, precisamente in galleria. Diamo un'occhiata sempre in A1 tra Firenze Scandicci e variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti, e ci sono anche code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Ci spostiamo in A14 tra il bivio A1 Milano-Napoli e Forlì in direzione di Ancona, code a tratti, e code a tratti anche tra Castel San Pietro e il bivio A1 Milano-Napoli in direzione nord. Restano tempi di attesa di 15 minuti al piazzale italiano in direzione di Chamonix, ovviamente traforo del Monte Bianco.

0: Le 18.30 è il momento delle previsioni meteo. Per noi c'è il luogotenente Andrea Gurrieri. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. Dopo il passaggio nella giornata di ieri della prima perturbazione del mese di settembre, sulla nostra penisola torna l'alta pressione ed il bel tempo, tranne per alcune zone del sud Italia ove vi è della residua instabilità con associati annuvolamenti che stanno dando luogo a rovesci e locali temporali. Se infatti andiamo nel dettaglio, vediamo che il nord e parte del centro Italia, compresa la Sardegna, è pressoché sgombra da nubi significative, mentre sulle zone adriatiche, a partire dal sud delle Marche fin giù sulla Puglia, la parte meridionale della Campania e zone interne della Basilicata, della Campania e attorno all'Etna sulla Sicilia, il cielo si presenta spesso molto nuvoloso, con isolati rovesci e qualche temporale, come tra Abruzzo e Molise, sul Gargano intorno a Vieste e sempre in Puglia nei dintorni di Bari. Stessa cosa dicasi per la Basilicata tra le province di Potenza e Matera. E per finire, rovesci e temporali li ritroviamo anche sulla Sicilia nord-orientale, precisamente sull'Etna in sconfinamento verso le coste orientali dell'isola, a nord di Acireale, tra Giarre e Taormina. La ventilazione è moderata dai quadranti settentrionali sulle zone adriatiche e di maestrale su quelle tirreniche e ciò ha favorito un deciso calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Diamo uno sguardo al tempo per domani che vede l'ulteriore espansione dell'alta pressione sulla nostra penisola, tranne per l'estremo sud dove assisteremo ancora a rovesci sparsi e localmente a carattere temporalesco a partire dalla Sicilia orientale in spostamento verso la Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, specie sul Salento, con i fenomeni che potrebbero risultare anche di forte intensità seppur di breve durata. Ventilazione piuttosto sostenuta di maestrale sulle regioni ioniche, moderata sulla Sardegna, possibili raffiche durante i temporali. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

lei è Gaia, bossa nostra, alle 18.36, la situazione in A1 Milano-Napoli migliora, traffico che scorre tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata alla situazione della A4 Brescia-Padova, ci sono code a causa di un incidente tra Montebello e Soave in direzione di Milano. Sempre in A4 code a tratti e a causa di un incidente anche qui tra Brandizzo e Chivasso Ovest in direzione di Milano. Traffico rallentato a causa di traffico intenso tra Cavenago e Dalmine in direzione di Brescia. Poi ci sono code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A21 e Peschiera in direzione di Venezia. Diamo uno sguardo anche alla 2 del Mediterraneo, ci sono code tra Contursi e Petina in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

0: Tiziano Ferro, le 18:45, siamo collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Una buona serata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è ancora intenso sulla rete, partiamo dalla 11 Firenze-Pisa, dove si sono formati 6 km di coda in diminuzione tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 23 risolto. Il tratto si percorre in circa 1 ora e 10 minuti. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Bolzaneto verso Milano per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 126 e 400. Ripercussioni anche sulla 12 Genova-Livorno con code tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Situazione simile anche sulla 14 Adriatica. Le code a tratti qui si formano tra il bivio per la 1 e i in direzione Ancona. Il tratto si percorre in circa 1 ora. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti per i flussi intensi tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, dove i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. E sempre in Lombardia la situazione è simile anche sulla 4 Milano-Brescia. Le code tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia si attraversano in circa mezz'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
6: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Flamenco, Paranoia, Samurai J, 5 minuti ci separano dai titoli del TG1. Intanto torniamo in strada, torniamo in A1, perché tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna ci sono code a tratti, e sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e il bivio con la 4 Torino-Trieste in direzione di Padova, anche qui code a tratti per traffico intenso. Traffico rallentato sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Per quanto riguarda la 14 tra il bivio A1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona ci sono code a tratti, i tempi di percorrenza qui sono di un'ora. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra il bivio A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione nord, 1 chilometro di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 8 e 100. Ci spostiamo in A11, Firenze-Pisa-Nord, qui tra Firenze-Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, code a tratti per traffico intenso. Chiudiamo con la 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, ci sono code a tratti per traffico intenso. Ci arriva anche una notizia dalla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e fine tangenziale di Napoli in direzione della diramazione Capodichino, coda per traffico intenso.

0: La scomparsa di Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, una vita per i diritti civili, dalla battaglia per l'aborto a quella per le carceri, la politica, la fede europeista, l'amicizia con Papa Francesco. Mattarella è stata motivo di orgoglio per la Repubblica e ha lasciato un segno nella società, il ricordo nell'Aula del Senato e l'omaggio delle forze politiche. Meloni, per lei, funerali di Stato. La Corte d'Appello di Milano stoppa l'aria a caldo dell'ex Ilva, i sindacati bloccano i licenziamenti, ma ripartono lettere per i lavoratori dell'indotto. Martedì, nuovo tavolo a Palazzo Chigi. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, 3.000 le vittime, New York e l'America ricordano Ground Zero, Trump alla commemorazione al Pentagono. Per questo combattiamo. Caso del Masso, la Procura di Roma ha perso il ricorso alla Consulta, ha sollevato il conflitto di attribuzione contro il no della Camera all'acquisizione delle chat di Mauro Caroccia. Jovanotti chiude al Circo Massimo di Roma il suo Jova Summer Party, due date per lo show nella capitale, il cantante al TG3 sarà una festa, suonare sempre magico, la musica ha aiutato il bambino sfrenato che ero.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Con George Benson entriamo in un'altra ora insieme, sono le 19.05, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, questa è Rai Iso Radio, il nostro numero è il 348 103 10 10. Andiamo in A1, qui il traffico è sbloccato, nel senso che è tornato regolare tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, mentre tra Calenzano e Variante di Valico permangono i rallentamenti in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla 4. Torino-Trieste, buone notizie anche qui, traffico che torna regolare tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, tuttavia permane il traffico rallentato tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Sempre in A4 tra Cormano e Milano Est, code a tratti in direzione di Brescia, e per quanto riguarda invece la 8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese rimangono code a tratti. Andiamo in A14, Bologna-Taranto, tra il bivio A1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti. Diamo uno sguardo alla A26, tra il bivio A10 Genova Ventimiglia e Masone c'è una coda di 2 km in direzione nord. Al traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, direzione Chamonix, tempi di attesa di 15 minuti. Volgiamo anche il nostro sguardo alla A22 del Brennero in direzione sud, ci sono code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1 e c'è anche traffico rallentato tra Trento Nord e Affi. Per quanto riguarda invece chi viaggia in direzione nord, traffico rallentato con code tra Verona Nord e San Michele.

Le 19.13, questa è Raiso Radio. Ripartiamo dall'autosole tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti e code a tratti anche tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla situazione tra Frosinone e Cassino in direzione di Napoli. Ci sono code a tratti e traffico rallentato tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Andiamo in A3, Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno permane una coda in direzione sud. Per quanto riguarda la A7 Milano-Genova, tra il bivio A10 Genova Ventimiglia e l'uscita a Bolzaneto, 2 chilometri di coda a causa di un incidente in direzione di Milano e l'incidente è avvenuto al chilometro 126 e 400. Sulla 8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese, code a tratti, e in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, code a tratti anche qui per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 12. Genova Rosignano, tra Genova Est e il bivio con l'A7 Milano-Genova in direzione nord, coda per un incidente. Per quanto riguarda la situazione della A14, rimangono le code a tratti in A14 tra il bivio A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze-Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno, code a tratti, e code a tratti anche tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est in direzione di Livorno.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Rai Isoradio.

Buone notizie al traforo del Monte Bianco, piazzale italiano, direzione Chamonix, non c'è più coda. Buone notizie anche dalla 1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Cassino in direzione di Napoli, traffico che torna regolare. Regolare anche il traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Epoline Est in direzione di Livorno, e anche tra Firenze-Scandicci e la Strassinia in direzione di Livorno. Restano tuttavia 3 km di coda all'incirca tra Firenze Viadotto Indiano e la Strassinia in direzione di Livorno. Sempre tornando in A1, tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione di Bologna registriamo ancora traffico rallentato e code a tratti in A14 tra il bivio A1 Milano Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Torniamo a dare un'occhiata anche alla A4 Torino Trieste. Ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e in direzione di Torino tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa. Diamo uno sguardo anche alla 7 Milano-Genova, permangono code all'incirca di 6 km a causa di lavori tra Barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova.

0: Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie e Bresh serenamente, e noi ce ne andiamo serenamente sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra la statale 35 dei Giovi e Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento a 8 Milano-Varese. Diamo uno sguardo di nuovo all'autosole tra Parma e Reggio Reggio Emilia in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti per traffico intenso, e tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna anche qui code a tratti. Andiamo a vedere la situazione in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Anche qui registriamo ancora traffico rallentato. Siamo al chilometro 208 e 800. Diamo uno sguardo anche alla situazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Ci sono code a tratti e permane invece un tempo di percorrenza di 30 minuti in A14 tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona.

0: da 1 euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai Radio.

Compaiono le code in A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Resta traffico rallentato in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sempre in A1 allo svincolo di Firenze Scandicci in uscita per le provenienze da Bologna registriamo coda per traffico intenso. Ce ne andiamo in A8 Milano Varese, code a tratti tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese, e sulla 11 Firenze Pisa tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, code a tratti. Non ci sono più tempi di percorrenza di 30 minuti in A14, strada che torna libera e senza code tra il bivio A1 Milano Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre in A14 tra Bologna San Lazzaro e il bivio A1 Milano Napoli in direzione nord registriamo ancora code a tratti, e anche traffico rallentato tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, qui all'altezza di Corso Malta, in entrata per le provenienze da Pozzuoli, in direzione di Pozzuoli c'è coda per traffico intenso. Per quanto riguarda la Firenze Pisa Livorno, tra Firenze Viadotto Indiano e la Strassinia in direzione di Livorno, code a tratti.

0: those Russians.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, le 19.51. Riprendiamo il nostro viaggio dalla A22 del Brennero in direzione nord, traffico rallentato tra Ala Avio e Trento Sud. Per quanto riguarda tutti coloro che viaggiano in direzione sud, il traffico è tornato regolare. Ci spostiamo in A2 del Mediterraneo, permane la notizia di code tra Contursi e Petina in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code per 6 km a causa di lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Andiamo a dare un'occhiata anche alla tangenziale di Milano. Sulla tangenziale ovest, code a tratti a causa di traffico intenso tra la statale 35 dei Giovi e Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese. In tangenziale est di Milano, incidente tra Paullo e la strada statale 9 via Emilia in direzione dell'allacciamento A1. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per 3 km a causa di un incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano.
2: Chaka.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Sono le 19:56. Tra pochissimo ci collegheremo col TG1 per ascoltare i titoli. Intanto andiamo in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Traffico rallentato sulla Firenze Pisa Livorno, tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Code a tratti.

0: Addio a Demma Bonino, esponente radicale in prima linea per i diritti civili, per lei funerali di Stato. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, lacrime e commozione alle cerimonie per le vittime. Trump, manderemo i terroristi all'inferno. Meloni in arrivo, misure mirate contro caro energia, maggioranza dati Istat ci danno ragione, opposizioni con questo governo, Italia più fragile. Ex Silva, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo, ripartono i licenziamenti nell'indotto, martedì confronto governo-sindacati. Domenico si poteva salvare, lo dicono i periti del GIP, il bimbo fu trapiantato con un cuore danneggiato, la madre dolore e rabbia. Il centro-nord conta i danni dopo l'ondata di maltempo, domani piogge intense tra Sicilia e Calabria, poi tornano sole e temperature miti. Allarmi sull'intelligenza artificiale, può sterminare gli umani, va frenata, Musk, una montatura, Anthropic, bloccato, uso per creare armi biologiche. Jovanotti alla volata finale in bicicletta per la sua Roma, alla vigilia delle ultime due date del Jova Summer Party, domani e domenica al Circo Massimo. E il TG1 confessa, il mio segreto, non ascoltare la parte di me che dice che sono stanco.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

sono le 20.02, abbiamo ascoltato i titoli del TG1, torniamo in strada a dare un'occhiata alla situazione sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. C'è un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione a causa di traffico congestionato. Sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione sud, 2 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 23 e 300. Ci spostiamo in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, traffico rallentato, e permane il traffico rallentato in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Diamo uno sguardo anche alla situazione della A11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, code a tratti. Questa è Rai Isoradio Radio, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Il nostro numero è il 348 103 1010. Possiamo dire che è iniziato questo weekend, oggi è venerdì, alcuni lavorano come me e Francesco Paradisi dall'altra parte del vetro, altri invece si preparano a 2 giorni di riposo. Cosa farete questa sera? Stare con

0: Mars, On My Soul, le 20.09, torniamo in strada, torniamo in A4, Brescia-Padova, ci sono code per 3 km a causa di un incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Diamo un'occhiata anche alla situazione sulla A14 tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, ancora traffico rallentato, e per quanto riguarda invece il traffico rallentato in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in A1, per chi viaggia verso Bologna risulta ancora questa notizia di traffico rallentato. Andiamo a vedere la situazione sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, ancora coda per traffico congestionato. Complessivamente il traffico sta migliorando in tutta la penisola, diciamo che c'è più traffico rispetto al solito a quest'ora, probabilmente perché è venerdì. Ci è arrivato un messaggio al 348 103 10 10 da Massimo e Francesca. Ci dicono che viaggiano in direzione di Camaiore da Asti per un weekend di relax. Continuate a scriverci al 348 103 10 10. Arriva Pino Daniele con la sua Amore senza fine. Sono le 20.10. Restate con noi, Claudio Campobasso con Emanuele Rinaudo fino alle 21.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore,

Sono le 20:18, ce ne andiamo sulla 14, Bologna-Taranto, tra il raccordo A1, Bologna-Casalecchio e Imola in direzione di Ancona registriamo traffico rallentato. Sempre in A14, all'altezza di Bologna-San Lazzaro, in entrata direzione Ancona è segnalato un incidente, ovviamente l'invito è alla prudenza. C'è anche un incidente sulla 16, Napoli-Canosa, tra Pomigliano e A1 Milano-Napoli in direzione di Napoli. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera Est e diramazione di Pisa in direzione di Livorno, code a tratti, e sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione sud registriamo 2 km di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 23 e 300. Vi ricordo che sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima c'è coda per traffico congestionato. Andiamo a vedere anche le situazioni positive, come quella della 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Non ci sono più code a tratti e non ci sono neanche code tra Ferrara Nord e Occhiobello in A13 in direzione di Padova. Arriva Bob Sinclair, il ritmo della sera.

YouTube Street of Dreams, le 20 e 24 in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno, in direzione di Salerno è risolta la coda, tuttavia resta il traffico rallentato in A14 tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e Imola in direzione di Ancona. Andiamo a vedere la situazione della A3 Napoli-Salerno. A Castellammare di Stabia, in uscita per chi proviene da Napoli, si è formata una coda. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, code a tratti, e in A26 tra Ovada e Masone restano 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 23 e 300 per chi viaggia verso sud.

Voce inconfondibile di Céline Dion alle 20:31 su Rai Isoradio. Ripartiamo dalla A22, dove in entrambe le direzioni il traffico è tornato regolare. Buone notizie anche da Firenze, Pisa, Livorno, perché tra Pontedera Est e diramazione di Pisa in direzione di Livorno non ci sono più code a tratti, come anche è tornato regolare il traffico tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Risolte anche le code a tratti in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, mentre sulla A7 Milano-Genova restano segnalate code per 4 km a causa di lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Restiamo a Milano, sulla tangenziale Ovest, code a tratti a causa di traffico intenso tra la statale 35 dei Giovi e Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento A8. Sempre in tangenziale Est, code per 2 km a causa di traffico intenso tra Settimo Milanese e la 4 Torino-Trieste in direzione dell'allacciamento A8.

Malika Ayane, detto tra noi le 20:40, e detto tra noi si tratta di un chilometro di coda, quello in A26 tra Ovada e Masone in direzione sud a causa di un veicolo fermo al chilometro 23 e 300. Sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Cascina Merlata in direzione di Milano registriamo traffico rallentato. In A4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e la 8 Milano-Varese in direzione di Torino si è formata una coda per lavori. Andiamo a vedere la A23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizza, c'è coda per traffico intenso in direzione nord. Per quanto riguarda la 11 Firenze Pisa tra Prato Est e Pistoia in direzione di Pisa, anche qui permane traffico rallentato. Vi ricordo che sulla 7 Milano-Genova all'entrata l'entrata in direzione di Milano resterà chiusa fino al 15 novembre.

E ci sono anche i pinguini tattici nucleari su Raiso Radio alle 20:52. Torniamo in strada per un ultimo sguardo prima di lasciarvi con Simone Mercurio. Andiamo in A8 Milano Varese, tra Milano Nord e Fiera Milano. In direzione di Milano c'è coda per lavori sulla 4 Torino Trieste, tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa. In direzione di Torino, coda per lavori anche qui. In A23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza. In direzione di Tarvisio c'è un chilometro di coda per traffico intenso e c'è anche un chilometro di coda per traffico intenso anche sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra Ovada e Masone in direzione sud. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio, ci risentiamo domani.

Dua Lipa, il suo storico singolo di debutto 2015 che ha rivelato al mondo il talento di questa pop star britannica che adesso insomma imperversa ovunque, tra l'altro è molto amante della nostra Italia, in particolare della Sicilia, l'abbiamo vista nel suo matrimonio a Palermo e poi le vacanze in giro per l'Italia. Bentrovati, 21 e 4 minuti dopo Claudio Campobasso, Simone Mercurio al microfono, bentrovati, salutiamo anche il nostro Emanuele Rinaudo. Ciao Emanuele, ben trovato, saremo 3 ore e 30 insieme, condurremo in porto, in viaggio ovunque voi siate diretti, se siete su strada il vostro percorso, e dunque vediamo subito le coordinate, come mi piace dire, ovvero il nostro numero di WhatsApp, SMS se lo usate ancora, fateci sapere se usate WhatsApp o l'SMS, ma come vedo che tanti SMS ancora arrivano, e dunque 348 103 10 10, carta, penna e calamaio, l'avete appuntato come diceva qualcuno qualche anno fa. Tra un po' torniamo su strada, naturalmente parleremo di tante cose, naturalmente le chiusure, naturalmente infomobilità, naturalmente le notizie del giorno a partire da quella che si è appena conclusa, ovvero la penultima giornata del festival, della mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione. Domani si deciderà insomma chi prenderà il Leone d'Oro e gli altri premi. Che

Eccolo qui, Sombra, con questa canzone che sta imperversando di questo giovanissimo cantautore polistrumentista americano che al secolo risponde con il nome di Shane Boz e in arte soltanto Sombra col BR finale. Allora, ben trovati, il primo sondaggio praticamente delle nostre tre ore insieme in questa serata, in questo venerdì sera su Raiso Radio, è nato quasi per caso praticamente. Vi ho chiesto se mandarci WhatsApp o SMS qualora li usiate, ho detto così, e insomma subito c'è stato il pareggio, quindi questo probabilmente è il discrimine anche del target di età dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché insomma in genere si dice che i WhatsApp lo mandano insomma i più giovani, mentre i più datati, per così dire, usiamo questo eufemismo, amano ancora usare gli SMS. Invece c'è stato un pareggio in 3 minuti di canzone, 10-10. 348-103-10-10, fate vincere WhatsApp, fate vincere SMS, fatecelo sapere, provate a scriverci e vediamo cosa accade. Intanto abbiamo un aggiornamento che arriva subito dalla A1, perché c'è un incidente a Melegnano in entrata verso il capoluogo lombardo, siamo al chilometro 7 e 700. Altre notizie arrivano dalla 14, qui c'è anche qui un incidente a Bologna San Lazzaro in entrata verso Ancona, il chilometro interessato è il 22 e 200. Altro incidente sulla 24 tra San Gabriele Colledara e Teramo al chilometro 138, siamo in direzione proprio est verso la stessa Teramo. Tra un po' naturalmente cominceremo a raccontare quelle che sono le chiusure di questa notte, al momento sono ancora molto poche, ma intanto andiamo subito al passato con un trio delle meraviglie che amiamo particolarmente.

0: Che voce, fino alla fine Sienna Spyro con la sua nuova Great Expectation, anzi 21 e 21, questa è Rai Su Radio, ancora ben trovati. Allora, c'è un incidente, lo dicevamo, sulla 1 Milano-Napoli, siamo a Melegnano in entrata verso Milano, siamo tutti febbricitanti qui in attesa a Roma, perché fine settimana ci sarà la chiusura del tour di Lorenzo Jovanotti, che si prepara a travolgere il cuore della capitale con un doppio appuntamento conclusivo, quindi sabato 12 e domenica 13 questa sua, Jova Beach Party, no, quest'anno l'ha chiamato Jova Summer Party. La macchina organizzativa ovviamente impone diverse chiusure, quindi chi sta attorno a Roma saprà bene come muoversi, perché insomma i concerti al Circo Massimo sono spesso e volentieri. La festa prenderà il via fin dal primo pomeriggio con una ricca console di artisti. Per la giornata di sabato l'inizio ospite è fissato per le 15:30 con Betty Benassi, Corveleno, Mobrici, mentre domenica 13 si ripartirà sempre alle 15:30 con Afrojack e Ok Giorgio. Ma durante il suo tour Napoli, Barletta, Palermo, sono stati davvero tanti ma tanti gli ospiti. Lo ascoltiamo con un suo vecchio brano, Se lo senti lo sai, Lorenzo Jovanotti.
1: E un giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare,

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Eccolo qui, Lorenzo Jovanotti, che insomma proprio durante il suo concerto a Bari ha cantato una versione in qualche modo rivisitata di Quanto è bello lo primo amore, con la quale ha commentato anche l'annullamento di un altro suo concerto che era quello di Barletta, che era previsto per il 17 agosto ma cancellato dopo il ritrovamento di frammenti di amianto nella zona dell'evento. Ha cantato la strofa "a Barletta c'è l'amianto", chissà se poi era vero oppure mica tanto. Insomma, sempre, come dire, sul pezzo Lorenzo Jovanotti. E adesso il meteo. No, non c'è il meteo. Allora andiamo, scusami, non c'è il meteo. Fra un po' ci colleghiamo con il meteo appena possibile. Naturalmente stiamo aspettando il termine del primo tempo. Ancora siamo al 41esimo tra Venezia e Fiorentina, anche per il collegamento con le news e con il GR1. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalla rete autostradale sulla 1 Melegnano. Incidente in direzione entrata verso il capoluogo lombardo, chiusi e risolti invece gli incidenti con relativa coda, conseguente coda sulla 14 Bologna-San Lazzaro-Ancona, tutto risolto.

0: ci troverà insieme.
1: Gianna Nannini, Suicidio d'amore, questa sua canzone di qualche anno fa, un grande classico per la voce e la musica della Gianna, come la chiamo io. Allora, tra un pochino siamo in attesa, è finito il primo tempo tra Venezia e Fiorentina, quindi stiamo quasi per collegarci con le news, con il GR1. Intanto vi aggiorno dell'incidente sulla 1 tra a Melegnano, siamo in entrata al capoluogo lombardo, al chilometro 7 e 700. Altro incidente sulla 24 Roma-Teramo, San Gabriele Colledara-Teramo, il tratto interessato in direzione est verso Teramo al chilometro 138, questo l'incidente. Poi c'è una coda di 3 km in questo momento sulla 12 tra Genova-Nervi e Recco, siamo in direzione sud verso Livorno in seguito a un veicolo fermo tra il chilometro 11 500 e il chilometro 18, tratto chiuso per lavori, lo rinnoviamo, sulla 8 tra il bivio 8 di Ramazzone Gallarate Gattico e Castronno in direzione nord verso Varese. Ancora sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Vergiate Besnate, anche qui tratto chiuso in direzione sud verso la Milano Varese. Poi ancora entrata chiusa per lavori, la ricordiamo, sulla 7 a Serravalle Scrivia in entrata verso il capoluogo lombardo. Siamo pronti per le news.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Martedì in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a Roma a 78 anni. Leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria, ha dedicato la sua vita all'Europa e alle battaglie per i diritti civili. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Tra quanti l'hanno considerata un esempio, anche Papa Francesco.
4: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, due anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di 2 anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
5: Non avevano le stesse idee, non erano uniti dalla stessa visione. È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici. Questo è un segno molto importante per i nostri tempi di grandi divisioni.
4: Due mondi apparentemente distanti ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca, GR1.
3: Funerali di Stato anche per Raffaele Costa. Le esequie dell'ex deputato si terranno lunedì alle 15 a Mondovì, in provincia di Cuneo, nella cattedrale di San Donato. Storico esponente liberale, Costa è stato più volte ministro e parlamentare. Ex Ilva, confermato lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento dell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la premier Meloni. Martedì, nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Ora la cronaca. Per la superperizia disposta dal GIP, Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo il fallito trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, poteva essere salvato.
6: La superperizia sulla morte del piccolo Domenico Caliendo è stata presentata al GIP sorrentino. Le parti, nell'ambito dell'incidente probatorio, hanno ottenuto un rinvio al 12 e 13 novembre per poterla analizzare. Sulle fasi di espianto, la condotta della dottoressa Farina non fu congrua rispetto alle linee guida, non portò ghiaccio a sufficienza per una corretta conservazione dell'organo e non verificò che ciò che le era stato fornito era ghiaccio secco che, congelando il cuore, lo danneggiò. Dagli atti emergerebbe che la scelta di fornire il ghiaccio secco all'equipe di Napoli fu un'iniziativa della vice coordinatrice della sala operatoria di Bolzano, Milano, condotta non conforme alle linee guida. Il personale a supporto non poteva esimersi dall'agire nell'interesse del buon esito del prelievo. La corretta preservazione del cuore mediante l'uso di un contenitore per il trasporto dotato di monitoraggio della temperatura che non fu usato avrebbe consentito il non danneggiamento dell'organo. Relativamente alle operazioni di cardiectomia e trapianto, una cardiectomia anticipata poteva essere eseguita. Il cuore meccanico avrebbe evitato il decesso e garantito la sopravvivenza in attesa di un nuovo cuore. Vincenzo Perone, GR1.
3: Alessandro Di Battista è in volo per fare rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle è su un'aeroambulanza decollata da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e poi sottoposto a un intervento d'urgenza che ha fatto saltare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro, previsto domani a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Super Enalotto, centrato il primo 6 del 2026, vale oltre 223 milioni di euro. La sestina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza, in provincia di Lecco, nel punto vendita al Chicherini. Il jackpot mancava dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Chiudiamo con il meteo. Italia divisa in due. Nel centro-nord torna il sole dopo il maltempo che ieri ha provocato allagamenti e danni. Temperatura in diminuzione anche nelle regioni meridionali, dove da domani sera sono previste piogge. Ci fermiamo qui. La linea torna allo sport con gli anticipi di Serie A. Prossimo giornale alle 23.
2: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai Sat,
7: Radio
8: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
2: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

fino alla fine, questo capolavoro assoluto dei Beatles, A Day in the Life, il capolavoro d'autore che chiude lo storico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967. Con questo avete sentito l'imponente crescendo orchestrale, 40 elementi e proprio quell'accordo finale di pianoforte suonato simultaneamente da 4 persone su 3 pianoforti diversi, pensate. Questa è la fusione, no, perfetta di due frammenti distinti, proprio Lennon e McCartney all'ennesima potenza. Bentrovati, bentrovati, 21:46, la musica di Isoradio a volte ci propone delle chicche meravigliose. Allora, questa è diretta su Isoradio, torniamo su strada, banalmente on the road, dopo aver toccato questi vertici musicali con l'incidente sulla 1, ripetiamo, a Melignano in entrata verso il capoluogo lombardo, chilometro 7700, poi tra Parma e Terre di Canossa, Campegine, arriva un nuovo incidente, siamo in direzione sud verso Bologna, sulla 8 Milano-Varese, Cascina Merlata, Fiera Milano, questo è il tratto interessato in direzione nord verso Varese, anche qui c'è un incidente al chilometro 2. La situazione, diciamo, più critica in quanto code è sulla 12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Recco, direzione sud verso Livorno. Il camion fermo in una corsia e sta creando al momento 2 chilometri di coda.

0: Ha un titolo questa canzone che fa molto Fred Buscaglione. Don't talk, just kiss. Non parlare, soltanto bacio. Me lo dice anche con quella voce profonda che insomma era tipica anche del nostro Fred. Questa Don't talk, just kiss, Rise at Fred 1991, il vocione soul di Jocelyn Brown. Insomma, forse è più famoso, i fratelli Richard e Fred Fairbrace erano loro aver manipolato in qualche modo poi la voce soul di Brown. E un'altra canzone celebre della band è I'm Too Sexy For My Love, qualcuno forse la ricorderà. Allora, oggi penultima giornata, si è appena conclusa, dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, perché questo è il nome completo di quello che volgarmente chiamiamo tutti Festa del Cinema di Venezia. E c'è tensione insomma per il verdetto che verrà dato domani sera. Ormai c'è il Toto Leone d'Oro, Lido vive oggi, ha vissuto oggi una giornata densissima di grandi ospiti e proiezioni molto attese. Il re incontrastato della giornata, del red carpet soprattutto, è stato Russell Crowe, il premio Oscar, che ha presentato il documentario What Love Build, dedicato ai progetti di ricostruzione dopo i disastri naturali, climatici soprattutto appunto. Sul fronte del concorso scende in pista l'ultimo film italiano in gara. Oggi è stato presentato infatti Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, opera che è tornata a far riflettere sulla memoria della dittatura argentina per parlare al presente di oggi, quindi molto attuale. Ma la competizione vede protagonista anche il cinema internazionale, infatti è stato presentato anche il film dell'iraniano Ali Asghari, si chiama Coming Over A Bit Of Light, e poi le quotazioni sono alte anche di maestri asiatici come Lee Chang-dong e Hirokazu Koreeda. Questi i titoli presentati oggi. I critici dicono che sono film molto interessanti. I coreani io non li so pronunciare, ma sono sempre film molto particolari e da vedere sicuramente. E appunto c'è il Toto Leone d'Oro per domani, serata conclusiva, e tra i titoli che vengono citati in questo Toto Leone d'Oro c'è il film sulla il conflitto israelo-palestinese fatto da due registi israeliani che si chiama Naza, premiato con 25 minuti di standing ovation. Poi si registrano ottimi giudizi della critica per Scherzetto di Mario Martone, con un superbo Tony Servillo nei panni di un anziano illustratore alle prese con un nipotino. E a completare il quadro, il Leoncino d'Oro è andato, già stato fatto, dato un premio, è andato al regista giapponese Shinya Tsukamoto, mentre appunto, come dire, scatta il conto alla rovescia finale per i pronostici della vigilia. C'è come chi tra gli italiani, c'è anche Nanni Moretti col suo nuovo nuovissimo film. Voi avete seguito la mostra del cinema di Venezia, stringiamo, anziché mostra internazionale d'arte cinematografica, avete seguito? Chi ti fate? Fatecelo sapere.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Teleso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

quando i Muse decidono di picchiare lo fanno qui con questa Pressure, questa loro canzone di qualche annetto fa, sono quasi 10 anni, 2018 per questa canzone, pensa, sono già passati un po' di anni da Simulation Theory, canzone di qualche anno fa appunto. Loro invece hanno appena pubblicato un nuovo disco molto molto interessante. 22:04, Raiso Radio, ancora ben trovati da Simone Mercurio, Francesco Paradisi alla console, alla parte tecnica, carissimo Francesco, saremo insieme, almeno io, con gli ascoltatori e le ascoltatrici fino a mezzanotte dintorni. Tu non so se resterai con me per tutto il tempo, ma un po' prima, vai via, il letto ti aspetta, per così dire, o le serate in discoteca, niente, nanna. Allora, 3:48, 10:10, tanti amici che ci scrivono, e adesso facciamo il conto di chi ci ha scritto su WhatsApp, di chi ci ha scritto su SMS, perché Francesco, devi sapere che all'inizio è venuto fuori per caso anche questo sondaggino, no? Ho detto scriveteci su WhatsApp al 3:48, 10:10, ma se lo usate ancora, qualora lo usaste ancora, anche in SMS, ho scatenato praticamente la guerra tra i più giovanili che scrivono su WhatsApp e quelli magari che sono un pochino più conservatori, che ancora utilizzano, che ormai è quasi da hacker scrivere su SMS, perché sai di non poter essere intercettato. Invece se vai su WhatsApp magari è più semplice che qualcuno lo faccia. Vabbè, insomma, complottismo spiccio alle 22:06 su Rai Iso Radio. E adesso arriva una giovane cantautrice siciliana, arriva da Catania, molto molto interessante, si chiama

Si chiama Animal, lei si chiama Cat High ed è il fenomeno del momento, la prima global girl group nata dall'unione tra il K-pop house e l'etichetta americana Geffen. Sono delle ragazze, in realtà è una band, sei ragazze provenienti da tutto il mondo, tra cui la svizzero-italiana Manon, che hanno lanciato appunto questo pezzo dance pop molto grintoso. Lei è la cantante principale, ha davvero una gran bella voce. Allora, torniamo su strada, sulla A1, ribadiamo l'incidente a Melegnano, arrivano dei dettagli, sono due auto che sono scontrate al chilometro 7700 in entrata verso Milano. Ancora sulla A1, altro incidente tra Parma e Terre di Canossa Campeggine, siamo in direzione sud verso Bologna al chilometro 118, traffico per materiali dispersi, sempre sulla A1 ma tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Andiamo sulla A8, Cascina Merlata, Fiera di Milano, tre auto in corsia d'emergenza in direzione nord verso Varese dopo un incidente al secondo chilometro. Sulla A8 segnaliamo sempre sulla Milano-Varese ovviamente delle code, siamo tra Milano Nord e la Fiera di Milano in direzione sud verso la stessa città di Milano appunto. Poi sulla A12 c'è un veicolo fermo, siamo tra Genova Nervi e Recco, camion in prima corsia in galleria, si è creata una coda in direzione sud verso Livorno al momento di 2 chilometri. Andando alle chiusure di questa sera, che non sono tantissime, segnaliamo tra località Aglio e Pian del Voglio il tratto chiuso per lavori in direzione nord verso Bologna. Poi entrata chiusa a Serravalle Scrivia sulla A7 in entrata verso Milano, tratto chiuso sempre sulla A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione nord verso il capoluogo lombardo, in questo caso l'altra era in entrata verso Milano. Sulla A8 anche qui tratto chiuso tra il bivio con la diramazione Gallarate Gattico e Castronno direzione nord verso Varese, diramazione Gallarate Gattico, andiamo proprio su questo tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, tratto chiuso per lavori in direzione sud verso la stessa Milano Varese. E concludiamo, per poi continuare dopo, intanto questa prima tranche di chiusure con il tratto chiuso tra l'allacciamento 13 Padova Sud e Padova Industriale, siamo sulla 13 in direzione nord verso Padova, e poi sulla A14 con la chiusura, con la coda per lavori, pardon, tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione sud verso Ancona.

E loro sono i Tokyo Hotel Memory Lane alle 22:22. Allora, oggi, come sappiamo, hanno parlato tutte le giornate in tutti i modi. Arrivo buon ultimo. Oggi è il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre. Insomma, però, insomma, ci sono anche notizie marginali che ci possono incuriosire. In questa giornata importante, la storia dell'Oculus di New York che torna a fascinare per il suo imponente significato architettonico. Stiamo parlando di un'opera progettata dalla celebre archistar Santiago Calatrava, celeberrimo, la mega struttura in vetro e acciaio che si trova nel World Trade Center Transportation Hub. È nata per evocare l'immagine di una colomba bianca liberata dalle mani di un bambino, simbolo universale di pace e rinascita, proprio sulle ceneri del Ground Zero. Un'opera ingegneristica monumentale, pensate che è costata ben 4 miliardi di dollari, al cui interno la luce naturale penetra attraverso un grande lucernario centrale che ogni 11 settembre, esattamente alle 10:28, l'ora del crollo della seconda torre nord, si allinea perfettamente con il sole. È inutile star lì a riflettere, a pensare, l'avremmo fatto tutto il giorno, cosa e dove eravamo, insomma, quell'11 settembre, a quell'ora, quando sono cominciate ad arrivare le immagini degli aerei che puntavano dritti alle Torri Gemelle. Davvero una di quelle giornate di cui nessuno può non ricordare il momento esatto dove si trovava, se era nato, insomma, ovviamente parliamo di una cosa che è avvenuta 25 anni fa. Ma l'11 settembre è anche una giornata piena di ricorrenze civili, di anniversari storici, tra l'altro celeberio per il golpe militare in Cile 1973, si ricorda il tragico colpo di stato guidato dal generale Pinochet che portò al bombardamento del palazzo presidenziale della Moneda. Ancora altro anniversario è l'attacco di Bengasi 2012, una data tragica, l'11 settembre, l'anniversario dell'assalto terroristico al consolato, pensate, statunitense in Libia, in cui perse la vita anche un ambasciatore americano insieme ad altri 3 connazionali statunitensi. Ma andando poi alle cose un pochino più leggere, negli Stati Uniti l'11 settembre si celebra anche in questa data che alcune ricorrenze minori e curiose, il National Make Your Bed Day, ovvero la giornata nazionale dedicata a rifare il letto per iniziare bene la giornata. E sì, succede anche questo.

0: L'eleganza soul, mi sento un po' come un collega di un'altra emittente che faccio la voce, eccoli qui, Roberto Flack, Donny Hathaway, Where is the Love? Salutiamo il grandissimo Massimo Oldani che manda spesso questi grandissimi brani, brano del 1972, una leggendaria coppia, appunto questa qui formata da Roberto Flack e Donny Hathaway, la traccia d'apertura del loro acclamato album di duetti, pezzo che ha avuto anche il Grammy Award come miglior interpretazione vocale proprio in quel 1973. Ancora benvenuti, bentrovati su Raiso Radio, voi che state in ascolto in macchina, chi ci ascolta da altre anche qualcuno, il mio collega dice modalità stanziale, che è bellissimo, lo trovo bellissimo, perché voglio dire che sta lì fermo sul divano, bello stanziale, sul divano a ascoltare Raiso Radio, immaginando le strade italiane. Pensa che ci sono anche degli ascoltatori che ci scrivono, non so se c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando dall'Arkansas o da Tucson, che ogni tanto ci scrivono e loro ascoltano Raiso Radio in streaming e immaginano il nostro paese, pensa, ascoltando Raiso Radio, il racconto delle nostre strade. Allora, ultime notizie da strada, appunto, arrivano dalla A1, ci sono dei materiali dispersi tra Ronco Bilaccio e la località Aglio, chilometro 255, si trovano in galleria in direzione sud verso Firenze. Ancora segnaliamo un incidente tra Frosinone e Ceprano, ci arrivano anche messaggi a 342-522 in direzione sud verso Napoli.
1: Perché come fosse solo mio, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ed eccolo, eccolo il nuovo singolo dei Rolling Stones dal loro ultimo album Foreign Tongues. Su Raiso Radio, e in occasione, parlavamo prima dell'11 settembre, proprio di questo 25esimo anniversario, lo stesso Jagger si è dichiarato, tanti hanno dichiarato ovviamente, degli artisti inglesi, americani, Mick Jagger, Yoko Ono, tra lo smarrimento generale e il desiderio di unire la comunità. All'epoca lo stesso Mick Jagger, parliamo di quello che è stato detto tanti anni fa, 25 anni fa, ha sottolineato la forza della musica nel restituire speranza proprio durante lo storico concerto che venne fatto all'epoca, Concert for New York City, e sul palco c'erano appunto Mick Jagger, c'era all'epoca Lou Reed, c'era Yoko Ono, e insomma un grandissimo memoriale che è stato fatto da questi grandissimi artisti, mi ricordo organizzato al Madison Square Garden, che vide salire sul palco proprio grandissimi della musica non solo americana ma internazionale, come appunto inglesi, come nel caso appunto degli Stones, Mick Jagger e Keith Richards. Allora 22:51, alle 23 ci sarà il GR1, ci saranno le news. Intanto c'è un incidente che è appena arrivato sui nostri sistemi, sulla 14. Siamo a Rimini Sud, chilometro 127-400, viene segnalato in uscita in entrambe le direzioni. Nuovi tratti chiusi per lavori segnalati sulla A7, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, direzione nord verso Milano, perché diretto verso Milano c'è il consiglio di uscire a Vignole Borbera e poi rientrare in autostrada a Serravalle Scrivia, che questa notte è aperta. Ancora coda per tratto chiuso sulla 14 stessa, tra Castel San Pietro e Imola, con un chilometro in direzione sud verso Ancona. Tratto chiuso sulla 14 anche a Imola Faenza, in questo tratto in direzione sud verso Ancona. Poi ancora sulla 4 tra Seriate e Bergamo, direzione ovest verso il capoluogo lombardo. Stiamo dicendo le ultime chiusure arrivate sui nostri sistemi. Ancora sulla 3 tra Bosco Reale e Pompei Scavi in direzione sud verso Salerno. Tratto chiuso anche sulla 13 Bologna-Padova, tra la 13 Padova Sud e Padova Industriale. Sento sotto qualcuno che fa papà, e Biagio Antonacci su Isoradio. Pericolo di morte.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, martedì in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della leader radicale Emma Bonino, morta a Roma a 78 anni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali, dal divorzio all'eutanasia fino all'aborto, esperienza che la stessa Emma Bonino visse in prima persona, raccontandola così.
3: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quell'esperienza. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione per il premio di maggioranza, conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance lancia la sua sfida al 2028 durante la convention repubblicana a Dallas per le elezioni di metà mandato e incassa il sostegno del movimento MAGA come erede di Trump. Poi vola a Ground Zero per partecipare alle celebrazioni per i 25 anni dall'attacco dell'11 settembre, incontrandosi con tutti gli ex presidenti americani ancora in vita, Obama, Bush, Biden e Clinton.
4: Il cratere di Ground Zero, attorno, a fianco, le bandiere, gli inni, i familiari, i nomi delle vittime, 2977.
5: Carl Francis Asaro.
4: Scanditi dai loro cari, i nomi delle persone uccise nel crollo delle Torri Gemelle, nello schianto sul Pentagono, i nomi dei passeggeri del volo United 93 che insorsero, affrontarono i terroristi che avevano dirottato il loro aereo, precipitarono in Pennsylvania. Trump non è a New York, come non c'era l'anno scorso, è al Pentagono. Per commemorare le vittime dei terroristi islamici di Al-Qaeda, guidata all'epoca da Osama Bin Laden, il presidente rievoca il trauma, lo sbigottimento di una nazione. Quel giorno il nostro paese si trovò faccia a faccia con il male, afferma, e non dimenticheremo mai, mai i nomi delle vittime, l'impegno di Trump. È per questo che combattiamo oggi. Evoca la guerra in Iran, il presidente, non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria, combattiamo per vincere. Il presidente rende omaggio alle forze dell'ordine, ai soccorritori, elogia i militari statunitensi, continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno. Stiamo facendo in modo che l'Iran non abbia il nucleare. La pressione economica si fa ogni giorno più forte, garantisce. Controlliamo lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Proteggeremo questo paese e le sue libertà, promette, e afferma. Nessuna parola potrebbe essere all'altezza dell'angoscia di quel giorno, dell'11 settembre. Ensor Ceri, GR1.
2: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo nello stretto di Bab el-Mandeb, un'altra rotta dopo Hormuz cruciale per il trasporto di greggio. La coalizione anti-Houthi guidata da Riyadh non riesce a fermare l'avanzata dei ribelli e Trump è restio a farsi coinvolgere apertamente. Alessandro Di Battista è in volo per fare rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle è su un'aeroambulanza decollata da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e poi sottoposto a un intervento d'urgenza che ha fatto saltare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro previsto domani a Roma prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Ora in Toscana, per il caso di Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nel 2023, dalla madre della piccola la richiesta a continuare la ricerca.
0: Caterina, la mamma di Cataleia, è tornata in tribunale coi suoi legali per acquisire copia del fascicolo dopo la richiesta di archiviazione presentata dalla procura. In quegli atti almeno una decina di posizioni e sei piste vagliate dagli investigatori: un rapimento legato al traffico di droga, al racket per le stanze dell'ex hotel Astor occupato, violenza sessuale, uno scambio di persona, due soli gli indagati, due zii della piccola, uno il fratello della madre, ai quali quel pomeriggio la bimba di 5 anni era stata affidata. Su nessuno emersi elementi sufficienti per arrivare a una ragionevole previsione di condanna. Gli atti, compresi le telecamere di sorveglianza, saranno ora esaminati dai difensori. Per Caterina, che ha parlato più volte con gli inquirenti, bisogna cercare ancora, proprio nel contesto dell'occupazione.
6: Si deve continuare a cercare la verità, perché la verità è ancora nell'hotel Astor. E quello che io chiedo è che mi aiutino tutti a trovare mia figlia. Sono più di 3 anni che non la sento, che non la vedo, e mi manca ogni giorno.
0: Da ragionevole previsione di condanna, gli atti, compresi

0: telecamere di sorveglianza saranno ora esaminati dai difensori. Per Katrina, che ha parlato più volte con gli inquirenti, bisogna cercare ancora, proprio nel contesto dell'occupazione.
1: Si deve continuare a cercare la verità, perché la verità è ancora nell'hotel Astor. E quello che io chiedo è che mi aiutino tutti a trovare mia figlia. Sono più di 3 anni che non la sento, che non la vedo, e mi manca ogni giorno.

0: Di incontro tra popoli e culture, al di là dei confini, oltre conflitti. Alla 29esima edizione del campionato mondiale del Couscous Fest a San Vito Lo Capo, due chef, uno palestinese e una israeliana, per la prima volta gareggeranno insieme. Entrambi vivono in Toscana e portano a tavola una cucina di tradizione medio orientale, che però sa fondersi bene anche con quella italiana. Due anni fa parteciparono al Festival di San Vito Lo Capo come avversari, quest'anno invece hanno deciso di unire le forze anche simbolicamente. Make Couscous Not War è lo slogan scelto per questa edizione dell'evento, che negli anni ha visto gareggiare anche chef provenienti da nazioni attraversate da conflitti e rappresentanti di culture gastronomiche molto lontane tra loro. E alla finale di questa edizione saranno tre le squadre che si contenderanno il titolo mondiale davanti alla giuria, che dovrà scegliere il migliore couscous, e di certo sarà un trionfo di spezie, colori e sapori diversi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E termina qui questa edizione, il prossimo GR1 a mezzanotte.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

meraviglia, la grandiosa Come As You Are di Nirvana 1992, pezzo monumentale del grunge internazionale, la voce indimenticata e indimenticabile di Kurt Cobain. 23:12 minuti, ben trovati su Rai Radio, Simone Mercurio al microfono, ultima ora, oretta insieme al sottoscritto. Ritorniamo Emanuele Rinaudo a console, la parte tecnica, con la sua pettinatura. Poco fa che scherzavamo con il collega Francesco Albanesi, ricorda un po' Paradisi. Francesco Paradisi ricorda un po' quella di Ultimo, è vero? Ti sei più di Nodangelo, dici tu. bene, allora 348 103 1010 il nostro numero per mettervi in contatto. Come sempre abbiamo sentito al GR1 di questo festival molto interessante che si sta svolgendo, anzi si svolgerà nei prossimi giorni in Sicilia, nello specifico a San Vito Lo Capo, dal 18 al 27 di settembre. Couscous Fest 2026, una manifestazione che vedrà sfidarsi 8 nazioni da tutto il pianeta per il titolo di campione del mondo della cucina, del famigerato couscous buonissimo. Chi non l'ha mai mangiato il couscous buonissimo, tanto si fa in Sicilia, soprattutto insomma proprio dalle parti occidentali, Marsala, Trapani, alle isole Egadi, Favignana e naturalmente insomma San Vito Lo Capo. L'evento clou di quest'anno racchiude un valore anche simbolico potentissimo, come abbiamo sentito anche dal GR1. Infatti nella brigata denominata Couscous Fest United gareggeranno spalla a spalla chef provenienti da Israele e dalla Palestina, cucineranno insieme lavorando gli stessi ingredienti per presentare alla giuria un unico piatto condiviso. Davvero un'iniziativa dal valore straordinario che trasforma la semola, possiamo dire così, in un ponte di dialogo e di speranza. A fare da cornice a questa grande sfida, questa manifestazione che durerà insomma, come vi ho detto, dal 18 al 27 settembre, c'è anche un programma ben ricco di tantissimi incontri, c'è anche la musica. Infatti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo si alterneranno da Sal Da Vinci alla voce storica degli Stadio Gaetano Curreri, ci sarà Dito nella Piaga, ci sarà il cantante siciliano Mario Incudine, poi ci saranno anche dei panel con talk e cooking show con la conduttrice Rai Serena Bortone, la celebre blogger Giusina Battaglia e poi gli amatissimi chef della TV Giorgione e Luca Pappagallo. Una bella iniziativa.

0: Marie.
1: Sentiamo il finale. Eccolo qui. Sempre così, Cucù Marie, lui è Napoleone, cantautore campano, molto molto interessante questa canzone. Tra l'altro, appunto, dicevamo, cita anche tra l'altro Zavitolo Capo, giuro che non è stata fatta apposta, parlavamo del Couscous Fest che ci sarà nei prossimi giorni, proprio dal 18 al 23 settembre, proprio a Zavitolo Capo. Molto interessante, molto bravo questo cantautore. Dicevo, l'avevo visto al documentario dato lo scorso due giorni fa su Rai 3 in diretta in prima serata, Rino Gaetano Sempre Più Blu, diretto da Giorgio Verdelli, prima serata. Naturalmente lo trovate anche su Rai Play, c'erano tantissimi protagonisti ovviamente che raccontavano che hanno conosciuto il grandissimo Rino Gaetano all'epoca, l'hanno visto crescere, da Ernesto Bassignano, Edoardo De Angelis, Lucio Dalla, eccetera eccetera. Ovviamente c'era anche i figli, i nipoti di Rino e la sorella Anna, e insomma c'era anche il bravo giovane cantautore Napoleone, originario di Pestum, che racconta anche di essere stato ispirato proprio dal buon Rino Gaetano. È un po', diciamo la verità, nella sua musica si sente un po' questo omaggio. Adesso andiamo

0: Baby, Baby Steps, Olivia Dean, alle 23:31 minuti, l'ultima mezz'oretta insieme al sottoscritto, prima del GR, quello lungo della mezzanotte, poi i saluti che arriveranno subito dopo. Allora, come abbiamo ascoltato dai GR, da tutta la giornata, c'è il paese, c'è il mondo politico, ma tutti quanti le persone di buona volontà, come si diceva una volta, che piangono la scomparsa di una grande donna, una grande esponente politica come Emma Bonino, morta oggi a 78 anni dopo una vita spesa al servizio dei diritti, delle libertà individuali, dell'integrazione europea. Come sappiamo, sono tante le battaglie che ha fatto nella sua vita, battaglie storiche degli anni 70 per la legalizzazione dell'aborto, per la contraccezione, l'emancipazione femminile, estendendo poi le sue lotte a livello internazionale contro la fame nel mondo e per l'abolizione della pena di morte. Tra le tante storie che compongono il suo ricco percorso personale e politico, abbiamo ascoltato anche questo ricordo di un paio d'anni fa, quando c'è stato un incontro privato con Papa Francesco, che è andato a trovarla. È successo non un paio d'anni fa, ma nel 2015. Papa Bergoglio volle fare una visita del tutto inaspettata direttamente a casa di Emma Bonino a Roma, a rientro da un ricovero. Il Santo Padre si presentò con un mazzo di rose e una scatola di cioccolatini per sincerarsi della sua salute. Un incontro intimo che commosse la leader radicale, tra l'altro tra due mondi, dove le distanze di idee, ideologiche, di fede non potevano essere più lontane, ma c'era un profondo rispetto reciproco nella malattia, anche nella vicinanza umana. È arrivata la notizia da Più Europa, il suo partito, per chi volesse dare un ultimo saluto a Emma Bonino. Ci saranno le celebrazioni, i funerali di Stato. Il Comune di Roma ha ufficializzato il calendario. La camera ardente sarà allestita presso la sala della Protomoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle ore 12 alle ore 19, poi lunedì 14 dalle ore 10 alle ore 19. La cerimonia di commiato si terrà martedì 15 settembre alle ore 12:30, sempre in Protomoteca, con esequie di Stato, funerale di Stato celebrate in forma laica. Una persona, un personaggio, si poteva essere magari non d'accordo su certe battaglie, ma sicuramente una donna appassionata con le sue battaglie, una donna che non ha mai davvero avuto paura di tirare un calcio di rigore.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

Philadelphia, Mr. Bruce Springsteen, il boss alle 23:41, con questa canzone che ha ricevuto anche l'Oscar per la miglior brano, colonna sonora proprio di Philadelphia, il film con Tom Hanks e Denzel Washington di qualche anno fa, era, se non sbaglio, il 1991. E Springsteen proprio in questi giorni ha confermato che è in lavorazione il suo nuovo album da studio in studio, segnando il capitolo successivo al fortunato Letter to You, sebbene non sia stata ancora fissata una data d'uscita ufficiale, però la pubblicazione è attesa nei prossimi mesi, accompagnata dalla inconfondibile impronta della E Street Band. E, tra l'altro, insomma, ha detto lo stesso Springsteen di aver pronto anche già un altro album, quindi insomma Never Ending Man, l'uomo infinito in tour perenne, molto impegnato a livello civico, civile, politico. In questo momento sta imperversando in America con insomma un contrasto a quello che è l'attuale politica del governo statunitense, come sappiamo, e allo stesso tempo fa grandissima musica il nostro boss, il nostro Bruce Springsteen. Allora andiamo su strada, c'è un incidente sulla 1 tra Frosinone e Ceprano al chilometro 636, siamo in direzione sud verso Napoli. Ancora un incidente sulla 14, un'auto a Rimini Sud incidentata in uscita in entrambe le direzioni, quindi immaginiamo siamo al chilometro 127 400, quando c'è la direzione in entrambe le direzioni vuol dire che c'è stato uno scavalcamento di carreggiata da parte del mezzo incidentato. Nuove chiusure di cui arrivano notizia, c'è sulla 14 chiuso per lavori il tratto tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e il bivio tra A1 e tra 14, pardon, nella stessa autostrada del Sole in direzione nord verso l'A1, appunto la Milano-Napoli. E ancora segnaliamo sulla 10 tra Varazze e Arenzano, anche qui tratto chiuso in direzione est verso Genova, e poi sulla A4 chiusa tra Bergamo e Seriate verso Brescia. Prima di...

0: scattare una foto.
1: Che ritmo questa nuova canzone di Elisa, Amore, alle 23.53 su Rai Su Radio. Ora siamo quasi giunti al momento del GR, del GR della mezzanotte, poi ci saluteremo naturalmente subito dopo. Ma andiamo a dare un'occhiata prima di lasciarvi alla musica ancora e al GR1, alle ultime notizie che arrivano dei tratti non gestiti da autostrade. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla A2, ovvero l'autostrada del Mediterraneo, code in direzione di Reggio Emilia tra Contursi e Petina. Sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo, incidente nei pressi di San Marco in Lamis, traffico rallentato in entrambe le direzioni. E infine andiamo alla statale direzione C, diramazione della Via Appia, incidente nei pressi di Conza con rallentamenti in entrambe le direzioni. Andando agli aggiornamenti invece sulla rete autostradale, ricordiamo ancora questo incidente tra Frosinone e Ceprano sulla 1 al chilometro 636 in direzione sud verso Napoli. E poi arriva l'aggiornamento anche del tratto chiuso della A14, la Bologna-Taranto, tra il bivio A14 raccordo con la 1 Bologna-Casalecchio e il bivio con la 1, l'autostrada del sole della stessa 14 in direzione nord verso l'autostrada del sole, cioè il tratto chiuso per lavori. Ci rituffiamo nella notte con il Tiro Mancino e subito dopo il GR.

0: Qualcuno forse se la ricorderà questa canzone. Sì, sì, manda pure la base. Questa canzone è King on Five, Manu Negra, Manu Chao. Questa era la sua prima band, pubblicata nel 1989 come singolo di punta del secondo album Put Us Forever. La traccia, insomma, l'avete sentito, un contagioso mix di punk, ska, hip hop e sonorità latine, accompagnate dal videoclip. Se non la conoscevate, come per esempio il nostro Emanuele non la conosceva perché lui è troppo giovane per ricordarsi questa canzone, c'è un videoclip molto molto bello, un inno di libertà, una scarica di pura adrenalina. GR1 tra poco, ci sentiamo per i saluti dopo.
1: Ore 24.
2: GR1, edizione della mezzanotte.
3: Addio a Emma Bonino, martedì funerali di Stato, il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, la premier Meloni, autorevole e competente. Leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria in prima linea per i diritti, l'Europa e la libertà, il ricordo della politica. 11 settembre, Trump al Pentagono rende omaggio alle vittime, mai dimenticare, oggi lo sponsor del terrorismo è l'Iran. Ex Ilva, i giudici confermano lo stop all'area a caldo e ripartono i licenziamenti, martedì nuovo tavolo a Palazzo Chigi. Di Battista torna in Italia dopo il ricovero a Cuba, in mattinata l'arrivo in aeroambulanza con un volo a bassa quota. Super Enalotto, bastano 5 euro per una vincita da capogiro, in Brianza centrato il 6 da 223 milioni di euro. Venezia, ultimi applausi in attesa dei verdetti, emoziona Marco Bechis, chiude la mostra Giovanni Veronesi. Parigi celebra il ritorno di Céline Dion, migliaia di fan cantano le sue hit in un maxi karaoke. Calcio, la Fiorentina si sblocca e conquista la prima vittoria, Formula 1 e MotoGP volano Antonelli e Bezzecchi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in apertura ampio spazio, come riteniamo doveroso, alla morte di Emma Bonino. La leader radicale, ex ministra e commissaria europea, si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverata pochi giorni fa per una crisi respiratoria. I funerali la prossima settimana, un impegno in politica lungo mezzo secolo.
4: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
5: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
4: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
5: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. Camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
6: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
5: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Il presidente Mattarella ricorda Emma Bonino come una protagonista della storia della Repubblica, radicale, liberale, femminista e convinta europeista. Ha impresso un segno nella vita del paese con un impegno tenace e coerente. Il capo dello Stato richiama le sue battaglie contro la fame e la pena di morte per il Tribunale Penale Internazionale. Negli ultimi anni, sottolinea Mattarella, la sua priorità era l'unità e una maggiore integrazione dell'Europa. Ripercorriamo ora le tappe della vita di Emma Bonino attraverso gli scatti fotografici più importanti e significativi della sua attività politica.
7: Un tavolo dei volantini, sullo sfondo il simbolo del Partito Radicale. Nei primi scatti, rigorosamente in bianco e nero, con Emma Bonino ci sono quasi sempre una sigaretta e Marco Pannella, compagno di tante battaglie. In bianco e nero sono anche le fotografie dei cortei e delle manifestazioni per l'aborto. Emma Bonino è seduta per terra, le gambe incrociate, le braccia alzate verso il cielo. Poi c'è lo scatto davanti alla caserma perché Bonino si autodenunciò per procurato aborto, trasformando un'incriminazione in una battaglia politica. A colori invece un'altra immagine destinata a restare è il 1997. Ha un velo blu che le copre testa e spalle, ma il volto è scoperto. In mano, immancabile, una sigaretta. È a Kabul. È andata in Afghanistan per denunciare quella che definiva la segregazione delle donne. Anche lì finirà arrestata. Ma a quel punto è già Emma Bonino, sempre militante, ma anche commissaria europea. Iconico, uno degli scatti simbolo della sua carriera, la bandiera blu dell'Unione Europea usata come mantello, 12 stelle sulle spalle di una donna che europeista lo è sempre stata. Nelle immagini degli ultimi anni compare il copricapo colorato, è arrivato il tumore, sono arrivate le cure, poi le fotografie istituzionali nei governi Prodi e Letta. L'ultimo scatto, forse il più potente, è del 2024 sulla terrazza di casa sua. Emma Bonino è su una sedia a rotelle, cappello rosso, occhiali da sole, una coperta blu sulle gambe. Di fronte a lei, anche lui in sedia a rotelle, Papa Francesco. Una fotografia che non ha bisogno di spiegazioni. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Una vita in prima linea tra diritti, Europa e libertà. Il ricordo di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera.
8: Emma Bonino si è battuta per le libertà individuali, della libertà delle scelte di vita e anche delle scelte di morte delle persone, che ha caratterizzato la modernizzazione di tutto l'Occidente dagli anni 70 in poi. E questo mentre i partiti tradizionali non lo capivano ancora.
3: Quanto assieme a Pannella ha contribuito a cambiare la cultura politica italiana?
8: Pannella e Bonino hanno portato nella politica italiana la forza intanto del gesto dirompente, della disobbedienza civile, gandiana, non violenta, ma capace di rompere gli schemi e di conquistarsi appunto con la disobbedienza dei diritti.
3: Con battaglie peraltro quasi sempre minoritarie, al di là di ogni possibile consenso elettorale immediato.
8: Ma il tratto distintivo dei radicali, ovviamente i diritti delle minoranze ci mettono un po' ad essere riconosciuti anche dalle maggioranze, ma se si può individuare una ragione per cui i radicali erano necessari alla politica italiana è esattamente questa.
3: Una fotografia personale.
8: Beh, una donna fragile e fortissima, perché era una donna in un mondo politico fatto di uomini, cosa da non dimenticare, ma fortissima, difficile da piegare nei suoi convincimenti e anche coraggiosa nel provare vie nuove.
3: Mauro Zanda, GR1. Emma Bonino ricordata anche dal mondo istituzionale e politico, da tutti gli schieramenti.
9: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio, il presidente Ignazio La Russa.
10: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
9: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà. Per AWS ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
11: La presenza nelle istituzioni. Bonino è stata 50 anni. Al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
9: Vasco Pirri, GR1.
3: A ricordare Emma Bonino anche la premier Giorgia Meloni, che era a Vercelli per il Festival del Riso.
12: Con rito laico i funerali di Stato martedì a Roma di Emma Bonino, ricordata dalla Presidente del Consiglio dopo un minuto di silenzio a Vercelli al Festival Internazionale del Riso.
13: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
12: Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana, aveva scritto sui social alla Premier prima di arrivare in Piemonte. Accolta con entusiasmo, Giorgia Meloni ha ricordato le battaglie a tutela del Made in Italy, ha annunciato nuove misure contro il caro carburanti la prossima settimana. Poi, sul tema legge elettorale e preferenze, ha detto: il centro-sinistra non è credibile perché non le hanno inserite per 35 anni ed hanno festeggiato un mese fa dopo aver affossato il nostro emendamento per reintrodurle.
13: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare quando vanno a votare nelle prossime elezioni politiche, e io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
12: Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
3: Ci sono novità per quanto riguarda la legge elettorale. Nel calcolo del premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%. Quadruplicano invece dai 1.500 a 6.000 per collegio le firme per le forze fuori dal Parlamento. Per la Demschlein, numero esorbitante che limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica: è giusta la democrazia, è una cosa seria. Martedì, il voto finale. Ex Ilva, continuiamo a fare il massimo, ma le decisioni non dipendono da noi, dice la Premier Meloni dopo che i giudici hanno confermato lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Taranto.
14: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione genitori tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
15: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
14: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Occupazione. Il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno. Crescono sia i dipendenti a termine che quelli a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è salito lievemente al 5,6%. In serata l'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia BBB+ con outlook stabile. Rai Radio 1 a mezzanotte e 11 minuti, siamo all'estero, 25 anni dall'11 settembre. Nell'attacco terroristico morirono 2.977 persone. I jihadisti di Al-Qaeda dirottarono 4 aerei, 2 colpirono le torri gemelle a New York, 1 il Pentagono, un quarto precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Alle commemorazioni a New York, il vicepresidente Vance e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden. Trump alla cerimonia al Pentagono, il corrispondente.
16: Una generazione è passata, osserva Trump, ma il tempo non scalfisce l'onore dimostrato dall'America quando si trovò di fronte il vero male. Commemorando le vittime dell'attentato dei terroristi islamici di Al-Qaeda 25 anni fa, dal Pentagono il presidente lascia intendere come sia sempre più difficile onorare l'adagio «never forget», mai dimenticare. Forse per questo l'inquilino della Casa Bianca indugia su dettagli e storie personali di alcune delle vittime di quel piano che trasformò aerei di linea in missili per colpire l'America. Quindi Trump cita i militari impegnati da allora nella guerra al terrore, gli stessi che oggi, dice nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che la Repubblica Islamica Iraniana, il principale sponsor del terrorismo come la definisce, non abbia mai la bomba atomica.
17: We'll never ever have a nuclear weapon.
16: Poi, prima di partire per l'Irlanda, dove assisterà a un torneo di golf in un resort di sua proprietà, torna a scrivere sui social della proposta di un bonus da $5.000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Quando dico una cosa, assicura Trump, faccio sul serio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Lo stretto di Bab el Mandeb come Hormuz, lo snodo marittimo strategico fra lo Yemen e l'Africa, è ormai sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi vicini all'Iran. Il corrispondente.
18: Dopo aver conquistato giovedì l'isola di Zucar e il porto di Moca, ieri gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab e in questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso, quindi dello stretto di Bab el Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che però non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi, la libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, ha detto Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a due giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato decine di attacchi aerei contro i ribelli. Riad adesso chiede il supporto militare di Washington per fermare gli Houthi. L'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale militare americano, ieri, secondo Axios, è stato nella capitale saudita, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente dal Cairo. Leonardo Sgura per il GR1.
3: A Nuova Delhi si apre oggi il vertice dei BRICS, ormai allargato a 11 paesi con in testa India, Russia e Cina. Partecipa anche l'Iran. Il premier indiano Modi ha già incontrato Putin e il presidente iraniano Pezeshkian, che ha dichiarato che le pressioni statunitensi hanno raggiunto una fase critica e pericolosa. Da parte di Modi l'invito al dialogo e alla diplomazia. Da Putin l'avvertimento all'Europa: mandare truppe in Ucraina equivale a fare guerra alla Russia. Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia in aeroambulanza. L'ex parlamentare 5 Stelle è decollato da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e dove è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza che ha fatto slittare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro, previsto per la mattinata di oggi a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Ora la cronaca con la morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la donna che divenne un simbolo della lotta all'andrangheta calabrese.
19: Ricostruire gli ultimi giorni di Denise è il primo obiettivo dei magistrati di Velletri, che indagano per istigazione al suicidio. Si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva, alle porte di Roma, con il compagno e il loro bambino. Effettuato un sopralluogo nell'abitazione, sequestrato il cellulare, a breve sarà ascoltato l'uomo. Denise Cosco aveva 35 anni, come la madre Lea Garofalo, che si era ribellata all'andrangheta diventando collaboratrice di giustizia. Per questo nel 2009 era stata uccisa dall'ex compagno, il padre di Denise. Al processo la ragazza testimoniò contro di lui, denunciando, quindi seguendo l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
20: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
19: La scomparsa di Denise è sconfitta per la società, secondo l'associazione magistrati, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera, da sempre vicino a Denise e alla madre, dice: è morta una donna giovane e sofferente.
21: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
3: C'è qualcuno che oggi in Italia sta festeggiando un sogno che si è avverato: fare 6 al Superenalotto e vincere 223 milioni. Il jackpot da capogiro è stato centrato in provincia di Lecco.
22: Una cifra da far girare la testa già solo a pronunciarla: 223 milioni di euro vinti al Superenalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa o giorno in provincia di Lecco per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di Via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
23: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
22: Le hai idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
23: Dire chi ha vinto mi piacerebbe sapere anche a me.
22: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Spiccioli se confrontati col jackpot di Oggiono. Da Milano, Maghe di Abu Abia, GR1.
3: L'IT Wallet si allarga e in arrivo nuovi documenti sull'app Io, dall'ISEE ai titoli di studio.
24: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app Io, si allargerà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISE, necessario per accedere ad agevolazioni fiscali e bonus. I documenti saranno generati generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in Liti Wallet sarà semplice e si potrà fare autonomamente, accedendo alla sezione portafoglio dell'app IO. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di un clic. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Alla Mostra del Cinema di Venezia, applausi per le ultime pellicole del concorso, mentre la giuria è riunita per le decisioni che verranno annunciate nella cerimonia di chiusura. Ed emoziona il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, l'inviato.
0: L'Argentina di Marco Bechis, che torna a Buenos Aires per incontrare i fantasmi di Garage Olimpo. Lunghi applausi ieri sera per un film che si interroga sui sopravvissuti, con Adriano Giannini, bravissimo.
1: Siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto. In quel momento ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro di razionale, ma mi sono buttato su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco.
0: Il film nei cinema il 17 settembre, mentre uscirà il 29 ottobre Dio ride. Giovanni Veronesi trasforma Pier Francesco Favino in un frate vittima dell'Inquisizione nel 600. La sua colpa? Il Vangelo, raccontato agli ultimi anche con la risata.
2: Parla della capacità, secondo me, di essere se stessi, e quindi grazie a questo riuscire veramente a contattare gli altri e di non aver paura di parlare realmente e non per manipolazione il linguaggio degli altri.
0: Subito dopo la cerimonia, che ci svelerà i leoni di questa 83esima Mostra del Cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: Presentata l'offerta radiofonica della RAI per la stagione 2026-2027. Con la radio continuiamo ad attraversare la storia del nostro tempo dentro un racconto in cui oggi la parola e il suono si uniscono alle immagini e ai nuovi modelli di linguaggio e di fruizione. Così la D-RAI Giampaolo Rossi. Dal 21 settembre molte le novità anche per RAI Radio 1.
4: Ovunque tu sia, RAI Radio c'è.
6: RAI Radio sempre più ricca, una vasta gamma di contenuti dall'informazione allo sport, dalla cultura all'intrattenimento. Uno sguardo attento alle playlist musicali, una molteplicità di proposte in grado di attirare un pubblico variegato, con grande attenzione ai podcast e alla piattaforma digitale Rai Play Sound. Da qui parte anche il nuovo palinsesto di Rai Radio 1, tra conferme e novità. Il direttore Nicola Rao.
25: Radio 1 rimane la principale emittente radiofonica italiana nel campo dell'informazione, dell'approfondimento, dell'attualità, però accanto a queste trasmissioni storiche

0: di benessere psicologico e fisico e poi ancora tanto sport, perché Radio 1 rimane la rete sportiva ed olimpica per eccellenza.
1: C'è la passione che ci unisce.
2: Marcella Sullo, GR1.
3: Tutti pazzi per Céline Dion, che a Parigi per la sua residency di 16 concerti alla Defense Arena da questa sera al 17 ottobre, altre date arriveranno poi nel 2027. Per festeggiare il suo ritorno sulle scene, migliaia di fan si sono ritrovati nella Ville Lumière per cantare le sue canzoni più amate, ben 25 hit interpretate a squarciagola durante un emozionante maxi karaoke. Il corrispondente.
4: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare. Ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene e domani alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. Ai fan in attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi l'aspetta e anche il sindaco Grégoire ha organizzato 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli. La 4ª giornata di Serie A si apre con la prima vittoria in campionato della Fiorentina, 4-2 sul campo del Venezia. Mattatore della serata l'argentino Franco Mastantuono.
7: È un ritorno vincente quello di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Fiorentina che batte il Venezia dopo essere andata in svantaggio al 22esimo. Rete di Adams in ripartenza per i lagunari su assist di Busio. A cavallo della mezz'ora la viola trova il gol del pareggio con Mastantuono, che batte Stankovic sul suo palo. Equilibrio che dura soltanto un minuto, con lo stesso attaccante della Fiorentina, sempre con il sinistro dal limite, a portare avanti la squadra di Vanoli. Primo tempo che si chiude con l'infortunio di Busio. Al suo posto Elgason e Venezia, che nella ripresa attacca ma non riesce a rendersi pericoloso. Lo fa la Fiorentina in contropiede con Pellegrino, che grazie anche all'infortunio di Moreno ruba il tempo al difensore del Venezia e fa 3-1. Il quarto gol viola lo firma ancora Mastantuono, fortunato nel trovare la ribattuta sulla respinta di Stankovic. La delusione rimane dipinta sul volto di Stroppa anche dopo la rete di Ainò, che fissa il finale sul 4-2 per la Fiorentina, che al Penso non vinceva da 60 anni. Venezia, Sebastiano Franco, GR1.
6: Il menù del sabato di campionato propone 3 partite. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, chiude Atalanta-Cagliari alle 20.45. Quarto turno anche per la Serie B. L'Arezzo fa suo il derby toscano 1-0 in casa dell'Empoli. Successo esterno anche per la Virtus Entella, 4-1 a Pisa. Prima vittoria per il Benevento, 3-1 al Verona. Passiamo alla Formula 1. Nuova pista, stesso Kimi. Antonelli è il più veloce nel venerdì di Madrid, in un tracciato al suo debutto assoluto nel calendario. Il nostro inviato:
8: chi ben comincia è a metà dell'opera, dice il saggio, specie, aggiungiamo noi, se il verbo cominciare in questo caso si riferisce ad una prima assoluta, il debutto della Formula 1 al Madring. E Kimi Antonelli sa come si fa ad andare forte sin da subito, forse perché è il più giovane di tutti ed è abituato a bruciare le tappe. È lui, infatti, il più veloce al venerdì, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, a 1° parse in palla, davanti all'Imblad, 4° che poi sbattendo ha portato la prima bandiera rossa nella storia della pista, e a Russell, solo 5° l'altro alfiere Mercedes, che era stato invece il più rapido al mattino. Pista tosta, veloce, ma con i muretti vicinissimi, da ritmo ma anche da rispettare, un mix tra Jeddah, Baku, Monte Carlo, Macao e anche Miami. Ad ogni modo, il leader del mondiale Antonelli parte subito col piede giusto. Lo stesso non si può dire invece del campione del mondo in carica Norris, che perde tutta la seconda sessione per noie al cambio. Non il massimo quando si parte da zero. Comunque siamo solo all'inizio, l'evoluzione sarà tanta e già dalla FP3 i tempi si abbasseranno, ideale preludio allo spettacolo della caccia alla pole. Manuel Codignoni, GR1.
6: Anche in MotoGP è un pilota italiano a firmare il miglior tempo del venerdì. A Misano, Marco Bezzecchi lancia la sfida a Marc Marquez, il nostro inviato.
5: poco più di mezzo secondo per i magnifici.

0: C10, quelli che hanno conquistato il pass diretto per la Q2. Tra di loro tante Ducati, mentre Aprilia sembra un po' in difficoltà. Non Marco Bezzecchi però, che mette la sua moto di Noale davanti a tutti a meno di un decimo dal record della pista.
1: È stato un buon inizio del weekend, quindi direi bene. Non siamo a postissimo e la moto si muove tantissimo, bisognerà comunque lavorare.
0: Poi ecco quattro moto di Borgo Panigale, in ordine i due fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex, quindi due piloti VR sotto gli occhi di Valentino, con di Gian Antonio quarto e Morbidelli quinto, Digia.
2: Sono molto contento della performance che abbiamo mostrato in pista, perché penso che siamo stati molto veloci sia con la soft che anche con la media inizio turno.
0: Il leader iridato Martin ciuffa la decima piazza per 14 millesimi. Dovranno passare dalla Cuno Bastianini, Raul Fernandez e un Bagnaia, 19esimo e irriconoscibile. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
3: In chiusura il tennis US Open. Alexander Zverev è il primo finalista del tabellone maschile, battuto in 3-7 il russo Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6. Per il tedesco è la terza finale slam consecutiva dopo Parigi e Londra. Affronterà il vincente del derby tutto statunitense tra Ben Shelton e Francis Tiafoe al via tra poco più di mezz'ora a New York. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

canzone perfetta da credits, questa di Alanis Morissette, niente, fatto si chiama appunto Thank You, grazie, alle mezzanotte 32 dopo il GR1 della notte. Allora, le ultime chiusure prima dei saluti e del commento anche di una notizia in particolare. Allora, c'è il tratto chiuso per lavori di diramazione Capodichino, tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest verso la stessa tangenziale. Sulla 1 nodo 1 a 24 Roma Teramo, anche qui chiusura nodo per lavori in direzione sud da Firenze. Sulla tangenziale di Napoli chiusa Corso Malta, chiusa ancora via Maddalena, Capodichino svincolo, chiusa il tratto dalla fine tangenziale Napoli e Capodimonte, chiusa via Campana. Andiamo poi sulla 11 dove è chiusa Prato Est sia in uscita da Pisa sia in entrata verso Firenze. In chiusura, insomma, se avete sentito la notizia, hanno dato anche al GR1 e al Superenalotto in Valletta, la Valletta Brianza, c'è stata una vittoria di 223 milioni di euro con una schedina da soli 5 euro. No, cioè, non so se ragazzi vi rendete conto, 223 milioni di euro. Io se trovo 20 euro nella tasca dei pantaloni, quelli sporchi di una settimana, di qualche giorno, faccio festa per tre giorni. Questo qui ha sistemato pure i pronipoti per le prossime 10 generazioni. In chiusura, caro amico, cara amica Vincente, se ci ascolti, che dire, i tuoi amici della radio sono tutti qui a Saxa Rubra, 348 103 10 10. Voi che fareste con una cifra simile? Vi lasciamo con questa domanda per tutta la notte. Ciao a tutti da Simone Mercurio, ringrazio Emanuele Rinaudo. La notte in viaggio di Isoradio continua con Serena Mancarelli, Mancarella, ogni ora il GR1 e la musica di Rai Isoradio. Ancora da Simone è tutto, ciao.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino. I funerali di Stato in forma laica della leader radicale morta a Roma nel 78 anni si svolgeranno martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e libertà individuali, come il divorzio, l'eutanasia e l'aborto. La legge elettorale cade, la norma antiframmentazione per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma, tutela la casta. Norma giusta alla democrazia è una cosa seria, ribatte vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo il proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB con outlook stabile. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il molto elevato debito pubblico. Sopra Enalotto, una schedina da appena 5 euro e valsa oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Oggiono in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Sopra Enalotto. Il 6 mancava ormai da maggio dello scorso anno, quando a Desenzano sul Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Meteo: nel centro-nord torna il sole dopo il maltempo che ieri ha provocato allagamento e danni. Temperature in diminuzione anche nelle regioni meridionali, dove invece da oggi sono previste piogge. Sport, calcio, Serie A: nell'anticipo la Fiorentina con il nuovo allenatore Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi in campo Genoa, Frosinone, Lazio, Milan e Atalanta, Cagliari. E abbiamo un'ultima ora: un sisma di magnitudo 6.3 davanti le coste dell'Indonesia, a 125 km da Jakarta. Non sono segnalati danni né vittime e non è stato lanciato l'allarme tsunami. Aggiornamenti nei prossimi GR. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino, la leader radicale, ex ministra e commissaria europea, si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverata pochi giorni fa per una crisi respiratoria. I funerali la prossima settimana. Un impegno in politica lungo mezzo secolo.
3: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
4: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
3: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. La Camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
4: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Legge elettorale, alcune novità per il provvedimento nel calcolo del premio di maggioranza. Conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%, quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 per collegio le firme per le forze politiche fuori dal Parlamento. La Dem Schlein, numero esorbitante, limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica: è giusta, la democrazia è una cosa seria. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+ con outlook stabile, la stabilità politica e una nota positiva.